nel ritiro che si concluderà sabato con la terza e ultima amichevole contro il Cittadella. Si vede già la mano dell'allenatore di Abate, che in questi giorni di ritiro ha alzato notevolmente i giri del motore, si sta ovviamente concentrando sulla parte atletica, ma anche molto sulla parte tattica, sul 3-4-2-1, sarà questo il modulo di partenza del Torino targato Abate, ma è anche un Torino che davvero ancora ha bisogno di tanti innesti dal mercato. Il direttore sportivo Gianluca Petracchi ammetteva nel giorno della presentazione dell'allenatore che di sicuro mancavano un portiere e almeno due difensori. Ad oggi, quando manca un mese di fatto all'esordio in campionato del Torino contro il Milan e circa tre settimane alla prima gara ufficiale, quella di Ferragosto in Coppa Italia contro la Carrarese, di fatto quelle caselle sono ancora vuote, perché partendo dalla porta ad oggi il titolare è ancora Paleari, c'è Israel che è ai margini ma si è operato una spalla e fino a novembre non sarà a disposizione, quindi per una sua cessione se ne riparerà poi in inverno. L'unico estremo difensore che è arrivato è il giovane Mascardi, che comunque non è ritenuto pronto per fare il titolare, rimarrà o da secondo oppure probabilmente verrà ceduto in prestito. A questo punto i nomi che si fanno per la porta del Torino restano quello di Perry del Leeds, ma il club inglese prima di cedere l'estremo difensore vuole trovare l'eventuale sostituto. Il Torino prova anche a guardarsi intorno, c'è sempre caldo il profilo di Ramsdale, non tramonta del tutto l'ipotesi Livakovic, mentre il paraguayano Gil ormai sembra un sogno destinato a rimanere tale. Per quanto riguarda la difesa, ad oggi gli unici titolari sono Coco e Ismaili. A Pinzolo come braccetto di sinistra, come terzo di difesa, sta giocando Biraghi, che di fatto è un esterno e soprattutto non rientra nei piani del Torino. Quindi la necessità è davvero rinforzare il reparto. Si parla di Nelson, di Comuzzo, quindi di profili ce ne sono diversi, e quello più vicino ad oggi sembra Giorgini della Juve Stabia, un giocatore che Abate ha già guidato, ha già allenato proprio durante l'esperienza in campagna. Sulle corsie esterne è l'altra priorità per il direttore sportivo Petracchi, post mondiale, ma sul norvegese c'è mercato, quindi a destra oltre al norvegese appunto c'è Abuklal, a sinistra è rientrato il giovane Cacciamani, ma anche solo numericamente si capisce quanto sia necessaria l'innesto appunto di volti nuovi. In attacco invece il discorso è un po' al contrario, perché c'è un po' di

0: abbondanza, c'è Simeone, c'è Zapata, è stato riscattato Kulenovic, c'è Adams che proprio nelle ultime ore ha raggiunto il compagno Pinzolo, ma il suo nome invece è quello che sembra candidato in qualche modo a lasciare il Torino anche per provare a trovare un tesoretto poi da reinvestire su un mercato che, quando, lo ribadiamo, manca un mese al campionato, al Torino deve ancora davvero entrare nel vivo.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro.
1: Non è un acquisto, è una scelta.
0: Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano.
1: Euronics, un mondo più avanti.
2: Hai bisogno di un veicolo industriale su misura? Silcar è la tua soluzione. Da oltre 40 anni allestiamo veicoli industriali e commerciali. Furgonature, cassoni, scarrabili e veicoli speciali. Soluzioni personalizzate, materiali di qualità, finiture curate e consegne rapide, anche con prodotti in pronta consegna. Massima affidabilità, con una rete assistenziale post vendita sempre al tuo fianco. Casilcar, professionalità al tuo servizio.
3: A casa, al lavoro, in viaggio o nel tempo libero, la tua sicurezza non può mai essere un optional. Il kit dopo soccorso AIESI è pensato per chi ami e per chi lavora con te. Completo, certificato e pronto a ogni esigenza. AIESI, sicurezza ovunque e per chiunque. Scopri tutti i prodotti sul nostro sito www.aiesi.it.

0: Industria sartoriale.
1: Azienda italiana che si distingue nel settore dell'abbigliamento per la creazione e la produzione di capi maschili e femminili di alta qualità. Selezioniamo con cura tessuti e accessori. Ogni capo di abbigliamento prodotto è il risultato di un processo rigoroso e attento. Offriamo una gamma completa di servizi nel settore dell'abbigliamento, coprendo ogni fase del processo, dal design alla produzione finale. La nostra lavorazione artigianale unisce tradizione e innovazione, trasformando ogni capo in un'opera d'arte unica, realizzata con cura e passione dai nostri esperti artigiani.
0: Industria sartoriale. Quando un vestito diventa storia.
2: L'azienda Eleor si pone l'obiettivo di garantire un adeguato servizio altamente specializzato nel settore ferroviario. Da circa 30 anni è leader settore della installazione e manutenzione dei sistemi di segnalamento in Italia come in Europa. Eleor, viaggiare in sicurezza.

0: Buonasera, ben ritrovati ad Azzurri ad Alta Quota. Sei un giorno di ritiro qui a Di Maro Folgarida. Stiamo trasmettendo delle sere in diretta su TVM, Prima TV e canale 403, visibile in tutta Italia, Nexum. Giornata molto intensa questa. Allora, innanzitutto facciamo gli auguri di compleanno a Luca Marianucci, che oggi compie 22 anni. Sessione di allenamento mattutina, c'è stato riposo come sapete dopo l'amichevole disputata ieri contro l'Arezzo, poi conferenza stampa del DS Manna, ma voglio darvi subito aggiornamenti riguardo l'intervento di Alessandro Buongiorno, che si è sottoposto proprio oggi nella clinica a Lione ad intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Poi diamo anche aggiornamenti su Lucca. L'attaccante si è sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del ligamento peroneo astralgico anteriore, quindi insomma un paio di settimane starà fuori. Come vi dicevo, conferenza stampa di Manna di cui parleremo ampiamente. Saluto e ringrazio il mio ospite Gennaro Di Franco. Ciao.
1: Buonasera, sono io che ringrazio voi e saluto tutti i telespettatori di Azzurri ad Alta Quota.
0: Andiamo subito a Napoli perché in collegamento c'è il direttore di TVM Angelo Pompameo con un ospite.
2: Eccoci qua, buonasera, il mio ospite è per stasera ancora una volta Paolo Amalfi. Ciao Paolo.
3: Buonasera a te, buonasera a tutti, buonasera naturalmente anche a coloro che sono a Di Maro, buonasera a Ilaria, buonasera all'ospite di Ilaria.
2: Tanta carne cuocere e allora partiamo subito Ilaria, a te la linea.
0: Sì, partiamo subito. Allora, Gennaro, amichevole di ieri, primo test, si è praticamente conclusa con una sconfitta, così come è accaduto l'anno scorso contro Arezzo di Bucchi, questa volta 3-1. Io voglio chiederti subito che sensazioni hai avuto, se c'è stato qualcuno che ti ha colpito e se insomma possiamo salvare qualcosa e se ci sono state delle criticità che hai evidenziato particolarmente.
1: Dobbiamo salvare tante cose dal mio punto di vista, una su tutte la prestazione di Vincenzo Prico, che ha dimostrato ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, di essere un ragazzo che merita di essere notato e di mantenere questa squadra e restare in rosa. In più ho visto anche un giovane che dal mio punto di vista è un calciatore che può restare e deve soprattutto essere messo al centro di un discorso, perché mi ha impressionato, questo per partire dalle cose positive e partire anche nelle che meglio perdere oggi una partita in più e capire con più chiarezza quello che è la rosa del Napoli, perché tra Rafa Marin, i vari Lindstrom che in qualche modo ci si aspetta sempre un miglioramento, ma poi questo miglioramento soprattutto nel caso di Rafa Marin non c'è. Poi si è aggiunto un Lucca che al di là della prestazione ci ha dato la possibilità ancora una volta di capire che magari questo ragazzo, al di là del piccolo infortunio che ha avuto, che resta fermo per 3-4 settimane come ha detto oggi stesso Manna in conferenza stampa, ha bisogno magari di dimostrare il proprio valore altrove per quanto mi riguarda.
0: Hai parlato di Lindstrom, era proprio tra le novità di formazione, no? Come è stato schierato da mezzala, anche Vergara che poi è entrato e subentrato nel secondo tempo. Di Lindstrom abbiamo già detto che insomma non si è proprio calato in quel ruolo, invece Vergara è stato...
1: Vergara ha dato subito una bella verve, anche perché i napoletani c'è poco da fare, non vogliono perdere mai, si vedeva proprio la sua smania di portare avanti una squadra e cercare di non perdere la prima stagionale. Purtroppo non è stato così, ma ripeto, ben venga, perché adesso è il momento degli esperimenti e non dei risultati. I punti oggi non contano nulla, conta invece fare chiarezza su questa rosa che ha tante incognite per quanto mi riguarda.
0: Allora, poi andiamo dallo studio a Napoli, però ieri tra le contestazioni è stato protagonista sicuramente Lorenzo Lucca, ma diciamo che lo era già prima dell'esordio contro l'Arezzo, però ci sono state delle contestazioni anche nei confronti di Alex Meret. Devo dire, questo ragazzo si trova spesso e spesso soggetto di malcontento. Abbiamo potuto intuire che comunque quest'anno è proprio al portiere friulano che verrà data la chance. Allora, tu su questo argomento come la pensi? Credi che bisogna puntare? Credi che ci sia bisogno di un altro portiere d'esperienza? Che ne pensi?
1: Credo che bisogna fare chiarezza una volta e per tutte, perché se vuoi la mia, anche la fragilità difensiva dell'anno scorso era dovuta a questa mancanza di chiarezza tra il portiere e il secondo portiere. Meret, ero presente anche io in tribuna stampa ieri a Carciato, e sinceramente vedere le contestazioni tra tifosi che uno lo difende e l'altro lo attacca, al primo svarione della prima partita già si contesta. Meret è un campione d'Italia, in questa città che è Napoli non vince tutti i giorni. Diventare due volte campione d'Italia, vincere una Supercoppa, vincere una Coppa Italia, ricordo dell'epoca del Covid, ci fece gioire in un periodo così triste con i rigori parati all'ultimo minuto. Onestamente, dal mio punto di vista, va difeso e protetto. Savic in una rosa come quella del Napoli assolutamente ci può stare, ma i ruoli devono essere ben chiari, e sono sicuro che questo è uno dei tanti problemi ai quali Massimiliano Allegri già ha messo mano.
0: Vengo da te, Angelo, da te, da Paolo in studio.
2: Allora, a Napoli oggi non si parlava di calcio, la gente rifiutava di parlare del Napoli perché si è intossicata, Paolo.
3: Effettivamente ieri non è stata una grande prova, però come dicevamo nel consuntivo finale proprio ieri sera, insomma, bisogna prendere questa partita con le molle. Una partita di inizio stagione, Napoli veniva da soltanto 5 giorni di preparazione, l'Arezzo da molto di più, vedremo insomma il futuro. Ma abbiamo già ribadito, e credo che sia opportuno, insomma, che i tifosi sono tifosi. Logicamente quando le cose vanno male, Angelo, lo hanno sempre qualcosa, e quando le cose vanno bene, logicamente, ecco, la squadra è la migliore del mondo.
2: I tifosi e la gente, si vede una bella inquadratura lì da Di Maro.
3: E una chiesa anche.
2: Davanti alla setta, sì, conosco il posto, lì in montagna, dietro vedo anche passeggiare un po' di gente, però non vedo tantissima gente.
0: Vedi poche persone. Allora, vedi poche persone per una duplice motivazione. La prima è che oggi c'è riposo, non c'è allenamento pomeridiano perché ieri si è disputata l'amichevole, quindi comunque è normale. Però poi dobbiamo parlare anche di una variabile molto molto più ampia e che ha delle fondamenta molto più solide sulle quali Angelo, Paolo, riflettere tantissimo. Io e te siamo qui, Gennaro, lo viviamo costantemente tutti i momenti, perché anche ovviamente i tifosi si avvicinano, ci chiedono perché, insomma, di tante cose.
1: Tanti perché.
0: Allora, ci sono tanti perché quest'anno, ci sono tante problematiche che stanno emergendo, c'è pochissima affluenza, lo abbiamo detto ieri, dopo l'amichevole era un campo di Carciato, la Skate Arena, che era praticamente deserta, persone che abbandonavano prima, vuoi per la partita, ma non è per questo, perché ci sono tantissime problematiche legate alle prenotazioni obbligatorie per gli allenamenti, anche per visitare il museo, il Dom, che raccoglie i cimeli dei 100 anni di storia del Napoli, e ci sono problematiche soprattutto per le persone che non hanno dimestichezza con la tecnologia. Secondo me questa è una cosa gravissima, perché vengono penalizzati i tifosi che hanno una certa età e comunque nel corso della loro vita sono stati fondamentali per la squadra e per la società. Vederli un po', ecco, ghettizzati, a me fa molto molto male. Un tifoso mi ha detto: sono stato 4 ore, non ci sono riuscita, al che ho dato il telefono a mio figlio e mi ha riso la cosa. Io credo che questa sia una cosa grave. Io poi voglio sentire la vostra in studio, il parere di Gennaro, ma prima magari mandiamo il servizio che abbiamo realizzato stamani dai tifosi e anche i commercianti qui a Di Maro. Settimo giorno di ritiro qui a Di Maro Folgari, da tra polemiche per le difficoltà nelle prenotazioni agli allenamenti al Dom e voci che si susseguono sulla scarsa affluenza dei tifosi rispetto agli anni passati. Facciamo un po' il punto della situazione ascoltando i tifosi e i commercianti qui a Di Maro. Parlando di un'affluenza ridotta dei tifosi rispetto all'anno scorso, voi avvertito questa cosa e secondo te da cosa dipende?
4: Buongiorno, intanto dalle specialità trentine. Ecco, rispetto all'anno scorso, era l'anno speciale dello scudetto e quest'anno diciamo che è più graduale il lavoro. Comunque attendiamo il fine settimana, che è quello della presentazione squadra, che sarà diciamo più completo, ecco. È stata una cosa più graduale, comunque siamo contente, sì.
0: Questa è una gestione familiare, si tramanda da madre in figlia, quindi vorrei ascoltare anche Lina. Sono ormai 15 anni di questo connubio, di questo sodalizio tra la SSC Napoli ed il Trentino, dove siete veramente un punto di riferimento. Che rapporto si è creato negli anni con i tifosi?
5: Noi ringraziamo di tutti questi anni che siete stati la nostra salvezza, la nostra ricchezza, che ho ristrutturato casa, che avete un cuore grande, imparare da voi. Di un nuovo rinnovo, che veniate ancora, perché altrimenti non c'era nessuno. Che ci sia un bel rinnovo e vi ringraziamo di tutti questi anni, 100 anni di farli bene e festeggiarli giù dove andate.
0: Grazie.
5: Grazie di tutto e che veniate ancora, grazie.
0: Forza Napoli sempre.
5: Forza Napoli sempre.
0: Noi siamo al noleggio bike, qui famosissimo, e praticamente incontriamo Max, che ci spiega un pochettino il rapporto in questi 15 anni, che cosa è accaduto e se ha cambiato qualche cosa, no? Il ritiro del Napoli, e se questo connubio fa bene a voi sicuramente, ma fa bene anche ai napoletani che possono usufruire di queste belle attività.
6: Certo, dal loro arrivo sicuramente traiamo beneficio e negli anni abbiamo visto che sicuramente si riscopre qualcosa diverso che il calcio, ma anche un'attività bellissima da fare in Val di Sole, che è la pista ciclabile, le biciclette, e sicuramente negli anni stanno vivendo la Val di Sole come deve essere vissuta, quindi non solamente con un campo da calcio, ma anche con diverse attività.
0: Rispetto agli scorsi, hai notato qualche diversità nell'affluenza dei tifosi?
7: Diciamo che rispetto all'anno scorso, che avete vinto lo scudetto, c'è un po' meno gente, però direi che tutto sommato qui da noi vengono comunque abbastanza delle famiglie che riscoprire un po' tutto il percorso lungo la vallata, e quindi tutto sommato dai, abbastanza bene. Ma poi sicuramente in generale il fatto che comunque c'è meno gente rispetto agli altri anni, sicuramente i costi, quindi dalla benzina all'autostrada.

0: alle strutture stesse che abbiamo qua da noi in montagna. L'ente magari viene, non fa più i 7 giorni, non fa più la settimana, ma fai 3 giorni, fai 4 giorni. Stessa cosa qua, poi una bici elettrica a giorno costa 55 euro e una bici normale muscolata costa 20 euro. E anche lì una famiglia in quattro, se non ce la fanno, vanno sulla muscolare, scendono e poi rientrano col trenino che a costo praticamente zero e quindi riescono a risparmiare.
1: È molto calo, molto significativo, cioè non siamo abituati a questa calma.
2: Come lo spieghi?
1: Non lo spiego. O non hai vinto niente, allora non vi ha tirato, o caro benzina, cioè, ci sono tanti fattori che potrebbero incidere a questo calo.
2: Perdonami la domandetta, per quanto riguarda invece la vostra attività, c'è stato un aumento di prezzi, c'è stato qualcosa che è cambiato nel corso di quest'anno e magari ha potuto incoraggiare qualcuno?
1: Ma riguardo noi, guarda, abbiamo ritoccato, ma parliamo di un euro, di qualcosina, perché ovviamente anche noi rincaro incide a tutto, però non penso rispetto agli altri tanti che siamo più cari, anzi a prezzo ci siamo.
3: Per quanto riguarda la questione alberghi, io non ne sono conoscenza perché faccio una giornata e poi vado via perché abito a 150 km da qua.
4: Condivido pienamente, il problema è che si guarda troppo all'interesse, all'entrata, però non si capisce. Non si vuole capire che la famiglia che viene qua non può comprare tanti gadget per i figli, che i prezzi sono esagerati proprio.
5: L'affluenza non è stata tantissimo quest'anno, questo è vero. Riguardo ai prezzi, purtroppo è il modo che ci porta a questi prezzi, non è solo il Napoli, ci sono anche tante altre società che hanno questi prezzi anche qualcosa in più.
6: Io per fortuna ho trovato un locale che ci hanno ospitato per una notte, però non qui a Di Marro, sono andare fuori un po' più lontano.
7: La situazione va inquadrata nel momento generale del paese, c'è poca disponibilità economica e quindi chiaramente muoversi da Napoli con famiglie e affrontare determinate spese, insomma, è difficile per tutti.
8: Sono pienamente d'accordo con quello che ha detto il dottore, noi siamo, diciamo, di fortunati perché ogni anno riusciamo ad incontrarci qui. Riusciamo ancora a sopravvivere noi a questo caro prezzi, non so ancora per quando.
9: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri date con sconti fino al 30. Classe A, 290 euro.
10: È una scelta.
9: Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano.
10: Euronics, un mondo avanti.

sapere dove vanno i pacchi che spedite. Ma CR ci prende, li mette nei furgoncini e li fa viaggiare ovunque. Io li ho visti, passano tra le campane, le città, persino le isole. E quando arrivano c'è sempre qualcuno che sorride. Ci posta dentro ogni pacco una storia.

Hai bisogno di un veicolo industriale su misura? Casilcar è la tua soluzione. Da oltre 40 anni allestiamo veicoli industriali e commerciali. Furgoneture, cassoni, scarrabili e veicoli speciali. Soluzioni personalizzate, materiali

qualità, finiture curate e consegne rapide. Con prodotti in consegna. Massima affidabilità con una rete assistenziale post vendita sempre al tuo fianco. Casilcar. Professionalità al tuo servizio.

0: rientrati, qui siamo praticamente lungo il viale che porta poi a Campo di Carciato. Abbiamo ascoltato il servizio, Gennaro, tra i tifosi e i commercianti, resta tanta amarezza.
1: Faccio i complimenti per questo servizio che
0: Grazie.
1: in qualche modo ci rappresenta esattamente la situazione. Si vede a occhio nudo che in questo momento Di Maro è mezza vuota e questa cosa fa male. Fa male da chi da 14 anni è qui in ritiro con il Napoli e non penso che sia soltanto una questione di risultati perché poi se vogliamo Napoli si è qualificato in Champions, è una squadra di tutto rilievo. Ecco, magari anche la scelta di Allegri non è stata ancora digerita dalla piazza, perché diciamolo chiaramente, Allegri non ha appeal, lo ha, ce lo aspettiamo tutti. Io spero che dopo 3 partite saremo tutti quanti dalla stessa parte, sulla stessa barca, per il momento non è così. E a questo aggiungiamo che se una famiglia arriva qua e deve prenotare per le firme, deve prenotare per l'allenamento e deve prenotare per il dom, arrivato a un certo punto, ci dicevamo prima, te l'hai spinto, però guarda che poi per lo store non deve prenotare, e poi male anche per loro, Calcio Napoli, perché giustamente se io ho la possibilità di raccogliere una firma, fosse anche quella di un giocatore che non è titolare, ma di un compagno, io prendo la maglia e faccio la fila, magari come una volta dove ci si accostava davanti a una transenna in una giungla umana, ma con un po' di spettro. E aumentando le disponibilità per le firme, perché ci dicono tutti che è impossibile, la piattaforma si blocca e molte persone finiscono con un potersi prenotare. Morale della favola, se io non ho la possibilità della prenotazione, qua non c'è proprio. Aggiungiamo che poi magari chi prenota non viene, perché sappiamo benissimo come funziona. Mi prenoto, poi vi do se vado.
0: Ed aggiungiamo un altro dettaglio veramente rilevante. Se una famiglia, se qualcuno decide di venire a Di Maro per un giorno, per 2 giorni, non solo deve fare tantissimi chilometri, tanti disagi, perché delle linee ferroviarie non funzionano neanche, adesso c'è anche questa difficoltà che aumenta tutto quanto il quadro, non possono pernottare qui a Di Maro perché c'è un obbligo, c'è un diktat. Se non pernotti per 3-4 notti, qui a Di Maro non trovi posto. Motivo per cui delle persone hanno posto, ma nei paesi circostanti. Quindi questa è un'altra cosa che penalizza tantissimo, ecco, una fetta di tifosi che magari vogliono venire tanto per pochi giorni.
1: Bella l'umanità e la sincerità dei commercianti del posto che dicono che i napoletani sono riusciti a migliorare magari anche da un punto di vista della propria vita, chi si è ristrutturato casa come la signora. Di Maro è ormai la sesta provincia campana. Lasciamola ancora così, però penso che tutti dobbiamo partecipare a far rivedere queste politiche di firme, queste politiche di innovazioni. Il ritiro deve essere anche una festa. Sembra quasi che i tifosi diano fastidio qui a Di
0: Ritiro
1: Maro.
0: è una festa, lo doveva essere ancora di più quest'anno che si celebrano 100 anni, quindi veramente c'erano delle aspettative altissime. Allora, a livello di gestione, di organizzazione, forse si poteva fare qualcosina in più. Vengo da te, Angelo e Paolo.
2: La vita è tutta una prenotazione, basti pensare.

0: Sai che bisogna prenotare anche al ristorante, poi anche in albergo, insomma la vita è una prenotazione continua. Ma io mi sono battuto affinché anche la prenotazione di comprare il biglietto al Maradona o l'abbonamento diventa un problema di internet. Allora stamattina mi sono messo di buon'alina, ho chiamato un grande dirigente del Napoli attuale e gli ho detto: ma non sarebbe il caso di fare gli ultra sessantenni, gli ultra sessantacinquenni avessero un punto dove poter comprare l'abbonamento o il biglietto cartaceo come una volta? Bypassando internet, mi hanno risposto, è stato deciso così, non c'è niente da fare, soltanto via internet. Paolo.
1: Eh beh, indubbiamente questa è una cosa triste, l'abbiamo parlato anche nelle scorse serate. Voglio agganciarmi anche al discorso economico. Indubbiamente, fare 900 chilometri non è facile, arrivi lì dopo che hai speso un bel po' di soldi, la benzina sta sempre aumentando. Adesso siamo a 13 euro di differenza rispetto alla scorsa settimana, un pieno di benzina. Poi arrivi lì, come diceva giustamente anche Ilaria, non trovi prenotazioni che non siano almeno di 3-4 giorni, capita un po' dappertutto, devo dire. Sinceramente, non è soltanto Di Maro. Adesso se vai da qualsiasi località marina o
2: Anche a
1: montana, devi almeno
2: Ferragosto,
1: prenotare
2: cioè,
1: per 4
2: capita
1: giorni,
2: anche a
1: 5 giorni,
2: Natale.
1: altrimenti la classica settimana, altrimenti l'albergatore o comunque chi per esso sia non ti fa prenotare. Quindi una serie di ragioni che sicuramente portano ad una crisi di presenze che è indubbiamente avvilente, perché il Napoli è stato sempre seguitissimo, sempre tanta gente a vedere il Napoli, quest'anno invece molta di meno. Non credo che incida il fatto di essere arrivati secondi e di non aver vinto lo scudetto. Giustamente la gente si fa i conti in tasca, mai come in questo periodo, Angelo.
0: Bene, e allora chiudiamo questo capitolo e apriamo un altro, Ilaria.
2: Apriamo un altro capitolo, la notizia della giornata è praticamente quella del DS Manna che alle 16 ha parlato in conferenza stampa, sono stati toccati parecchi argomenti. C'è qualcuno che insomma, ha ritenuto questa conferenza un po' inutile, io invece non sono tanto d'accordo. È in linea con quello che io non mi aspettavo, grandi
3: Esatto.
2: dichiarazioni, grandi proclami, non mi aspettavo una
3: Passano le
2: lista
3: aspettative, là.
2: con gli acquisti, io non me lo aspettavo assolutamente, però magari qualcosina è stata chiarita, io credo. A proposito, prima di parlare proprio delle dichiarazioni di Manna, andare proprio nello specifico, voglio fare anche un po' il quadro, no? Un po' il punto sul mercato. Si è parlato di Ceballos, lui ha detto mi piace tantissimo, sono in contatto così come con altri da 6-8 mesi. Sappiamo bene che insomma questo ragazzo potrebbe arrivare in questa sessione oppure a gennaio a parametro zero, perché sappiamo che dal 1 gennaio lui è svincolato dal Boca Junior e ovviamente si lavora su Fava-Suli, Santino Fava-Suli e su Vicario. In difesa possiamo dire che si sta valutando Marin, ma poi si attende Olivera e insomma poi in Serie c'è sempre Gatti. Perché anche qui Manna ha detto a me lui piace tantissimo, così come piace ad Allegri e sappiamo tutti perché. E poi c'è sempre, vabbè, come dire, la suggestione, il desiderio, quello di Rabiot, però sappiamo essere complicato e si valuta anche Frattesi. Per quanto riguarda invece il fronte cessioni, possiamo dire Raul al Pisa, Zerbin già sapete al Frosinone, al Modena ed il Verona è molto vicino, pressa molto per Khedira. Tutto questo specchietto, insomma, ci concentriamo sulle parole di Manna. Si è parlato ovviamente delle cessioni che devono precedere gli acquisti. È stato chiesto se però tutto questo freno potrà mettere in discussione quelli che sono gli obiettivi dichiarati poi anche da Allegri, quelli di essere competitivi, e questo insomma può essere qualcosa che va a penalizzare.
3: Allora, Ilaria, semplicemente si è sentita la parola costo del lavoro. È di per sé esplicativa perché nel momento in cui un direttore sportivo arriva lì e ti dice abbiamo una problematica di costo del lavoro che non riguarda soltanto l'acquisto del cartellino, ma i vari ammortamenti e tutto, si riesce a capire facilmente che il Napoli deve per forza necessariamente vendere per poi comprare. La solita regola esce uno, entra uno. In realtà in questa occasione io dico ancora di più, escono due e ne entra uno perché il Napoli ha una rosa effettivamente molto ma molto ampia, tenendo conto anche delle restrizioni, delle varietà dei calciatori per quanto riguarda la lista Champions. Onestamente proprio come dare torto a questa squadra. L'anno scorso, diceva Manna, abbiamo firmato 10 nuovi calciatori e indubbiamente questi 10 giocatori sono arrivati. Il problema è che magari non hanno reso per quello che erano le aspettative.
2: Faccio dire, lui ha parlato proprio di De Bruyne, esatto, su questo argomento.
3: Su De Bruyne apriamo un capitolo
2: apriremo per un capitolo a parte, però insomma lui è stato netto, è stato chiaro, ha detto: noi abbiamo fatto una campagna acquisti veramente dispendiosa, onerosa, adesso abbiamo l'obbligo di dover comunque rientrare, di riequilibrare i costi, e quindi ritorniamo sempre alla stessa dichiarazione, quella dell'inizio: competitivi ma sostenibili.
3: Esattamente.
2: Ci sono stati veramente acquisti, anche Lucca, Lang, che, come dire, lo ha detto anche lui, hanno disatteso un po', ecco, le aspettative.
3: Ha detto chiaramente: noi Lucca l'abbiamo preso, crediamo in lui, ha un potenziale enorme, lo stiamo aspettando, ma ci si aspetta fino a un certo punto. E questo ti fa capire un pochettino qual è il diktat della società nei confronti di Lorenzo Lucca, un calciatore che a Napoli non è mai sbocciato, diciamolo chiaramente. Questo poteva essere un momento fondamentale, il ritiro di Di Maro, così come quello di Castel di Sangro, proprio per capire a che punto era il suo grado di ambientamento in una piazza che non può reggere dunque, perché il Napoli e lo stadio Diego Armando Maradona non è per tutti, è per pochi, e quei pochi diventano nella maggior parte dei casi dei calciatori affermati non soltanto in Italia ma anche all'estero. Argomento Zeballos, è stato chiaro anche lì il nostro Manna nel dire: ci dobbiamo aspettare. È un po' come quando uno si dà un appuntamento.
2: Ha detto chiaramente, ha detto: a me il giocatore piace, c'è questa, ci sono questi contatti da tantissimo tempo. Io so che i contatti ci sono stati l'anno scorso.
3: Assolutamente.
2: Poi c'è stato il problema del blocco del mercato, ma i contatti c'erano da l'anno scorso. Quindi questo giocatore piace, lui è stato chiaro, ha detto: noi, cioè, ha detto: se loro vogliono aspettare, noi lo aspettiamo, ma se non ci aspettano, insomma, non ci hanno aspettato, quindi andrà un po' così. Angelo e Paolo.
0: A me è piaciuta invece molto questa conferenza stampa. Ti dico la verità, domande veramente interessanti anche da parte dei colleghi. Faccio i complimenti, perché sono le domande che avrei voluto fare io. Dopo le affronteremo alla spicciolata nella seconda parte del programma. Paolo.
1: Ma è stata interessante, poi soprattutto credo che Manna sia stato abbastanza sincero su quelle che sono le intenzioni del calcio Napoli per quanto riguarda la prospettiva e mercato. Ha dato una bella frecciata a De Bruyne, che deve rientrare un po' nei ranghi con le dichiarazioni, e questo potrebbe anche preludere a una guerra fredda tra Napoli e De Bruyne. Vedremo come andrà a finire. Poi ha parlato di Lukaku, ha parlato di Anguissa, che è un giocatore fondamentale e che rimarrà sicuramente nel progetto Napoli. Poi ha parlato del mercato, gli piace Gatti, ma questo lo sapevamo, il Napoli su Gatti ha sempre puntato, adesso ancora di più dopo l'infortunio di Buongiorno, insomma, quindi direi.
0: Vabbè, poi magari ne parleremo un po' più dettagliatamente. La linea ad Ilaria.
2: Sì, Angelo, ne dobbiamo parlare dettagliatamente nella seconda parte, perché è veramente molto interessante. Diceva bene Gennaro prima su De Bruyne, si è aperto proprio, possiamo aprire un capitolo a parte, così come su Anguissa, è stato molto interessante. Io ti dico di più, a me ha colpito molto il discorso su Lukaku, perché veramente ha detto delle cose molto interessanti che fanno capire qualcosa sul futuro, e poi anche insomma proprio del rapporto tra società e giocatore. Noi a questo punto, come da scaletta, mandiamo il servizio che abbiamo realizzato, un servizio di colore, per raccontarvi un po' la giornata. Io ne approfitto per ringraziare Gennaro Di Franco, perché so che adesso sei impegnato nei tuoi appuntamenti quotidiani qui a Di Maro.
3: È stato un piacere essere qui da voi.
2: Piacere.
3: Grazie per il vostro invito.
2: È stato un piacere per noi averti riaccolto, e quindi buon lavoro. Grazie,
3: grazie.
2: Gennaro Di Franco. Grazie. Noi vi lasciamo questo servizio di colore e ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Industria Sartoriale,
1: azienda italiana che si distingue nel settore dell'abbigliamento per la creazione e la produzione di capi maschili e femminili di alta qualità. Selezioniamo con cura tessuti e accessori, un capo di abbigliamento prodotto è il risultato di un processo rigoroso e attento. Offriamo una gamma completa di servizi nel settore dell'abbigliamento, coprendo ogni fase di processo, dal design alla produzione finale. La nostra lavorazione artigianale unisce tradizione e innovazione, trasformando ogni capo in un'opera d'arte unica, realizzata con cura e passione dai nostri esperti artigiani.
0: Industria Sartoriale. Quando un vestito diventa storia.

L'azienda Eleor si pone l'obiettivo di garantire un adeguato servizio altamente specializzato nel settore ferroviario. Da circa 30 anni è leader nel settore della installazione e manutenzione dei sistemi di segnalamento in Italia come Europa. Eleor, viaggiare in sicurezza.

A casa, al lavoro, in viaggio, nel tempo libero, la tua sicurezza non può mai essere un optional. Il kit pronto soccorso AIESI è pensato per chi ami e per chi lavora con te. Completo, certificato e pronto a ogni esigenza. AIESI, sicurezza ovunque e per chiunque. Scopri i prodotti sul nostro sito www.aiesi.it.

0: Eccoci rientrati qui in diretta con Azzurri Alta Quota. Vi abbiamo raccontato nel dettaglio la prima amichevole disputata qui al campo di Carciato. Stiamo analizzando le dichiarazioni del DS Manna e in mia compagnia c'è un nuovo ospite. Sono molto felice di accogliere qui ad Azzurri d'Alta Quota Sasà Pengue. Ciao Sasà, benvenuto.
1: Ciao Ilaria, grazie, buonasera a tutti.
0: In studio c'è Angelo Pameo con Paolo Amal, stiamo discutendo le dichiarazioni di Manna. Abbiamo parlato un po' di quelli che possono essere degli spunti interessanti in chiave mercato e viene fuori l'argomento De Bruyne che ha colpito tantissimo, almeno me lo da studio ci ha colpito tanto perché ha dato tante indicazioni. Manna ha detto quando arriverà il 5 agosto sarà a Castelsangro e si metterà a disposizione così come tutti gli altri componenti della Rosa. Ha ammesso che c'è stato un

0: come sborso non indifferente, un giocatore che comunque, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, ha un po' deluso le aspettative.
1: Sì, è stato chiaro, prima di tutto saluto lo studio e Angelo, sì, che poi alla fine in questo momento può sembrare un giocatore problematico per quello che è successo, per quanto è ingombrante a livello economico, però poi dall'altro lato dobbiamo metterci dentro il fatto che hai a disposizione sempre un campione che, se gestito con intelligenza e se proprio dobbiamo trovare una delle cose positive della nuova guida tecnica, quindi Massimiliano Allegri, è proprio la gestione di questi campioni. Abbiamo visto come con Modric si è trovato benissimo, Modric ha parlato benissimo di Massimiliano Allegri, e quindi secondo me possiamo immaginare una bella, un bel gentleman agreement tra lui e il calciatore, perché Kevin De Bruyne quest'anno potrebbe essere veramente fondamentale, prima di tutto perché con quelli che sono i carichi, le metodologie di Massimiliano Allegri, può anche preservarlo rispetto a quello che era la modalità di Conte, no? Un po' più aggressiva, un po' più, diciamo, impattante rispetto a un giocatore che poi non è vecchio, che ormai nel calcio all'età di De Bruyne non sei vecchio, però ovviamente immaginando e ipotizzando delle rotazioni scientifiche, l'utilizzo di tutta la rosa potrebbe essere un giocatore fondamentale di sei centrocampisti che poi ti dovrà reggere per tutte le competizioni che farà il Napoli.
0: Senti, a proposito di centrocampo, passa sì, anche dal futuro di Zamorissa. Sappiamo benissimo come si è conclusa la stagione, i rapporti non perfetti con l'ex Antonio Conte. Sappiamo bene che Allegri gli sta sempre addosso in allenamento. Spero. Sappiamo che insomma si deve valutare bene questo, però anche qui Mann ha rassicurato, ha detto di che cosa dobbiamo parlare, c'è ancora un contratto, non credo che si debba negoziare proprio nulla. Che ti sei fatto?
1: Allora, se parliamo sempre del lato economico, sono assolutamente d'accordo col direttore, perché poi anche se un po' il calcio moderno è cambiato, che quando c'è un solo anno di contratto il calciatore è messo in discussione, io vorrei però toccare il lato tecnico-tattico e quindi l'utilizzo di un giocatore come Frank. Potrei addirittura creare un link su quella che è stata la stagione di Kevin, perché anche Frank ha avuto problemi importanti fisici che l'hanno messo un po' in disparte rispetto poi a quanto ha avuto sempre, diciamo, una parte centrale nei Napoli, quelli lì poi hanno alzato le coppe. Frank è un giocatore anche lui che si è inserito, qui potrei veramente creare lo stesso discorso fatto con Kevin: se viene gestito con intelligenza da un allenatore intelligente come Massimiliano Allegri, allora hai secondo me ancora uno dei migliori centrocampisti che ci sono.
0: Anghissà,
1: esatto, Anghissà, perché poi noi non dimentichiamoci che quello che sistema di gioco nuovo, perché io lo chiamo nuovo perché Allegri poi lo conosciamo con questo 3-5-2, con questo blocco più basso, magari poi cambia, anzi ha cambiato utilizzando il 4-3-3, nel 4-3-3 per andare a ricercare quello che per lui è un fattore importante, cioè l'equilibrio, ha bisogno di giocatori come Frega. Allora secondo me sia l'allenatore, quindi quello che potrebbe essere l'utilizzo senza alcun dubbio più proposto in giro ad oggi, giocatori come Frank non ce ne siano, però dobbiamo anche essere onesti con chi ci guarda e chi ci ascolta, non è più un giocatore che ti può giocare tutte le partite, quindi bisogna sedersi sia con lui e con Kevin e spiegargli quale sarà l'utilizzo durante questa stagione.
0: Sono molto curiosa di sapere quale sarà anche il futuro di Romelu Lukaku, perché
1: uguale identico.
0: È veramente importante mettere a posto questi tasselli. È vero che dobbiamo concentrarci, ma questo è prioritario, perché da questo dipende ovviamente il futuro.
1: Sì, lo sai perché? Perché poi ancora, secondo me c'erano pochi dubbi rispetto all'eventuale permanenza di Romelu Lukaku, ma prendendo in considerazione invece un altro allenatore, io non so poi quanto Allegri possa utilizzare Lukaku come lo utilizza Conte, quindi tirandogli fuori il massimo delle proprie caratteristiche. E poi se qui andiamo, ripeto, non è il mio campo, però ci entriamo per creare ovviamente dibattito, se vai poi a riflettere sulla gestione economica, De Bruyne è difficile a cambiarlo, Lukaku non me ne voglia assolutamente, campione totale, però tu lì, anche qui Mann è stato chiarissimo, lì il titolare ce l'hai, si chiama Rasmus Højlund.
0: L'ha detto.
1: Veramente voi questo pensate...
0: Questo è stato indicativo di tanto,
1: esatto,
0: secondo me.
1: Brava.
0: Il pezzo che mi ha colpito di più della conferenza è quello che riguarda Romelu Lukaku, e questa dichiarazione qua, per me apre veramente un orizzonte.
1: Eh sì, perché poi a Lukaku cosa gli chiedi? Veramente di fare quelle poche partite, perché poi sembra che sto andando in controtendenza rispetto a quello che dicevo prima, però l'attaccante è un ruolo diverso. Le rotazioni ok, ma l'attaccante per esempio è quello che ne fa di meno, soprattutto perché Rasmus è tra i migliori in Europa, e non lo diciamo perché è giocatore del Napoli, ma basta parlare a chi, basta chiedere a chi diciamo segue il calcio. E poi è un ruolo che tu puoi tirare, non un po' di più, magari ne fai fare 6-7 consecutive, e quindi non so neanche quanto poi Lukaku sia disposto, e questo non vuol dire non voler... diciamo continuare sposare, progetto Napoli o sposare, brava, ancora meglio Ilaria, sposare il progetto Napoli, però vuol dire proprio in questo momento con la sua carriera una posizione frustrante.
0: È molto, molto scomoda, io sono perfettamente, sottoscrivo tutto quanto da te dichiarato e vado da Angelo e Paolo.
2: Purtroppo non sono d'accordo per nulla su quello che è stato detto, perché non si deve mai fare male a Højlund, perché se si fa male a Højlund non so che cosa succede nel Napoli, una catastrofe. Per cui noi abbiamo urgente bisogno di capire se Lukaku può giocare un tempo e mezzo, se può giocare e se ce la fa tecnicamente, o altrimenti chi è l'attaccante del Napoli se Luca può prendere il posto di Højlund. Bisogna essere chiari, Paolo.
3: No, sono d'accordo, indubbiamente bisogna chiarire la situazione di Lukaku e capire Lukaku che cosa può servire al Napoli e soprattutto le alternative quali sono. Se si sceglie poi di far rimanere Luca bisogna anche prendersi tutte le responsabilità del caso. Insomma, Napoli poi logicamente lo ricordiamo è impegnato su più fronti, quindi di conseguenza una rosa ampia anche in attacco si necessita.
2: Ah, Lund si può fermare da un momento all'altro, ragazzi, troviamo un'altra volta il problema di comprare un attaccante
0: e poi il discorso che fa Facevamo ieri, se dare piena fiducia a elementi come...
1: No, ma poi non sono d'accordo, io ho detto la stessa cosa vostra, forse sono stato frainteso più che non essere d'accordo, perché ho detto che Lukaku non può giocare così poche partite, Højlund è un giocatore che credo che ad oggi, non dico 30 consecutive, ma 8-9 consecutive dell'età, come tutti gli attaccanti in Europa.
2: Ma Luca non si può vendere, Luca non si può vendere. Perché Luca è l'unico che può giocare.
1: Stiamo parlando di Lukaku, dobbiamo parlare di
0: sì,
1: lui.
0: Sì, ma noi stiamo parlando degli attaccanti. Stiamo parlando di Lukaku, giustamente.
2: Scusa, ma scusate, ma lei ha detto a San Carlo, se facciamo 68 gol non andiamo da nessuna parte. Quindi dobbiamo fare più gol.
0: Da nessuna parte.
2: Ecco, chi dobbiamo fare più gol? Ma chi deve fare questi gol, ragazzi?
0: Però Angelo, è chiaro che dalle, anche dalle parole di oggi di Mann si sta discutendo, magari possiamo anche ipotizzare che non tutti e due rimangano a Napoli, in questo momento quello più candidato alla partenza, se proprio, è più papabile Lukaku.
2: Sì, ma non lo vuole nessuno.
1: È quello che dicevate poi voi in studio.
2: Non lo vuole nessuno. Vabbè, noi comunque vi lasciamo alla vostra conclusione perché... Dobbiamo salutarvi qui da Napoli, proseguiremo.
0: Sì, siamo in chiusura.
2: Esatto, proseguiremo noi su TVM dopo alle 20 e sul canale 403. Salutiamo gli amici di Prima TV, ti restituisco la linea su quel bel panorama e quel bel sole che c'è alle tue spalle. Godetevi di Maro, state in tranquillità, una favola. A voi.
0: Ciao Angelo, grazie. Tanti saluti a te e a Paolo Amalfi. E beh, noi dobbiamo chiudere. Sasà, è stato un piacere averti avuto qui ai
1: grazie,
0: nostri microfoni.
1: Mio.
0: Io saluto tutti i telespettatori e l'appuntamento è a domani con Azzurri ad Alta Quota. Grazie.
1: Ciao.

Terre ci li prende, li mette nei furgoncini e li fa viaggiare ovunque. Io li ho visti. Passano tra le campagne, le città e persino le isole. E quando arrivano c'è sempre qualcuno che sorride. CRC Post. Dentro ogni pacco una storia.

0: Si accendono le luci sulla ribalta Napoli. Buonasera a tutti gli amici di TVM, canale 83 del digitale terrestre e il canale Nexum TV 403 in tutta Italia. Ciao Paolo Maffi. Per
1: Ciao, buonasera a te, buonasera come sempre a tutti i telespettatori.
0: chi non avesse visto le immagini della partita, non abbiamo voluto commentarle, ma gli abbiamo messo una bella musica e vi lasciamo con queste immagini. Guardate.

0: Bene, fin qui le immagini della partita. Il primo quotidiano cittadino apre così la pagina dello sport. Andiamo sul computer. Il Napoli sbaglia la prima e quindi tutta una fase di commento da parte di Pino Taormina. Paolo.
1: Eh beh sì, indubbiamente non è stata una bella partita da parte del Napoli, indubbiamente lo abbiamo già detto, lo ripetiamo, insomma prima partita dopo 5 giorni di allenamento, probabilmente problemi ancora di carattere fisico a acquisire una forma decente, e poi l'Arezzo insomma aveva 10 giorni in più nelle gambe per quanto riguarda gli allenamenti. Questo è il risultato di una partita nella quale Allegri ha schierato tutti i giocatori a disposizione, si è fatto male Lucca, come abbiamo già ricordato anche ieri sera in sede di commento, ne avrà per 2 o 3 settimane, ho letto stamattina, e poi potrebbe rientrare quindi in quella di Castel di Sangro, almeno per l'ultima parte del ritiro. Vedremo che cosa succederà.
0: Andiamo sul Corriere dello Sport, il titolo di prima pagina è la strategia di Aurelio, il piano mercato illustrato dal direttore sportivo Manna, che nel pomeriggio ha fatto proprio una conferenza stampa nel Teatro Comunale di Di Maro. E allora noi abbiamo un po' preso le parti più importanti di questa conferenza stampa. Primo capitolo è stato l'infortunio di Buongiorno. Le prime domande dei colleghi, questo diventa un problema per la difesa. Ascoltiamo.
2: Beh, sicuramente l'infortunio di Alessandro ci ha colto un pochino alla sprovvista, perché pensavamo di essere assolutamente coperti nel ruolo, avendo 5 centrali più Mattias. E la patologia di Sam, che si trascina dalla stagione scorsa, sta facendo un conservativo, dovremo riaverlo in gruppo verso la fine del ritiro di Castel di Sangro.

0: Aspettiamo l'arrivo di Mattias, che in nazionale ha fatto il difensore centrale. Stiamo facendo delle valutazioni. Sicuramente è un'assenza pesante perché per noi è un calciatore di primo livello. Vediamo l'evoluzione di Boukema e stiamo facendo delle considerazioni, ma non abbiamo fretta. È chiaro che eravamo ok. Hai parlato di Gila. Gila è un calciatore forte. Noi monitoriamo sempre le varie situazioni di mercato, siamo attenti e lo saremo fino alla fine.
1: Paolo, è un problema questo?
2: Sì, è un problema sicuramente perché bisogna dare sicuramente un sostituto a Buongiorno. Si aspetta Matias Oliveira, ma non credo che possa risolvere il problema. Questa è la mia
1: Centrale.
2: modestissima opinione. Una risposta interlocutoria di attesa da parte di Manna, secondo me. Cioè, si stanno guardando intorno, stanno vedendo che cosa fare. Ci potrebbe essere l'acquisto, non ci potrebbe essere. Stiamo guardando quando arriverà Matias, Beukema recupererà per Castelsano. Una risposta interlocutoria, Angelo.
1: Sì, c'è anche da tenere presente che il Napoli potrebbe schierare anche Rafa Marin in
2: Esatto.
1: quel posto, non ne ha parlato però
2: Si è parlato appunto di 5 che erano a disposizione, adesso ne sono 4, quindi adesso vediamo che cosa succede.
1: Va bene, i colleghi poi che cosa hanno fatto? Hanno chiesto a Manna se vale sempre la regola, esce uno, entra un altro. Questo mi hanno chiesto, può compromettere il mercato e dunque il rafforzamento della squadra? Ascoltate la sua risposta.
0: I reali obiettivi non cambiano, io non penso che si depotenzi assolutamente nulla, siamo chiamati a rientrare di un equilibrio economico che l'anno scorso abbiamo un pochino sforato, perché abbiamo investito molto nelle ultime 2 stagioni sportive, la stagione precedente, la prima di Conte, non abbiamo giocato la Champions, quindi abbiamo dei ricavi inferiori. Il costo del lavoro è aumentato, dobbiamo fare delle scelte, le faremo, le stiamo facendo. Non è semplice perché, come vedete, il mercato in Italia è fermo, a parte la Fiorentina che ha fatto dei buoni investimenti. Ripeto, la bontà della rosa per noi c'è, poi si può migliorare, sì, sempre, ma prendere giocatori per completare in questo momento non ha senso. Bisogna prendere giocatori che possano eventualmente portare un valore aggiunto alla squadra, che è un valore importante. L'anno scorso è stato un anno complicato, lo sappiamo, quindi siamo, ripeto, tranquilli. Dobbiamo fare delle scelte anche perché siamo in tanti. Il mister sta facendo delle valutazioni, aspettiamo i nazionali e poi vediamo.
1: Paolo, che impressione hai avuto da queste parole?
2: È un discorso aziendalistico, cioè bisogna vedere, bisogna indubbiamente guardare che cosa è stato, abbiamo perso dei soldi, dobbiamo recuperare, il costo del lavoro è aumentato, un discorso aziendalista secondo me.
1: Però è un discorso logico perché dice se dobbiamo prendere un calciatore che ci fa la differenza ci facciamo anche un sacrificio, ma se deve essere uno che non mette non toglie, beh.
2: Esatto, non fa un discorso di completamento, ma fa un discorso di integrazione con qualità dell'organico, questo è il discorso. Sono d'accordo.
1: Però i nomi quali sono? Cioè, qual è questo giocatore che può dare un quid in più al club? Questa è la
2: Al
1: domanda.
2: momento non ne fanno, quindi
1: Non è...
2: però mi pare che poi si riferisce a Gatti, se non
1: Però ci sarà una
2: sbaglio.
1: strategia sicuramente.
2: Esatto, sì.
1: Allora, un'altra domanda particolare che gli hanno posto riguarda il futuro proprio di Anguissa, di Lukaku e di Milinkovic-Savic. Domanda diretta dei giornalisti, mi complimento con loro per le ottime domande scelte. Ascoltiamo.
0: Anche un calciatore che sapete è un'opzione che noi abbiamo esercitato, è un calciatore importante, ha un contratto in essere, quindi non vedo la necessità in questo momento di andare a eventualmente negoziare, poi è chiaro ne parleremo, ne abbiamo parlato e continueremo a farlo. Non è in uscita come ho letto, insieme a lui decideremo quello che è il futuro e insieme all'allenatore. È un giocatore fondamentale per il Napoli, che per l'anno scorso è mancato più di 3 mesi e nella prima parte di stagione era stato determinante anche in termini numerici, realizzativi. Quindi è un calciatore su cui oggi il Napoli punta e riparte. Tu mi dirai, è a scadenza, sì, però poi bisogna capire la volontà, quella del calciatore e quella della società, e in che direzione si va. Frank è un ragazzo intelligente, molto, e quindi non penso ci saranno problemi né in una direzione né nell'altra. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale, dove l'ha visto comunque protagonista, non giocando tutti i minuti. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund e quindi bisogna cercare di far collimare le cose. Milinkovic è un portiere che abbiamo comprato l'anno scorso insieme a Meret, l'allenatore sceglie la gerarchia e poi vedremo.
1: Dice, non dice in questo.
2: È risposta interlocutore, l'ho detto prima, lo ribadisco, insomma, lui è abile a dire e non dire, sono d'accordo.
1: Però Suanghissà?
2: Suanghissà l'ha confermato, ha detto che è un giocatore che non si muove.
1: Non si muove?
2: No. No,
1: però è scadenza.
2: Sì,
1: è scadenza. Il Napoli rischia di perdere poi a parametro zero.
2: Però ha detto, fa il contratto. Io ho capito che non si muove, cioè è un giocatore intelligente, ha detto, quindi rimane.
1: Questo poi stabilirà Allegri che cosa ne vorrà fare, forse, no?
2: Sono d'accordo. Mi è piaciuta anche la risposta su Lukaku, che è una risposta che anche quella non dice, non dice.
1: Lukaku è in vacanza. Vabbè, ma l'attesa era per De Bruyne.
2: Giusto.
1: Per sapere di De Bruyne quale sarà il suo futuro. Ascoltate.
0: De Bruyne non deve prendere nessuna decisione. De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzione. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. Quindi io non vedo questa necessità di continuare a dire cosa decide. I giocatori quando firmano, poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli. Il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione, e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti gli altri. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal. Ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione, quindi non vedo aspetti negativi in questo momento. Poi chiaro, ci portiamo dietro degli strascichi dalla stagione precedente, sicuramente io non ho gradito personalmente le sue dichiarazioni, quindi poi ne parleremo, ma non c'è nessun problema. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto, si mette a disposizione dell'allenatore come tutti quanti.
1: Caro Paolo, mi è piaciuto Manna perché è stato chiarissimo.
2: Sì, ha un contratto, il giocatore deve rispettarlo, le sue idee contano poco, il contratto è in essere e quindi proseguirà. Ha ripetuto la parola intelligente, più volte la parola intelligente, quindi probabilmente ha detto, insomma, devi fare il buono. Quando arriverà in ritiro parlerà anche con l'allenatore, si metterà a disposizione, si allenerà, sperando logicamente che non incorra negli infortuni che lo hanno penalizzato e l'hanno fatto rendere poco, come diceva lo stesso Manna l'anno scorso.
1: Questo anche per spegnere le polemiche, se qualcuno aspetta che arriva De Bruyne e comincia a trattare, qui non c'è niente da trattare, lui viene, si adegua, fa allenamento.
2: Giocatore importante, fondamentale, che se insomma riesce ad avere un rendimento importante diventa,
1: insieme a McTominay, diventa,
2: sì, fa la differenza, lui e McTominay fanno la differenza secondo me.
1: Allora, altre domande dei colleghi circa gli investimenti del club e se questo può far sì che gli investimenti siano meno, diciamo così, proficui nel mercato. Vediamo che cosa ha risposto Manna.
0: abbiamo investito perché potevamo investire e possiamo investire, perché siamo una società estremamente sana, perché le due cose non devono scontrarsi. Poi ci sono dei parametri da rispettare, dei parametri interni, come avete visto a gennaio, abbiamo dovuto operare con un regime di mercato a saldo zero e l'abbiamo fatto, e sono arrivati anche due buoni calciatori, e c'è un equilibrio a livello internazionale dettato dal UEFA. Ci sono dei parametri da rispettare, in questo momento noi abbiamo un parametro che è più alto, dobbiamo cercare di rientrare e di dimostrare che lo stiamo facendo. Quindi bisogna sempre mantenere un equilibrio economico e fare la squadra forte. Ci proviamo, non so se ci riusciamo, però sicuro ci proviamo. Certo, il costo del lavoro è formato dagli ammortamenti, gli ingaggi e oneri accessori. Ci sono tanti, non è solo i salari, basta vendere un calciatore e se è in ammortamento togli l'ammortamento e il salario.
1: Qui tu cosa hai capito, Paolo?
2: Ho capito che insomma il Napoli deve spendere in maniera oculata, ci sono i parametri da rispettare e di conseguenza il Napoli è pronto a spendere, ma lo farà in maniera oculata, lo farà in maniera probabilmente anche paziente, aspettando le opportunità da cogliere se ce ne saranno. Per il resto insomma ha parlato giustamente delle regole, dei parametri nazionali ed internazionali. Il Napoli in questo momento ha un parametro un po' più alto, deve leggermente abbassarlo.
1: Mi chiedo le altre squadre che parametri hanno, visto che possono operare tranquillamente senza
2: debito. Questa è una domanda che devi fare
1: alla UEFA
2: Infantino, certo. A proposito, Trump ha detto che insomma Infantino va promosso ulteriormente,
1: va promosso, va alla grande. Allora, noi tifosi, gli addetti ai lavori, sognano anche dei grandi calciatori. Uno di questi sicuramente è questo Zavalos, che naturalmente è nel meglio del Napoli, ma fino a quando, fin dove aspetterà il Napoli? Ascoltate Manna.
0: De Baio è un giocatore che mi piace, un giocatore che ha interrotto un percorso importante per via di alcuni infortuni, un giocatore forte, come tanti altri giocatori che noi abbiamo trattato negli ultimi 6-8 mesi, perché è normale, fa parte del gioco arrivare pronti. Poi le dinamiche del mercato, degli equilibri e tanti aspetti cambiano e quindi ti possono condizionare, non è questo un problema. Un calciatore che ci interessa, se ci saranno le condizioni per poterlo fare lo faremo, altrimenti non lo faremo. Quindi non vedo lui come tanti altri, ma è normale. Poi è chiaro che faccia più rumore perché è un giocatore del Boca a scadenza, però oggi noi, come potete vedere, siamo fermi. Poi c'è questa situazione di Buongiorno che comunque un po' di apprensione ce l'ha creata e quindi di conseguenza poi vedremo.
1: Paolo, cosa vuol dire se ci aspetteranno lo aspetteremo?
2: Secondo me vuol dire che in questo momento non lo comprano. Secondo me se ne parla a gennaio, almeno da quello che ho capito, insomma, da quello che ho ascoltato. Perché probabilmente in questo momento gli obiettivi e le priorità sono altre. Quindi se il giocatore aspetta a scadenza, magari a gennaio lo si può prendere per rinforzare ulteriormente la squadra. Magari a gennaio si è in ballo per risultati importanti, soprattutto, come speriamo, in campionato e anche in Champions, che si faccia molto meglio del 30° posto della scorsa.
1: A me, Paolo, ha colpito anche la frase «siamo fermi».
2: Sì, ti ripeto, è un discorso molto chiaro. In questo momento loro sono fermi, stanno riflettendo, stanno pensando cosa fare. C'è l'infortunio, lei ha sottolineato, guarda, l'infortunio di Buongiorno ci ha messo un po' in difficoltà. Questa è una cosa, secondo me, su cui riflettere. Loro, se intervengono sul mercato in questo momento, pensano a rinforzare la difesa e a trovare un sostituto di Buongiorno. Zeballos passa in secondo piano, anche se è un ragazzo interessante, gli piace e tutto il resto.
1: Un altro argomento di cui si parla ormai da tempo è il vice di Lorenzo. Che cosa succede? Succede sempre che ci sono giocatori che ricoprono ruoli non propri. Mazzocchi, per esempio, ha fatto il vice di Lorenzo lo scorso anno, ma anche Spinazzola qualche volta. Vediamo che cosa dice Manna anche in funzione di un acquisto. Vediamo.
0: C'è il tormentone del vice di Lorenzo da un anno e mezzo, da quando sono arrivato. C'è stato Pasquale Rosa che ha dimostrato comunque di essere un

0: Un calciatore, un uomo importante per il gruppo e per la squadra. Sicuramente noi abbiamo lavorato per trovare una soluzione, non dimenticate che comunque c'è una lista, quindi bisogna fare anche scelte che si ricollegano eventualmente alla lista, perché non possiamo lasciare dei calciatori fuori, non possiamo permettercelo, non è corretto pagare un giocatore fondamentalmente a vuoto. E Favazzulli è un prospetto interessante, come ce ne sono tanti altri in Italia, rispetta un po' quelli che sono i nostri parametri. Abbiamo in quella posizione uno dei giocatori più importanti che ha il Napoli, e non solo il Napoli, anche la nazionale italiana, che gioca tendenzialmente tante partite. Quindi dobbiamo essere attenti nelle decisioni, ma è una cosa che se faremo, e non sono sicuro faremo, sarà a fine mercato.
1: Se faremo Favasuli a fine mercato.
2: Anche Favasuli è stato rimandato.
1: Anche Favasuli fuma.
2: Da poco sono finiti gli esami, insomma. È stato rimandato anche Favasuli. Napoli in questo momento, ripeto, almeno da quanto ho capito, da quanto insomma, si è espresso in questa conferenza stampa, attende. Se si fa una cosa, si fa per sostituire Buongiorno. Questo è quello che ho capito.
1: Allegri, nella conferenza stampa di presentazione al San Carlo, disse: se facciamo 68 gol e ne subiamo 34, non vinceremo nulla. Un giornalista gli ha chiesto proprio allora come fare per fare più gol, visto e considerato che il reparto, diciamo, a disposizione, diciamo, fatto salvo Lucca, è sempre lo stesso. Partiamo Manna.
0: Penso, su Scott quanti gol ha fatto? 14, 13, 14 gol. Anghissa aveva fatto 4, 5, 6 gol, poi si è fatto male, quindi sono gol che sono mancati. Neres ci è mancato. Højlund ha giocato tutte le partite, ha lavorato tanto, non ha mai potuto recuperare. Penso che solo nella parte iniziale, la partita con l'Inter, dove dopo la nazionale è tornato con un affaticamento, ha giocato tutte le partite. Abbiamo preso giovane, rientra Lang e c'è Alisson che ha fatto 4 gol, mi sembra. È chiaro che è un percorso, poi come si fa non lo so, per questo ci sono gli allenatori. Come migliorare? Io penso che oggettivamente oggi migliorare Neres, Politano, Højlund, Lucca o Lukaku, Alisson e Lang in Italia è difficile. E per farlo bisogna spendere tanti soldi, come potete vedere sul mercato. Quindi penso che abbiamo del materiale umano e tecnico interessante che può crescere. Abbiamo estrema fiducia nel lavoro dell'allenatore e nei calciatori che abbiamo in rosa. Mi sono sicuro che miglioreremo.
1: Dice Lucca o Lukaku, non...
2: Un misunderstanding direbbero gli inglesi, una cosa che dice e che non dice praticamente, che fa capire e non fa capire. Però ti dico, anche in questa risposta si dice che in questo momento loro sono contenti di quello che hanno, e ti ripeto, soltanto nel caso di Buongiorno ho capito, ho compreso
1: Interviene.
2: che si interviene.
1: E allora sentiamolo nello specifico, la domanda del giornalista successivo che gli ha chiesto di Lucca direttamente. Guardate.
0: Lorenzo è un ragazzo che tecnicamente per me ha tante cose, calcia di destro e sinistro, è veloce, forte di testa. Poi sicuramente ci sono degli aspetti che lui deve assolutamente migliorare e lo sa, quindi non è che raccontiamo ne parliamo, lo sappiamo. Lo step lo deve fare lui, noi siamo pronti ad aiutarlo, è un investimento importante. Abbiamo comprato un calciatore che aveva fatto 14 gol all'Udinese, è stato comprato Piccoli per una cifra poco inferiore che aveva fatto peggio di lui. Quindi abbiamo pagato forse qualcosina in più, ma era un calciatore che in Italia aveva determinato ed era il vice Kenny nazionale. Quindi sta a lui dimostrare di valere la maglia del Napoli. a volte alcuni calciatori vanno accompagnati, perché se noi ci aspettiamo che come una macchina, compriamo la macchina, giri alla chiave, va, non sempre così ti va bene con alcuni tipi di calciatori, tipo Højlund o McTominay, ma sono calciatori di un livello diverso. Perché Højlund è stato venduto a 75 milioni 4 anni fa, ed è un 2003, quindi la prospettiva è ancora alta. Dobbiamo aver fiducia e lasciare il ragazzo tranquillo, ma lui deve lavorare, lo sa. Poi, ripeto, il mercato è strano, può succedere veramente di tutto e sempre. Però lui deve dimostrare. Ieri per me non ha fatto una cattiva partita, purtroppo si è fatto male, starà fuori un paio di settimane. Bisogna avere un po' di pazienza, il giusto, e lui deve avere la consapevolezza che c'è fiducia in lui e che lo aspettiamo e che ha le doti per fare bene a Napoli.
1: Dammi un voto e argomenta questa conferenza di Manna.
2: Voto 6,5, 7 meno, perché ha detto e non ha detto, ha risposto in maniera piuttosto diplomatica a domande che tu giustamente avevi detto erano decise e centrate. Ti ripeto, 7 meno, perché non mi è piaciuto tanto il passaggio di parametri, dobbiamo contenerci, dobbiamo vedere, però i soldi ci sono. Un po' contraddittoria quella parte lì.
1: Paolo, non so se tu la vedi come me, premesso che questa è la prima volta che in ritiro a Di Maro parla un direttore sportivo, 15 anni, ho l'impressione che il Napoli ha voluto far parlare Manna affinché ai tifosi, ai media, a tutti quelli, si ponessero le idee della società in modo chiaro e inequivocabile sulla loro strategia.
2: Sono d'accordo con quello che affermi, perché probabilmente se avesse parlato De Laurentiis, se avesse parlato qualcun altro, probabilmente si sarebbero stati degli equivoci o si sarebbe parlato anche probabilmente di tantissime altre cose.
1: Non a caso fanno parlare Manna per specificare delle cose che altrimenti non avrebbero motivo di essere specificate. Insomma.
2: Il discorso è chiaro, secondo la mia personale opinione, da quello che ho potuto capire da questa conferenza stampa. Loro attendono in questo momento. L'unico passo deciso, se si farà, sarà per la sostituzione di Buongiorno. Poi Lucca è sotto esame. Con Lukaku e De Bruyne si parlerà e si chiariranno determinati aspetti. E Napoli va avanti fiducioso che Allegri lavorerà bene.
1: Questo e intanto si comincia a cedere. Rao è passato, esatto, al Pisa.
2: Ci mette un po' di fieno in cascina.
1: Vabbè, comunque abbiamo capito che ancora non si definisce nulla, però almeno il pensiero della società viene fuori attraverso questa conferenza stampa voluta dal Napoli. Ripeto, la prima volta che a Di Maro parla un direttore
2: sportivo. Mi è piaciuto.
1: Sportivo. Detto questo, adesso alleggeriamo un po'. Musica e immagini, il Napoli in campo, quello che ci fa più...
2: Poi alla fine ti volevo fare una domanda e a te
1: divertire. Lo facciamo dopo il filmato.
2: Vabbè, assolutamente.
1: Facciamo anche vedere un po' di calcio giocato. Le immagini dell'allenamento di questa mattina.
2: Fisico, se non sbaglio, vero?
1: Sì.

0: Allenamento solo fisico, senza pallone, che cosa mi volevi chiedere?
1: No, ti volevo chiedere la nazionale. Oggi c'è stata la presentazione ufficiale di Maldini e Leonardo. Volevo chiederti la tua opinione. Insomma, Guardiola, insomma, non è un discorso di soldi, ha detto Malagò, lo hanno detto anche. Insomma, però, perdonami, io non riesco a capire questo gap. O prendiamo Guardiola o prendiamo Pirlo. Mi spieghi un po', tu che, che sei esperto?
0: No, io penso che alla fine questi vanno su Pirlo, perché Maldini, Pirlo, Leonardo, è tutta una cricca milanista.
1: Io non sono contento.
0: E neanche io sono contento. Detto questo, ti faccio vedere in corso, invece una cosa di cui sono contento, e che penso saranno contenti anche i nostri amici da casa. Andiamo sul computer prima un attimo, al nostro regista. Calcio Napoli, eccolo qua, e a 7 presentano Napoles, la maglia Highway 2026-2027, del segno di Diego Armando Maradona e del Boca. Subito in vendita, l'hai vista tu?
1: No, l'ho intravista.
0: Te la faccio vedere in questo video bellissimo, guardate.

0: qui dobbiamo fare i complimenti alla Valentina De Laurentiis per aver azzeccato un'altra maglia.
1: Sì, molto bella, molto celebrativa, tanti ricordi, poi l'Argentina vive di calcio, infatti, ed è vero, insomma, questo legame Napoli-Argentina che continua ad essere sempre grandemente foriero.
0: Fantastico. Paolo, è stata l'ultima serata qui oggi, ci rivedremo durante l'anno, penso.
1: Sicuramente, sempre.
2: Tragedia in Calabria, un bambino di un anno e mezzo è deceduto all'ospedale di Catanzaro, probabilmente a causa di un'infezione batterica. Altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo nido privato a Tropea sono stati ricoverati per disturbi gastrointestinali. Tre sono già stati dimessi, mentre la struttura è stata chiusa in via precauzionale. La Camera ha approvato un emendamento a decreto sport che impone la chiusura per le piscine pubbliche e private che non adeguano le bocchette d'aspirazione per evitare l'effetto ventosa. Il provvedimento bipartisan arriva nel giorno dell'ennesimo incidente fatale a Monterotondo, nei pressi di Roma, dove un bimbo di 5 anni è morto annegato durante un centro estivo in un impianto comunale. Sulla vicenda la Procura di Tivoli ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati per omicidio colposo. Diffusi i filmati delle bodycam della polizia riguardanti il fermo di Abderrahim Fakir a Bologna. Le immagini documentano il contatto iniziale con un passante e il successivo blocco dell'uomo da parte degli agenti per scongiurare rischi d'aggressione. La difesa dei poliziotti sostiene la correttezza dell'azione di contenimento, mentre il legale della famiglia Fakir ha contestato la gestione delle fasi di rianimazione, lamentando che il 42enne sia stato lasciato con i polsi e le caviglie bloccati. Proseguono gli attacchi aerei degli Stati Uniti contro target militari in Iran con l'impiego di bombardieri strategici B-1, mentre i Pasdaran hanno bloccato 3 cisterne nello stretto di Hormuz, minacciando lo stop all'export petrolifero. Parallelamente, il presidente Donald Trump ha reso noto che il via libera all'accordo per un programma nucleare civile con l'Arabia Saudita sarà subordinato all'adesione formale di Riyadh agli accordi di Abramo. I colloqui diplomatici svolti a Manila tra ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e segretario di Stato americano Marco Rubio hanno affrontato i nodi centrali del conflitto in Ucraina. Sul fronte occidentale si ipotizza intanto una visita a Washington del presidente Volodymyr Zelensky per i funerali del senatore Lindsey Graham, occasione che potrebbe favorire un vertice bilaterale con Donald Trump, mentre si registrano nuovi raid con droni in Crimea. La Banca Centrale Europea ha deliberato di mantenere invariati i tassi di interesse, confermando il saggio sui depositi al 2,25%. L'Istituto di Francoforte ha motivato la scelta citando le persistenti incertezze dello scenario geopolitico internazionale e le pressioni rialziste sui prezzi delle materie prime energetiche, con il barile di greggio tornato a ridosso della soglia dei 100 dollari. Giornata di festeggiamenti istituzionali per l'85esimo compleanno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fra i numerosi messaggi giunti al Capo dello Stato, anche la telefonata della Premier Giorgia Meloni, che ha espresso la gratitudine dell'esecutivo per l'alto servizio. Reso alla nazione, unitamente alle felicitazioni inviate dai presidenti di Senato e Camera.
3: New York, nella sede di Piazza Italia a Times Square, l'agenzia di stampa Italpress prosegue il proprio percorso di espansione internazionale e inaugura un nuovo desk operativo a Londra, dotato di un corner TV con vista su Regent Street, nel cuore della capitale britannica. L'apertura della nuova sede è stata presentata nel corso di un evento organizzato insieme alla Camera di Commercio italiana a Londra, con la quale Italpress ha siglato un accordo di partnership.
4: Ci troviamo a Londra per una tappa importante della internazionalizzazione dell'agenzia Italpress. La settimana scorsa siamo stati a Times Square a New York per inaugurare il nuovo studio televisivo che Italpress ha aperto nella Grande Mela. Non poteva mancare ovviamente Londra, città per noi importante, e grazie all'accordo con la Camera di Commercio italiana a Londra abbiamo un nostro spazio, un nostro corner televisivo con la vista su Regent Street, quindi nel cuore di Londra. Quindi Italpress sarà sempre più presente in città importanti e strategiche nello scacchiere geopolitico, come appunto è anche Londra, ma ovviamente questo è un punto non di arrivo, ma è un punto intermedio, perché ancora abbiamo in programma diverse altre partnership e diverse altre aperture a livello internazionale.
5: Credo che sia una partnership che faccia crescere sicuramente la Camera di Commercio, comunicando tutto ciò che facciamo, che stiamo facendo e che sicuramente faremo ancora di più in Regno Unito verso l'Italia.
3: Tra i presenti il sottosegretario alla cultura, Gian Piero Cannella, il direttore dell'ICE di Londra, Giovanni Sacchi, oltre a numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale italiano nel Regno Unito.
6: Londra ovviamente è una delle città principali a livello mondiale e Italpress è una delle eccellenze italiane nel mondo della informazione e della cultura, e quindi inaugurare qui una nuova sede di un'agenzia di stampa così importante che in poco tempo si è affermata a livello internazionale è certamente un'occasione per rimarcare ancora l'attenzione che il governo nazionale ha per tutte le iniziative italiane che esportano il brand Made in Italy in ogni campo.
7: Siamo molto contenti che Italpress, con il quale abbiamo avviato all'inizio di quest'anno una proficua collaborazione, abbia adesso aperto una propria postazione qui a Londra. Ci felicitiamo con questo risultato raggiunto. Italpress è stato per noi un partner molto prezioso nel far conoscere tutte le iniziative, le oltre 30 iniziative che abbiamo realizzato dall'inizio dell'anno qui per il mercato UK, e ci auguriamo che con la presenza fisica di Italpress qua la nostra collaborazione possa crescere e arricchirsi di nuove esperienze.
3: Il maestro pasticcere Nicola Fiasconaro ha realizzato dal vivo una tradizionale cassata siciliana, simbolo dell'eccellenza gastronomica italiana.
8: La sicilianità, l'italianità, la cultura, l'arte, l'attaccamento alla patria fa sì che accompagniamo la pasticceria Fiasconaro con grande orgoglio e soddisfazione la famiglia Borsellino nelle sue imprese di aperture di negozi di comunicazione in tutto il mondo.
9: Bentornati negli studi di Trebi Meteo, vediamo il tempo previsto per questo venerdì con ancora la coda di una perturbazione diretta verso l'Europa orientale che fa sentire la sua influenza nelle estreme regioni meridionali. Lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità, guardate queste nubi che a inizio giornata insistono all'estremo sud ma poi tra l'altro si allontaneranno abbastanza rapidamente nel corso della giornata, per il resto per ora poco da segnalare. Come precipitazione però qualche piovasco si interesserà all'estremo sud a inizio giornata, prima la Puglia, poi anche la Calabria, ma già dal pomeriggio situazione in miglioramento. Quindi in definitiva un venerdì soleggiato in gran parte del paese, ma con qualche piovasco al mattino in Puglia, poi in movimento verso la Basilicata, la Calabria e lo Stretto di Messina, ma già come vi dicevo nel corso del pomeriggio tenderanno ad allontanarsi. Le temperature sono calate un po' in tutta Italia, quindi valori tutto sommato accettabili, solo la Sardegna potrà registrare temperature davvero ancora piuttosto alte. Ma per dettagli anche per il weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Svolta epocale e piano di rilancio a lungo termine fino al 2032 per la Federcalcio. A margine dell'assemblea della Lega Serie A a Milano, il presidente della FIGC Giovanni Malagò, affiancato dal neo direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo, ha illustrato la nuova struttura e la roadmap per il futuro azzurro. Sul fronte panchina, Paolo Maldini ha svelato un clamoroso retroscena. Prima di avviare i contatti con Pep Guardiola, la FIGC ha sondato la disponibilità di Carlo Ancelotti per partire dai migliori tecnici al mondo. I dirigenti hanno ribadito che, pur essendoci fretta, la priorità resta trovare un allenatore in totale armonia di pensiero con la nuova direzione tecnica per rifondare il movimento, dai giovanissimi fino alla prima squadra. Intanto in Europa si scatenano i grandi cambi in panchina. La Germania è pronta a annunciare Jürgen Klopp fino ai mondiali 2030, mentre martedì 28 luglio la Federcalcio francese presenterà Zinedine Zidane. Clima rovente nel ritiro dalla Juventus. Luciano Spalletti, da alcune indiscrezioni, avrebbe strigliato la squadra oltre a chiedere risposte immediate alla dirigenza guidata da Carnevali e Massara. Con diversi titolari assenti e molti esuberi ancora in rosa, la Juve cerca un'accelerata decisiva. Si insiste per Kolo Muani dal PSG, offrendo oltre 40 milioni di euro, mentre tra i pali salgono le quotazioni di Guglielmo Vicario del Tottenham rispetto a Dibu Martinez. Per il centrocampo si insiste su Frank Kessié e sul giovane brasiliano André. Operazioni di blindatura per le milanesi. L'Inter ha un passo da rinnovi a lungo termine di Jan Bissek fino al 2031 e di Carlos Augusto fino al 2030, confermando le fondamenta della rosa di Christian Kivu. In casa Milan, mentre patron Jerry Cardinale è sbarcato a Milanello e si ufficializzano i prolungamenti dei giovani Comotto e Camarda fino al 2031 insieme alla permanenza di Luka Modric, resta da sciogliere il nodo legato a Rafael Leao. Sfumate per ora le offerte della Premier e poco gradite le opzioni turche, il portoghese partirà il 29 luglio per la tournée in Australia. Attivi anche i mercati di Roma e Napoli, con i giallorossi che vivono una vera maledizione per l'esterno d'attacco chiesto da Giampiero Gasperini. Sfumati Greenwood, Somerville e Garnaccio, la dirigenza tenta ora un assalto per Antonio Nusa dell'Ipsia. Il Napoli di Massimiliano Allegri deve invece fare i conti con un'emergenza difensiva a causa dell'infortunio da Alessandro Buongiorno, che sarà fuori 3 mesi. La società sta valutando profili internazionali e valuta un affondo per Federico Gatti della Juventus o in alternativa per Umar Sole dell'Udinese. In Formula 1 è già corsa i biglietti per il Gran Premio d'Italia Monza del 4-6 settembre. Il duello per la leadership mondiale in casa Mercedes tra Kimi Antonelli e George Russell, unito al deciso ritorno al vertice della Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, sta scatenando un vero e proprio entusiasmo senza precedenti tra i tifosi azzurri, pronti a riempire le tribune dell'autodromo nazionale per sostenere la scuderia di Maranello e il talento italiano. Grandi novità nel panorama del tennis internazionale con il tanto atteso rientro di Carlos Alcaraz. Dopo oltre 3 mesi di stop forzato dai campi da gioco, lo spagnolo è pronto a fare il suo ritorno ufficiale nel Masters 1000 di Cincinnati prima di affrontare gli US Open, dove difenderà il titolo conquistato nel 2025 e rinnoverà la sfida al vertice contro il numero uno del mondo, Jannik Sinner. Grande avvio per le azzurre della pallavolo le Finals di Volleyball Nations League a Macao. L'Italia, guidata dal CT Julio Velasco, ha sconfitto nettamente l'Olanda nei quarti di finale con un perentorio 3-0, grazie ai parziali di 25-21, 25-16, 25-16. In semifinale, le azzurre se la vedranno sabato con il Brasile, che ha superato 3-1 il Giappone. La prima uscita ufficiale è l'inizio di un nuovo percorso. Questa mattina, presso la sede della Lega Serie A a Milano, il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno presentato in assemblea alle società di Serie A la nuova idea di assetto del Club Italia. Al centro dell'attenzione la scelta del nuovo CT. La trattativa con Guardiola è in corso, ma servirà ancora del tempo.
1: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo.
0: Prima di parlare con Guardiola, però, Maldini e Leonardo si sono rivolti a un altro grande tecnico.
1: Avete individuato quello che potrebbe essere, no, uno dei nostri obiettivi. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo, parlare di disponibilità generale.
0: L'advisor Leonardo ha sottolineato l'importanza di portare avanti un progetto tecnico con l'intenzione di creare una linea a cascata a partire dalla Nazionale A fino alle giovanili, e poi ha parlato del suo rapporto con Maldini.
2: In verità queste settimane qua sono state abbastanza profonde per lui, perché arriva lui una chiamata veramente speciale e inaspettata. In questo modo c'è da costruire un'idea, noi siamo complici di sogni e di idee già da tanti anni, abbiamo sempre condiviso pensieri, anche che un giorno poteva capitare un'opportunità, no, che ci avrebbe dato la possibilità di realizzare questi sogni, e questa è arrivata a lui in una maniera molto forte.
0: I Maldini e Leonardo crede fortemente al presidente della FIGC Giovanni Malagò, che svela anche un significativo retroscena.
1: Senti, non abbiamo mai parlato di premi. Chiedi un po'. E lui mi fa, ma premi in che senso? A che livello? Cioè, se ci qualifichiamo per il prossimo mondiale? E se arriviamo in semifinale europeo? Se vinciamo l'europeo nel 2032, ma magari il prossimo? Beh, senti un po' che dicono, dove mettono sta asticella. Io non ho mai parlato. Mi richiama la persona e mi dice Press, non c'è nessuna richiesta sui premi, nessuna richiesta sui bonus. Ah, bene, complimenti, e come mai? Dice, perché loro sono vincenti, siamo tutti d'accordo.

0: Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Iniziamo dando un'occhiata ai valori che abbiamo registrato questo mercoledì in Sicilia. Impressionanti: 45 gradi a Pozzallo, 44 a Sciacca, Catania e a Noto, ma anche in Sardegna non si scherzava, 41 gradi a Iglesias e a Reggio Calabria 40. Quindi l'estremo sud, soprattutto le isole, ancora sta vivendo condizioni meteo estreme per quanto riguarda le temperature, ma la situazione finalmente inizia a migliorare. Si ritira verso il Nord Africa e verso la Spagna questa massa d'aria rovente giunta dal Nord Africa già da alcuni giorni e che ora ci lascerà un pochino più in pace, anche se le isole maggiori comunque confineranno sempre con la parte più calda di questa bolla rovente. Andiamo a vedere le temperature, cominciando dalle minime registrate questo giovedì mattina, che al nord e sull'Adriatico sono state anche piacevoli, quasi frizzantine, viene da dire. Invece ancora valori abbastanza alti sul basso Tirreno, in particolare sulle isole maggiori. Le massime di questo giovedì però finalmente iniziano a calare anche all'estremo sud. Non si parla più di 45 gradi, ma 34, 35, al massimo 36, ma ripeto, non sono più i 45 registrati nei giorni scorsi. Venerdì massime accettabili in gran parte d'Italia, quindi caldo sì, ma un caldo giusto. La Sardegna resta la regione in cui magari le temperature continueranno a raggiungere punte abbastanza alte. Un'occhiata anche al vento, che tenderà a rinforzare nei prossimi giorni. Vento dai quadranti settentrionali, in particolare soffierà sostenuto questo venerdì, e questo però aiuterà le temperature a portarsi su valori, ripeto, più vicini alle medie del periodo. Un'occhiata anche all'immagine del satellite per vedere questa perturbazione che sfiora le regioni di nord-est, dove effettivamente nel corso di questo giovedì torneranno degli acquazzoni, dei temporali, principalmente sulla fascia alpina e prealpina, ma localmente anche sulle pianure del Veneto e del Friuli. E poi vi segnalo a fine giornata anche qualche acquazzone sul medio e basso Adriatico, dalle Marche fino alla Puglia. Venerdì ritroviamo qualche pioggia al mattino all'estremo sud, è la coda di questa perturbazione, Salento, Calabria, poi nel pomeriggio situazione in miglioramento. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli, anche ovviamente sul weekend, c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: E siamo arrivati a giovedì 23 luglio, un caro saluto a tutti e sempre con il piacere di avervi qui sul mio canale. Ci sono molti argomenti e molte cose che dobbiamo aggiornare rispetto all'ultimo video. Intanto avete letto anche uno sfogo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, uno sfogo di Spalletti: tanto io resto qui e voi andrete via. È un po' la fibrillazione, la tensione, lo stress, la voglia di accogliere i nuovi da parte di Spalletti. Ricordiamo, a titolo di cronaca, che fin qui la Juve ha chiuso due operazioni, una a parametro zero, Çelik, e un'altra Ekator per l'attacco, che in questo momento è indisponibile. Uno sfogo che appartiene al mondo Spalletti e che comunque va spiegato per chi mi ha chiesto come mai. È uno sfogo figlio del suo desiderio di avere la squadra, evidentemente del ritardo che non dipende dai nuovi dirigenti, perché ho spiegato tante volte e chi ha interpretato male le mie parole evidentemente le ha interpretate male, pagano quello che è successo in passato. Ma la domanda è: perché adesso Spalletti sopporta? Perché c'è un clima diverso? Perché non c'è un clima ostile come quello con Comolli? Perché c'è un'unità di intenti? Perché si lavora tutti sulla stessa barca, si è consapevoli delle difficoltà e quindi sopporti all'interno del tuo carattere particolare, sopporti sbuffando ogni tanto, ma sopporti volentieri, fermo restando che quando tireremo le somme dovrà essere una squadra competitiva. Come e quanto competitiva? Io penso che lo stillicidio sul portiere durerà 2-3 giorni ancora. Ha detto molto chiaramente che vuole il portiere, questa storia in un senso o nell'altro con Dibu Martinez verrà messo il punto, c'è Vicario e sullo sfondo Suzuki, che si sta ancora aspettando la Juventus, e vedremo per quanto tempo ancora. Lukumi resta un obiettivo per la difesa e possono venire fuori altri nomi. E su Pellegrini e Colomoni, devo fare ancora il nome di Colomoni, voi sicuramente non apprezzerete, ma dobbiamo ancora farlo per qualche ora e per qualche giorno. Su Pellegrini dobbiamo registrare un messaggio in diretta. Non è che mi ha scritto ieri mattina e mi ha detto Ho un messaggio per te, dillo nel prossimo video. No, perché paradossalmente usciamo da questo equivoco anche abbastanza scherzoso. Perché Pellegrino sta aspettando soltanto la Juve, sapendo che ci sono altre società interessate. Un mese fa, per esempio, aveva fatto un sondaggio alla Fiorentina. È in una lista come terzo nome della Roma e ci arriverò. Vuole soltanto la Juve. È il momento di stringere, è il momento di fare degli acquisti, evidentemente senza pensare alle cessioni, perché Luciano Spalletti sopporta all'interno di questo nuovo clima, dopo il ritorno di una normalità grazie ai nuovi dirigenti, a un clima non più irrespirabile, non deve fare dei faccia a faccia con Comolli, soprattutto non deve evitarlo come è successo da quel famoso Juve-Fiorentina. Quindi la chiave di lettura è questa, e se poi dovrei fare delle cessioni dopo gli acquisti, è più o meno figlio questo discorso della disperazione che tu hai, perché non puoi aspettare che vadano via, faccio un esempio, Biretti, João Mario, tutti insieme, per poi fare gli acquisti. Quindi mi aspetto una svolta. A proposito di svolta, sicuramente la Roma dovrà fare di necessità virtù dopo tutto quello che è accaduto, dopo il discorso, che è inutile adesso raccontare e citare, la vicenda Summerville, che appartiene al passato. Quello che posso aggiungere è che da ieri, dopo quanto vi ho raccontato,

leva sul buon senso del 95% di chi mi ascolta. Ripeto, se c'è un aereo sulla pista mandato dalla Roma, l'operazione per la Roma è completata, poi arriva un altro, lo può soltanto sapere chi ha le carte, la palla di vetro e riesce a prevedere il futuro. Quindi la mia linea, per chi, e siete in tantissimi, mi segue, per chi mi segue su questo canale, siete in tantissimi, non cambierà mai. Cioè, se io domani mattina saprò una cosa di una trattativa avanzata sul punto di essere conclusa, vi potrei fare tanti esempi del recente passato, perché le ciambelle non tutte riescono giuste, Dybala, Bremer. Tornassi indietro, le racconterei allo stesso modo, semplicemente perché la diretta è la diretta, gli imprevisti sono imprevisti, il rischio fa parte del gioco, e poi si rischia, ragazzi, su cose che sono un gioco, un divertimento, cose serie, le vostre squadre del cuore, ma sempre di un gioco parliamo, e la notizia deve essere tutelata fin quando ce l'ha in diretta. Cosa sta facendo la Roma? Cosa sta pensando la Roma soprattutto di fare? La Roma vuole chiudere delle operazioni velocemente. Musa è il nome numero uno per l'attacco, ve ne avevo parlato durante il discorso legato a Summerville, ve lo rilancio questo nome, ci sono stati contatti diretti, bisogna fare in fretta, mi aspetto una Roma che cambi marcia, che acceleri, che vada fino in fondo. Il cartellino è di circa 50 milioni, milioni in più, milioni in meno, mi aspetto che la Roma non badi a spese, magari mettendo con più fretta 3-4 milioni in più per evitare inserimenti che sempre possono essere dietro l'angolo, sempre, perché oggi il campionato turco ti offre di più, il campionato arabo non ne parliamo, ed è sempre una questione di soldi. Chi pensa il contrario, secondo me, pensa male. Per l'attacco la Roma segue sempre tre soldi, però ieri ho inserito un altro nome, ieri sera in esclusiva, che è quello di Santi Castro. Chiaramente non è scontato che Castro indosserà la maglia della Roma, ma lo utilizziamo questo nome per pensare che la Roma stia lavorando su due tavoli, non soltanto su uno. Castro era stato seguito anche dalla Juventus, perché, che io sappia, piace a Spalletti. Vediamo tra Tresoldi e Castro l'alternativa a Nusa, prima scelta è El Mala, che è un 2006 che ha fatto molto bene in Bundesliga. Mi aspetto che si vada a stringere sotto questo punto di vista. Mi avete fatto tante domande su Mastantuono e ribadendo il concetto che per il Real Madrid non stiamo parlando di un incedibile, ma di un prestito da fare per consentirgli di maturare esperienza giocando con una certa continuità, la Fiorentina è in una lista di squadre, tante squadre, alcune scartate, che hanno fatto dei sondaggi. Quindi Mastantuono oggi è così, domani vediamo eventualmente chi arriva prima e chi riesce ad assicurarsi anche in prestito le prestazioni di un ragazzo secondo me molto talentuoso. Ho letto dei giudizi trancianti su Mastantuono e sinceramente mi viene da sorridere, pur rispettando i giudizi da parte di tutti. Ho fatto anche il nome di Markman, un difensore danese del 2007, danese come Prosgard, danese come Isaksen, quindi la Lazio lì da quelle parti ha pescato, è un difensore centrale, ripeto, giovane, di grande fisicità, di grande prospettiva, lo accosto a Sergi Dominguez, che resta comunque l'obiettivo della Lazio, ma non si potrà andare per le lunghe. Sono stati accostati altri nomi alla Lazio, anche di calciatori della Fiorentina, alcuni sinceramente non mi risultano, e lo dico a titolo di cronaca, mentre Romagnoli è stato sondato dall'Atalanta, ma Romagnoli ha fatto le visite ieri, un altro supplemento lo farà oggi, si metterà a disposizione, e in questa fase della sua vita non vuole prendere in considerazione altre proposte dall'Italia, perché lui ritiene oggi, almeno è questa la sua filosofia, che l'Italia o la Serie A sia rappresentata soltanto dalla Lazio. Da quando ha indossato la maglia della Lazio, questa è la sua volontà, questo è il suo desiderio. Con l'Al-Sadd non siamo andati avanti, quindi vedremo, va in gruppo, torna in gruppo e vedremo cosa decideranno. Mi aspetto dal Napoli degli aggiornamenti, dei summit, dei vertici di mercato. Siamo al momento di cambiare marcia. Se eravamo in terza, dobbiamo andare in quarta. Se eravamo in quarta, dobbiamo andare in quinta. Se la macchina
era in garage, parcheggiata, bisogna prenderla e andare sull'autostrada.

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News, dove tratteremo tante notizie di calciomercato e non solo, perché prosegue l'avvicinamento all'inizio della stagione dei vari club con gli allenatori impegnati nella costruzione in campo della loro squadra in vista delle partite ufficiali, ma poi chiaramente dall'altra parte anche il calciomercato che deve per forza di cose accelerare per tanti club di Serie A. Uno di questi è certamente la Juventus. Allora andiamo a fare il punto con Camillo De Michelis. Ciao Camillo, buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Allora, una Juventus che piano piano dovrà mettersi nell'ordine delle idee di accelerare, perché comunque è vero che sono arrivati Celik e Ekator, ma non bastano, ed è una Juventus sempre dietro ai soliti nomi. Partiamo da quello che è stato il summit di ieri sera, o meglio una cena organizzata ieri sera in casa Juventus.
1: Sì, ieri sera il presidente Ferrero in zona Continassa ha organizzato questa cena con quasi tutti i membri del CDA, anche Garino, rappresentante di Tether, per cercare, no, di rendere il clima più sereno possibile e andare dritti verso un'unica direzione. Io vi posso raccontare che Garino e Tether è molto soddisfatto, no, delle scelte di Carnevali e della conferma di Luciano Spalletti. Non hanno parlato di calciomercato, non hanno trattato temi da un punto di vista di calcio, però poi a metà della serata è passato anche Mister Spalletti, elegantissimo, in giacca e cravatta, per salutare tutti. Però il dettaglio che vi posso raccontare è che poi, finita la cena, tutta l'area sportiva è rimasta al J-Hotel, quindi si sono poi ritrovati e hanno fatto un punto sul mercato. Ovviamente non ho potuto entrare e cogliere qualche sfaccettatura di questo summit di mercato, però comunque poi l'area sportiva dopo questa cena si è riunita, no, nelle stanze del J-Hotel e ha cercato, no, di fare un pochettino il punto di una situazione dove la Juventus ha tanti tasselli da aggiungere. Spalletti si aspetta almeno 6-7 titolari.
0: Ecco, da dove ti aspetti che possa partire la Juventus? Perché i nomi sono sempre quelli, c'è incredibilmente sempre quello di Colomouani, c'è quello del Dibu Martinez, c'è quello di Kessié, si torna a parlare un'altra volta di Vlahovic e l'avevamo raccontato, no, la settimana scorsa, dell'armadietto ancora pieno di Dusan Vlahovic, ma che cosa secondo te può sbloccarsi per primo?
1: Ma io credo che la Juventus in questo momento voglia fare un attaccante, anche perché nella prima amichevole l'unico nuovo acquisto insieme a Celik, Ekator, ha subito un infortunio, e quindi la Juventus ad oggi come attaccante, no, per le prossime amichevole, le prossime partite, ha Openda, che tra l'altro è in uscita perché sia il Lione che il Lens hanno fatto delle offerte in prestito. In questo momento la Juventus sta stoppando queste situazioni qua perché vorrebbe qualcosa di un pochettino più concreto anche per il prossimo anno, per un obbligo di riscatto dalla Premier League. Però la Juventus non può fare delle amichevoli senza centravanti. Spalletti ad oggi sta allenando un attacco che non esiste, quindi dovrà fare qualcosa dal punto di vista dell'attacco. Il nome è sempre Randal Colomouani, che è un nome di Spalletti, perché la Juventus ha un budget e il budget è più o meno di 40 milioni di euro, qualcosa forse anche in più, e in questo budget qua il migliore per Spalletti è proprio Randal Colomouani. Già stanno cercando di smussare un po' il rapporto con il Paris Saint Germain, perché lo scorso anno con la gestione Comon Lee si era rovinato completamente il rapporto con la società francese, e si sta cercando di arrivare ad Ama, anche perché comunque Colomouani si sta allenando con l'Under 19 dei parigini. Quindi onestamente credo che ci siano tutti i presupposti per provare a chiudere questa trattativa, però la Juventus non vuole e non arriverà ai 50 milioni chiesti al Paris Saint Germain.
0: Ecco, invece sul fronte Vlahovic, quando ci potrebbe essere? È chiaro che non possiamo saperlo con precisione, però grosso modo secondo te quando potrà esserci di nuovo una chiacchierata tra le parti, che poi alla fine deve essere Vlahovic a fare un passo verso la Juve, perché è stata abbastanza chiara la Juventus dopo l'ultimo incontro ufficiale che c'è stato?

0: Qua ho delle novità perché sono riuscito a capire che in quell'incontro, no, l'ultimo tra Comolli, Chiellini a dirigenza della Juventus più Vlahovic e il papà, la Juventus era convinta di aver fatto un'offerta top e ti dirò, le cifre sono molto molto alte, più alte di quanto poi abbiamo raccontato, quindi la Juventus era certa di poi strappare il sì di Dusan Vlahovic. È rimasta sorpresa dalla decisione dell'attaccante serbo di dire no e di lasciare la Juventus. In questo momento non sono arrivate né aperture da parte della Juventus perché comunque quell'offerta lì credo non esista più, eh? Non esista più anche qualora Vlahovic dovesse citofonare citando Spalletti e diciamo che Vlahovic non ha mai chiamato la Juventus. Quindi ad oggi per la Juve è un capitolo quasi chiuso. Vedremo se Vlahovic poi a un certo punto rendendosi conto, no, di non aver ricevuto le offerte che sperava, potrà arrivare dalla Juventus con una controproposta. Però credo che in questo momento, insomma, la Juventus abbia girato pagina, ma fino a quando Vlahovic non troverà squadra, credo che il suo fantasma aleggerà sempre per la zona Continasse dintorni.
1: Ecco Camillo, per chiudere invece ti faccio gli ultimi due nomi, il Dibu Martinez, a che punto siamo e Franck Essie, quante sono le possibilità che possa tornare in Italia a vestire la maglia della Juventus?
0: Parto da Kessié, allora la Juventus ha sostanzialmente scelto Kessié per rinforzo a centrocampo e Kessié sta aspettando la Juventus, quindi in questo caso c'è la volontà da entrambe le parti di chiudere questa trattativa. Il problema è legato al traffico che c'è in questo momento nel centrocampo della Juventus, perché comunque Douglas Luiz dovrà essere valutato, poi c'è Arthur, Miretti, c'è anche Hadžić che molto probabilmente andrà via dopo la tournée estiva. Ecco, almeno due di questi centrocampisti dovranno fare spazio poi all'acquisto di Kessié. E in questo momento sia Arthur che Douglas Luiz hanno poche offerte, ma anche lo stesso Miretti ha poche offerte a titolo definitivo. Perciò, se non andranno via due di questi giocatori che ho citato, oltre ad Hadžić, dovrà aspettare Kessié, e non è detto che Kessié possa aspettare in eterno la Juventus. Ecco, comunque un giocatore che ha fatto un ottimo mondiale e ha mercato. Per quanto riguarda invece il Dibu Martinez, vi posso dire che dopo la delusione mondiale, lui parlerà con l'Aston Villa. In questo momento l'Aston Villa sta facendo un pochettino di muro e non ha ancora sondato altre piste alternative per provare a prendere un altro portiere oltre al Dibu. Quindi la Juventus è convinta di poter prenderlo e la Juventus è convinta che Dibu sia il portiere giusto per la Juventus. Però, insomma, è una trattativa ancora complicata e soprattutto le cifre tra i due club sono molto distanti, perché la Juventus vorrebbe spendere tra i 7 e 8 milioni di euro, l'Aston Villa vorrebbe guadagnarne almeno 15, anche perché comunque il Dibu Martinez ha fatto un ottimo mondiale.
1: Perfetto Camillo, grazie mille come sempre e a presto.
0: Ciao Lore, grazie a te.
1: Passiamo adesso al Napoli che sta vivendo il suo ritiro a Di Maro. È un Napoli che ieri ha giocato la prima amichevole, non è andata bene perché ha vinto l'Arezzo 3-1 contro la squadra di Massimiliano Allegri, era il primo test per gli azzurri. Noi andiamo allora a collegarci anche con Di Maro, con Cristian Marangio. Ciao Cristian.
2: Sì, buongiorno Lorenzo, insomma siamo qui in questi giorni di Maresi, giorni di ritiro azzurro dove il Napoli insomma deve prendere le sue decisioni e in questi giorni appunto Max Allegri sta valutando la rosa su chi tenere e chi non tenere in questo Napoli per il futuro.
1: Ecco, come sta lavorando la squadra? Partiamo un po' dal campo, perché che impressioni hai sul lavoro di Massimiliano Allegri? Ieri abbiamo sentito anche le parole di Politano, che comunque ha detto che la forma dei giocatori chiaramente migliorerà giorno dopo giorno, però quali sono le prime sensazioni dopo questi primi giorni di ritiro?
2: Le sensazioni, caro Lorenzo, sono che Conte è stato spazzato via subito per quanto riguarda appunto i dettami di lavoro, pochissimo lavoro aerobico, tanta palla, tanti schemi, seppur in campo molto basici, però un Napoli che lavora sulle situazioni e meno sulla parte aerobica, pochissima corsa, e mi viene da dire quasi niente, è un Napoli che lavora sugli schemi e con il pallone.
1: Ecco, per quel che riguarda invece il mercato, no? C'è grande attesa, per capire quali potranno essere le mosse del Napoli. Ieri c'è stato questo infortunio di Lucca, insomma, vedremo che cosa che cosa succederà. Poi c'è grande attesa soprattutto per il rientro, no, di De Bruyne e Lukaku. Quando dovrebbero rientrare e quale sarà il loro futuro?
2: Allora, partendo dalla fine appunto con De Bruyne e Lukaku, rientreranno a Castel di Sangro appunto il 5 agosto, questa è la data segnata in rosso sul calendario per capire anche il loro futuro. Ad oggi, caro Lorenzo, De Bruyne più dentro questo Napoli che Lukaku. Lukaku è più un uomo mercato, ha più mercato rispetto a Kevin De Bruyne, e il suo stipendio alto di 8 milioni, insomma, il Napoli deve abbassarlo o deve quantomeno riuscire a venderlo per la prossima stagione, per poter poi anche operare sul mercato, che in questo momento è abbastanza immobilizzato. Però, visto anche l'infortunio di Alessandro Buongiorno, che terrà appunto il ragazzo italiano fuori dalle scene per più di qualche mese, il Napoli adesso deve operare sul difensore. Tantissimi i primi nomi in ballo, da Solé a Kim Min-jae, tutti quanti in prestito. Insomma, il Napoli può comprare molto poco, però insomma anche sogna in grande con un possibile ritorno di Kim Min-jae.
1: Ecco, quello sarà il primo obiettivo. Poi da cosa dipenderà il mercato del Napoli? Da quelle che saranno le uscite, perché noi insomma abbiamo raccontato quelle che sono state le parole di Aurelio De Laurentiis, quando disse: fosse per me non comprerei nessuno, anzi ci sono dei giocatori da cedere. Chiaro che De Laurentiis nei suoi show davanti alla telecamera non sempre ci dice la verità, e lo abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi 20 anni, però qual è la verità? C'è un Napoli che deve aspettare le uscite, no? prima di fare colpi in entrata.
2: Guarda Lorenzo, io te lo dico in una maniera più precisa: il Napoli non deve aspettare le uscite, più che altro deve aspettare le offerte, perché i giocatori che il Napoli ha messo sul mercato o che comunque sono in possibile via libera per la partenza, in questo momento hanno poco mercato. Anche lo stesso Lorenzo Lucca, che si è infortunato, non sono arrivate offerte che hanno soddisfatto il Napoli. Più che le uscite devono arrivare le offerte, perché appunto i giocatori messi in vendita dal Napoli o messi in via di uscita hanno pochissime offerte. Il budget c'è, è quello di 100 milioni, però andrà speso in maniera centellinata per rinforzare la rosa, per andare poi su tutti gli obiettivi azzurri.
1: In chiusura, Cristian, un punto anche su quella che è stata la partita di ieri. È un Napoli che ha perso 3-1 contro l'Arezzo, però non sempre, no, le sconfitte all'esordio sono sfortunate poi per il Napoli, perché non parte quasi mai bene, però anche nell'annata in cui poi è andata a vincere lo scudetto.
2: Guarda Lorenzo, quello che è successo ieri è un semplice, neanche incidente di percorso, fa parte del percorso la sconfitta di ieri, però appunto dalle sconfitte si deve ripartire. Il Napoli deve comunque prendere delle scelte anche importanti, perché comunque si sono visti dei giocatori che sono abbastanza indietro anche nella forma fisica e anche nella forma mentale, tanti giocatori che non erano al proprio massimo, si vedono che comunque sono in ritiro da comunque pochi giorni, devono prendere ancora la loro forma. Però determinati calciatori che ieri hanno giocato l'amichevole con l'Arezzo non possono essere nella squadra azzurra, verranno messi sul mercato, si aspettano le squadre interessate. Ripeto, il Napoli dalla sconfitta deve ripartire e fare anche un po' di mercato in uscita.
1: Perfetto, grazie mille Cristian, a presto.
2: Grazie mille a voi.
1: Chiuso il capitolo Napoli, eccoci a parlare del Milan, un'altra società, un'altra squadra che dopo la fine della passata stagione deve rilanciarsi. È stata rivoluzione totale in dirigenza, è stata rivoluzione totale anche per quel che riguarda l'allenatore, perché come sappiamo benissimo è arrivato Ruben Amorim al posto di Massimiliano Allegri. Parliamo di Milan e di ciò che sta succedendo in casa Milan con Antonello Gioia. Ciao Antonello.
3: Ciao, ben ritrovati.
1: Allora Antonello, partiamo da ciò che è successo stamattina, ovvero Cardinale che arriva a Milanello, questa volta non in elicottero.
3: Sì, ho fatto la battuta, non avrà trovato traffico, però la realtà è ovviamente un'altra, cioè che Cardinale, a prescindere dal mezzo di trasporto che utilizzerà nelle prossime settimane, è molto più presente. Non soltanto fisicamente, ma anche veramente in tutti gli ambiti del club, soprattutto, anzi direi a cominciare da quello sportivo, perché si è parlato di mercato, lui vede i giocatori, ci parla, assiste agli allenamenti, insomma è una grossa grossa differenza.

0: differenza rispetto a quanto si è visto nei suoi primi 4 anni da proprietario del Milan.
1: Ecco, come sta andando invece il mercato del Milan, o meglio, quando potrà ripartire il mercato del Milan? Perché di fatto è partito col botto, perché è arrivato Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain, è continuato il mercato del Milan con un altro super colpo, perché comunque sono 30 milioni spesi per Mario Chila, adesso però Amorim si aspetta altri rinforzi. Più o meno secondo te quando il Milan potrà accelerare?
0: Sì, la presenza di Cardinale, no? Serve proprio a questo, anche a capire un po' come muoversi, soprattutto perché in questo momento Milan ha bisogno di fare delle cessioni per poter continuare a comprare, perché Amorim sta allenando tanti esuberi, penso non soltanto ai giovani che magari saranno o mandati in prestito o spostati, no, indietro verso Milan futuro, ma anche a tanti giocatori come Loftus-Cheek, come Fofana, come Tomori, che devono in qualche modo trovare una sistemazione. Dalle vacanze post mondiali ne arriveranno un altro paio di giocatori potenzialmente in uscita, cioè Stupinian, con la cui trattativa per l'Aston Villa, con l'Aston Villa è un po' in stand-by, perché il Milan non sa se insomma cederlo e poi trovare un sostituto, oppure tenerlo in rosa, perché Amorim effettivamente dice no, teniamolo perché potrei aver bisogno di lui. E poi c'è soprattutto un po' la grana, la questione di Rafael Leao, che è in uscita, lo sappiamo, non fa parte del progetto e lo sappiamo, ma se non arriva la moneta tutti possono essere d'accordo sulla cessione, ma quella fa la differenza. Gli interessi della Turchia ci sono, più che altro con il giocatore al Milan di PEC, con 40, 50, 60, ma anche 30 milioni non è mai arrivato nulla.
1: Ecco, più o meno però il Milan da quando, da che cifra si metterà a sedere per cedere eventualmente Leao?
0: Guarda, da quello che abbiamo capito in questi giorni, abbiamo anche ricevuto conferme dalla Turchia, quantomeno delle richieste che il Milan ha fatto a Galatasaray e Fenerbahce, deve essere una cifra intorno ai 50 milioni di euro. È ovvio che se si andasse su sarebbe meglio. L'importante, io credo, il criterio necessario sia l'obbligo di riscatto, cioè il Milan non vuole correre il rischio di ritrovarsi Leao fra un anno, oppure mandarlo solamente in prestito, che magari avrebbe poco senso. Ci deve essere l'obbligo di riscatto, quindi può essere un 5 più 45, un 50 più 5 o più o meno queste cifre qui. Allora il Milan potrebbe anche pensare di ritardare un po', no, il pagamento, i soldi derivanti dalla cessione di Leao, però deve essere sicuro di averlo ceduto.
1: E invece per quel che riguarda le entrate, qual è il primo colpo che ci possiamo aspettare, che ci dobbiamo aspettare, in quale zona del campo, soprattutto al netto di ciò che hai detto prima, che deve uscire qualcuno, ma questo è il grande problema di tanti club italiani in questo momento.
0: Sì, sì, diciamo che poi il Milan, no, ha fatto due colpi, li hai citati tu prima, nelle prime settimane di mercato, a prescindere dalle uscite, perché erano due colpi che servivano. Altri club, direi tutte le big in questo momento, forse stanno aspettando proprio uscite per poter comprare qualcuno, quindi in questo momento la situazione è un po' in generale stand by. Il Milan, su richiesta di Amorim, ha bisogno di un trequartista di piede mancino innanzitutto. Il nome è sempre quello di Carezas del Genk, soltanto che poi la questione si gioca veramente sul filo di lana, perché se non cede Leao il Milan non può comprare Carezas, quantomeno in questo momento. Però su Carezas c'è anche il Borussia Dortmund, e se il Borussia Dortmund aumenta l'offerta per arrivare a 35 milioni, allora lo prende. Milan che fa? Rimane col cerino in mano e Leao ancora appeso? Insomma, sono decisioni un po' delicate da prendere. La presenza di Cardinale, insomma, di vicinanza, non solo fisica, ripeto, al club, al di là della sua presenza o meno a Milanello di queste ore, serve soprattutto a questo, a decidere un po' come muoversi e con quale tempo farlo.
1: In chiusura, guarda Antonello, ti chiedo che sensazioni ci sono in casa Milan del lavoro di Amorim e dell'approccio di Amorim al mondo Milan.
0: Allora, secondo me c'è aspetta, mi devo trovare l'espressione giusta, non so se è un entusiasmo cautelato o una cautela entusiastica, perché Insomma, il mondo Milan è ancora un po' ferito dai disastri degli ultimi anni, soprattutto ovviamente dall'ultimo, però sta vedendo che comunque c'è un rinnovamento, quindi c'è una voglia di cambiare le cose, ovviamente si spera in positivo, perché il fatto che Cardinale ci metta la faccia, si prenda le sue responsabilità, è una cosa che non era mai successa. E quindi certamente c'è una... ecco, una mano tesa magari verso il progetto di Redbird e una certa curiosità per quello che potrà fare Amorim. Poi, le estati boom spesso non portano a campionati boom, al Milan è stato spesso così negli ultimi anni, quindi c'è sempre tanta cautela, però io in generale nell'ambiente squadra vedo serenità, è una cosa che è mancata molto spesso in tutte le stagioni targate Redbird.
1: Perfetto Antonello, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: E noi siamo arrivati alla conclusione del TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, è a domani. Buon proseguimento di serata.

0: Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Iniziamo dando un'occhiata ai valori che abbiamo registrato questo mercoledì in Sicilia. Impressionanti: 45 gradi a Pozzallo, 44 a Sciacca, Catania e a Noto, ma anche in Sardegna non si scherzava, 41 gradi a Iglesias e a Reggio Calabria 40. Quindi l'estremo sud, soprattutto le isole, ancora sta vivendo condizioni meteo estreme per quanto riguarda le temperature, ma la situazione finalmente inizia a migliorare. Si ritira verso il Nord Africa e verso la Spagna questa massa d'aria rovente giunta dal Nord Africa già da alcuni giorni e che ora ci lascerà un pochino più in pace, anche se le isole maggiori comunque confineranno sempre con la parte più calda di questa bolla rovente. Andiamo a vedere le temperature, cominciando dalle minime registrate questo giovedì mattina, che al nord e sull'Adriatico sono state anche piacevoli, quasi frizzantine, viene da dire. Invece ancora valori abbastanza alti sul basso Tirreno, in particolare sulle isole maggiori. Le massime di questo giovedì però finalmente iniziano a calare anche all'estremo sud. Non si parla più di 45 gradi, ma 34, 35, al massimo 36, ma ripeto, non sono più i 45 registrati nei giorni scorsi. Venerdì massime accettabili in gran parte d'Italia, quindi caldo sì, ma un caldo giusto. La Sardegna resta la regione in cui magari le temperature continueranno a raggiungere punte abbastanza alte. Un'occhiata anche al vento che tenderà a rinforzare nei prossimi giorni. Vento dai quadranti setti, questo però aiuterà le temperature, questa perturbazione che sfiora le regioni di nord-est, dove effettivamente nel corso di questo giovedì torneranno degli acquazzoni dei temporali, principalmente sulla fascia alpina e prealpina, ma localmente anche sulle pianure del Veneto e del Friuli. E poi vi segnalo a fine giornata anche qualche acquazzone sul medio e basso Adriatico, dalle Marche fino alla Puglia. Venerdì ritroviamo qualche pioggia al mattino all'estremo sud, è la coda di questa perturbazione, Salento, Calabria, poi nel pomeriggio situazione in miglioramento. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli, anche ovviamente sul weekend, c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Buonasera gentili telespettatori, bentrovati al consueto appuntamento con Fuori Gioco, il ritiro del Napoli come nessuno ve lo racconta. Oggi giorno numero 7 del ritiro precampionato degli Azzurri di Allegri in Trentino, a Di Maro Folgarida, mattinata di allenamenti post amichevole con l'Arezzo, lavoro defatigante. Di scatto corsa, gli Azzurri non c'era, che ieri è uscito dal campo anzitempo, distorsione alla caviglia per lui, ne avrà per un po' di settimane, ce lo ha detto oggi nel pomeriggio il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha tenuto una conferenza stampa su vari temi legati al mercato, agli obiettivi, al rapporto con Allegri, al futuro di tanti diversi calciatori che sono adesso in rosa. Noi analizzeremo punto per punto la conferenza stampa di Giovanni Manna e cercheremo di fare anche un mini bilancio dopo 7 giorni, una settimana di ritiro qui in Trentino. Lo faremo in compagnia di Gaetano Imparato. Buonasera.
2: Buonasera, ben trovati.
1: E questa sera è trovarci con il corso. Una serata molto bella. Luigi Garlando, una grande giornalismo, le belle firme del giornalismo italiano, scusate, davvero io, editore della Gazzetta dello Sport. Luigi, buonasera.
3: Ciao a tutti, grazie dell'ospitalità.
1: Buonasera a Giovanni Scotto dal quotidiano.
4: Buonasera, buonasera a voi.
1: E buonasera a Emi Maglione. Emi, buonasera.
5: Buonasera, bentrovati. Alla mia destra, buonasera, Salvatore Soliero.
6: Buonasera a tutti.
5: Direttore di Fuorigioco Antonio Corrado.
7: Buonasera e permettetemi di ringraziare Luigi che ogni anno ci dà l'onore di venire qua a Di Maro. Fortunatamente vieni con i ragazzi, così noi ne approfittiamo. Però lo aspettiamo a Napoli.
1: Io vorrei chiedere a Luigi, prima di andare avanti con i temi che sono quelli poi che ha trattato oggi in conferenza stampa Giovanni Manna, noi cercheremo di seguire un canovaccio attraverso le sue dichiarazioni e gli argomenti che ha toccato il direttore sportivo del Napoli. Luigi Garlando è qui con un gruppo di ragazzi che sono aspiranti giornalisti, che fanno un'esperienza importante. In poche parole, Luigi, ci spieghi che succede a questi ragazzi? Fai
3: una trentina di ragazzi dai 10 ai 17 anni, bambini, e giochiamo a fare i giornalisti, quindi siamo venuti per esempio a vedere l'amichevole di ieri e oggi come se fossimo una zona. Ho detto, voi fate le pagelle, voi fate la cronaca della partita, voi scegliete il personaggio, e loro quindi poi stampiamo su Canva le pagine e cerchiamo proprio a fare una redazione. È bello che ci siano ancora dei ragazzi, se si dice il nostro mestiere sta morendo, i ragazzi rincoglioniscono con i telefonini, invece che spendano una settimana di vacanza per fare i giornalisti, è una cosa per me bella, molto bella.
1: A proposito, ne approfitto, chi è il personaggio di ieri sera di Napoli Arezzo?
3: Ma qualcuno, un paio hanno scelto Politano, qualcuno ha scelto anche il portiere dell'Arezzo, e quindi un po' Seculin. Misti. Sì, quindi un po' misti.
1: E invece per te, chi è il personaggio di ieri sera?
3: Personaggio è Allegri, cercare di capire che futuro ha davanti, leggendo anche la partita di ieri, insomma. Poi ne parleremo, credo.
1: Va bene, c'è una novità, subito Giovanni Scotto, non piacevole per il Napoli, per un calciatore del Napoli, ti lascio subito la parola in modo che apriamo anche con questa tegola che sì, purtroppo diciamo si ingrandisce, ecco, diventa più grande rispetto a qualche giorno fa.
2: Sì, dispiace, insomma, c'è voglia di dare buone notizie, però insomma, Luigi, il maestro, ce lo insegna. A quanto pare ci sono riscontri piuttosto chiari. Lo stop di Buongiorno dopo l'operazione si è operato oggi in Francia, molto probabilmente arriverà a 5 mesi, quindi a quanto mi risulta il Napoli si è messo l'anima in pace, se ne parla a gennaio per un pieno recupero.
1: 5 mesi significa gennaio, sì, all'inizio del prossimo anno. Ricordiamo che Buongiorno è reduce da 3 infortuni in 3 stagioni, prima di questo, una col Torino e le 2 con il Napoli, un infortunio all'anno, insomma.
4: Sì, però io per il calciatore, un'osservazione devo fare. Allora la diagnosi che è stata fatta è stata sbagliata.
1: Beh, dopo l'intervento perché, però le cose cambiano,
4: perché,
1: Antonio.
4: No, perché se tu mi fai una diagnosi basata da un esame strumentale, per la quale poi ci vogliono 2-3 mesi, come ci disse il professor Saverio Antonelli, per recuperare, e poi sento parlare di 5 mesi, c'è qualcosa che non è andata, no? Anche nella valutazione dell'infortunio. No,
2: sembra per un posto operatorio che richiede più tempo. Del previsto, a causa della riatletizzazione che comunque è complessa, considerando anche il fatto che Buongiorno è rimasto fermo già dall'estate, e non sarà l'unico calciatore del Napoli che salterà tutta la preparazione, poi ne parleremo.
1: Allora noi facciamo così, partiamo proprio da questo punto e dalle parole di Giovanni Manna, perché 5 mesi per Buongiorno. Beukema, oggi il direttore sportivo del Napoli, ha detto rientrerà in gruppo sul finire del ritiro a Castel di Sangro. Sul finire
2: Beukema, il Napoli si aspetta di averlo
1: 10 agosto
2: per la seconda giornata di campionato.
1: Ecco, quindi se rientra in gruppo il 10 agosto è chiaro che ha almeno 15 giorni per tornare, diciamo, a certi livelli, per avere anche la possibilità di giocare una partita. Quindi il Napoli ha un'emergenza in difesa, e oggi sentiamo come l'ha trattata questa emergenza in difesa attraverso la conferenza stampa Giovanni Manna. Sentiamo il primo stralcio, difensore centrale, Beukema, Buongiorno, e le esigenze del club.
8: Allora, sicuramente l'infortunio di Alessandro ci ha colto un pochino alla sprovvista, perché pensavamo di essere assolutamente nel, avendo 5 centrali più Mattias, e la patologia di Sam, che trascina dalla stagione scorsa, sta facendo un conservativo, dovremo riaverlo in gruppo verso la fine del ritiro di Castel di Sangro. Aspettiamo l'arrivo di Mattias, che in nazionale ha fatto il difensore centrale. Stiamo facendo delle valutazioni, è un'assenza pesante perché per noi è un calciatore di primo livello. Vediamo l'evoluzione di Beukema e stiamo facendo delle considerazioni, ma non abbiamo fretta. È chiaro che eravamo ok. Hai parlato di Gila è un calciatore forte. Noi monitoriamo sempre le varie situazioni di mercato, siamo attenti e lo saremo fino alla fine.
9: Buonasera, Antonio Corrado, Prima TV. Premesso che questo è un organo di spessore, tra meno di un mese si inizia con Marassi, poi ci sarà il Como, l'Inter, il Bologna, la Fiorentina, in mezzo alla Champions. Partire con questo perno che manca al centro della difesa, di affidare rapidamente. Poi comunque ci sono Marianucci e Rafa Marin che possono dare il loro contributo, forse non sono ancora pronti per giocare a certi livelli. E considerato che poi Lukaku ancora non ha dato garanzie sotto l'aspetto di problemi, infatti è centrale difensivo, riuscirete prima di sbagliato con difficoltà dell'avvio di...
8: Ma io davanti non sono un problema, una punta da 50 milioni non so sia un problema, la di scorso abbiamo delle valutative e c'è ancora Romelu che rientra e faremo insieme a lui delle valutazioni che sono quelle più corrette, quindi davanti io non vedo nessun problema, così tagliamo la testa al toro, diciamo un attaccante non penso arrivi almeno oggi. Dietro oggettivamente siamo corti, ma ne abbiamo parlato, prima, aspettiamo che rientri Mattias, vediamo come sta Sam e poi valutiamo.
1: Allora, è tutto chiaro, senza fretta, io titolerei così per il Napoli, anche per il difensore centrale. Restano dunque disponibili per Allegri Rachmani, Rafa Marin, Marianucci, in attesa di Oliveira, che sarebbe adattato in una difesa a 4, così come ha giocato nel mondiale con l'Uruguay, non in maniera brillantissima. E insomma, il Napoli aspetta e non ha fretta, valuterà più in là. Gaetano Imparato.
10: Come giustamente dici tu, senza fretta non mi va bene. Non mi va bene perché il campionato inizia fra meno di un mese, c'è la Champions, c'è un inizio di campionato con un calendario molto tosto, necessità di riassemblare pezzi che l'anno scorso hanno giocato poco e niente, come Begamà, c'è la necessità di creare un nuovo modulo con 4-3 come perlomeno sta facendo vedere Allegri, e quindi c'è la necessità di incastonare un bel po' di cose e con rischi in difesa con Rafa e soprattutto c'è un rischio troppo alto. E tra l'altro questa situazione di, diciamo, depressione latente con questi tanti problemi vada ad influire anche sull'euforia della gente, perché qui abbiamo visto pochi tifosi. Non vorrei che se fosse un'onda lunga di scetticismo che influisse sull'apporto della città, che è sempre stato l'uomo in più.
1: Devo spiegare una cosa, però, diciamo, l'assenza di fretta del Napoli è purtroppo determinata anche da uno spettacolo della lista, cioè una lista colma di ore, per cui stare giù over qui diciamo se non vende altro barri almeno di più, di per più. Cui il Napoli non
2: no,
1: può
2: no,
1: per
2: no,
1: esempio
2: no, però non facciamo confusione,
1: no, Federico Gatti non può arrivare perché no, se non vendi lo
2: la lista vendere. Si divide in vari settori, ci sono gli under, i giovani, gli ex settore giovanile che non fanno numero. Il Napoli oggi
1: ci sono 17 over, sì. 4 che vengono dal vivaio e 4 allora, diciamo così vengono dalla scuola italiana.
2: Elencare
1: sono
2: rapidamente
1: tutto 25.
2: I calciatori che oggi nel Napoli sarebbero fista perché non sono né settore giovanile né over, okay. E che andrebbero ceduti per permettere al Napoli di consegnare una lista senza esuberi. Ovviamente ho messo i calciatori che secondo me sono meno pilastri di altri, e sono Baretin, Poloruscio, Lindstrom, Lang, ho messo giovane, e uno giovane? Tra Lucca e Lukaku, ho messo giovane perché altrimenti il Napoli è costretto a mettere uno di questi calciatori fuori lista. Se li cedesse tutti quelli che ho elencato, il Napoli avrebbe la lista pronta per essere consegnata alla Serie A, e questo è il vero problema. Il Napoli non si può permettere di tenere questi calciatori o alcuni di questi in rosa, altrimenti Manno l'ha detto molto chiaramente, li paga a vuoto, e questo è un concetto che la proprietà chiaramente non autorizza. Questo è il vero
1: questo è il risultato ovviamente di 2-3 anni Antonio Corrado di insomma, errori negli acquisti, nelle cessioni tutte in prestito con diritto di riscatto, con dunque cavalli di ritorno e negli acquisti.
11: Vogliamo anche ricordare che ci sono cavalli di ritorno, chiamiamoli così, di calciatori che rientrano addirittura dopo 3-4 anni, cioè girano e poi ritornano sempre perché è difficile fare un mercato in uscita. Io non mi spiego come mai il Napoli ha queste difficoltà nel mercato in uscita, perché ragazzi, trovarti una rosa con un esubero di 25 giocatori, ti deve far pensare, c'è qualcosa che non va anche nel mercato in uscita. Lascia stare che tu il mercato In entrata è facile perché tu paghi anche bene, vedi Lucca 38 milioni, e ci sta, quindi è semplice acquistare. Il problema è la qualità dei dirigenti, si vede anche nel mercato in uscita, e qua vorrei il conforto anche di amici miei un pochettino più bravi di me e che fanno questo mestiere da più tempo di me.
12: Un male comune, io non vedo squadre che con facilità riescono a vendere. La verità è questa, e quindi faticano ad acquistare, faticano a vendere. Ridotto così italiano, si sono allargate le distanze con i campionati, anche per questa nostra trinciare l'impossibilità di comprare il mercato con questi campionati. Mi sembra il Napoli, ecco questo.
13: Sì, forse è il numero
1: che rappresenta un'eccezione.
11: Cioè,
1: è il numero di giocatori che è rimasto di proprietà del Napoli negli anni, perché il Napoli non è riuscito a smaltire, se non con i prestiti, tutti i calciatori che non riteneva utili alla causa. Questo forse è stato il problema, che viene da lontano e non riguarda questa stagione, viene da almeno 3 anni di gestione, forse
2: anche di acquisti sbagliati.
1: Ma scusami, una curiosità, ma Giovane, che Allegri sta cercando di costruire un nuovo ruolo, cioè quello dell'esterno alto, lo abbiamo visto ieri, perché ha spunti interessanti, oltre alla tecnica anche la bella muscolatura, una bella potenza, insomma supera l'uomo, perché lo avresti inserito nel novero dei giocatori da cedere?
2: L'ho inserito per pulire, tra virgolette, la lista del Napoli dai superi. Se Napoli vendesse tutti quei calciatori che ho citato tranne Giovane resterebbe fuori lista, perché non ha i requisiti per entrare in lista senza occupare posto. E non ho contato i calciatori che sono a Castelvolturno.
1: Un altro,
2: è stata una mia scelta arbitraria. Poi anche
1: c'è una tua valutazione, perfetto.
2: Anche Lobotka, per dire, è una mia valutazione così fatta, come dire.
1: Cioè, perché se non parte Giovane, se non dovesse partire Giovane, comunque dovrebbe partire uno dei big.
2: Perché non ci sarebbe vista per un calciatore del Napoli, tra quelli più importanti. E non ho contato i vari eccetera, perché sono già a Castelvolturno da soli e quindi dopo è scontato che partiranno, ma sono altri calciatori che Napoli deve assolutamente cedere.
1: Tra questo c'è anche Milinkovic Savic, uno di quelli che potrebbe partire e che magari libererebbe il posto per i giovani.
2: Sì, non l'ho messo perché il Napoli poi dovrebbe prendere un secondo portiere e non so a quel punto che portiere sarà, se un over o un under.
1: Valutazioni delicate, capito Soviero? Insomma,
6: stai dicendo, capite come se i discorsi che fate.
1: Non ti applicare troppo.
6: Stasera non mi applica. Allora, una cosa da dire: degli ultimi 2 anni, quanti acquisti ha fatto il Napoli?
1: 9, 5, 14. 14 giocatori.
6: Di questi qua, togli McTominay, quanti sono utili alla causa?
2: Oilund, sicuramente. Oilund. E poi pochi altri. E poi?
1: Neres. Alisson Santos, 4.
6: Alisson Santos a voi piace, per me non è utile la casa. Quindi sono 10 giocatori in 2 anni che alla causa del Napoli non hanno portato niente, hanno portato solo spese. Chi ha avallato tutti questi acquisti? La fretta. Allora, il Napoli deve essere completato. E il vero problema in Napoli ce l'ha in difesa. È anche grave. Voi non si può pensare di affrontare un campionato senza difesa. Voi dite quello è sostituto di quello, di quell'altro. Per me Napoli c'ha un solo difensore e mancano 2 portieri, per me personalmente, perché ho visto che Milinkovic non piace all'allenatore, ma l'altro non dà garanzie, è inutile. E quindi il Napoli deve ricostruire la difesa, quindi il Napoli per essere competitivo l'anno prossimo deve riformare la difesa, che non ce l'ha. In attacco, bene o male, c'ha qualità, la può trovare la soluzione, perché gli uomini ce l'ha, può piacere, li può recuperare alcuni. Giovane è un buon elemento e ha dimostrato che esterno ha anche il passo per fare l'esterno. Poi il campo deciderà se è migliorato per poter fare questo, però il Napoli è incompleto nel reparto difensivo. Rafa Marin, tutti questi qua, come si chiama, non sono da Napoli, per me personalmente non hanno fatto vedere niente, perché se prendi, con tutto il rispetto, l'Arezzo l'anno scorso ha fatto 2 gol e quest'anno ne ha fatto 3. C'è l'attaccante, un attaccante centrale in mezzo a 3 difensori, colpisce palla di testa, per quanto il portiere abbia sbagliato, ma fra difensori non si parlano, è inutile sta squadra.
11: Guarda, anche il terzo gol
6: difetta proprio di qualità in difesa. Se il Napoli si completa in difesa può dire la sua, se no a oggi il Napoli con questa difesa farà un campionato terrificante.
1: Allora, ha visto anche nelle sue evoluzioni in campionato, per carità, quasi sempre brillanti. Questo è un allenatore che si ritrova a lavorare qui, con il rischio di lavorare anche nella seconda fase del precampionato, con una difesa fatta da giocatori come Rachmani, che viene da un infortunio, Rafa Marin, che viene da un campionato però dove non ha giocato moltissime partite, una ventina, Marianucci, che è un giovane che è andato a Torino e non ha giocato, e basta. Cosa pensa un allenatore come Allegri quando si trova di presa del genere, secondo te?
3: Allora, innanzitutto, se per problemi di lista, di bilancio, d'altro, non mettersi un grande difensore, non dico solo un difensore di grande qualità, e la stagione è già incrinata, cioè non può non comprare un grande difensore, grande non voglio dire, voglio dire un Solé, però uno di grande qualità,
1: non
3: che
1: Gatti.
3: Non Gatti per me, non però Gatti. devi comprare no. Non può, se io sento Manna che dice riadattiamo, non c'è niente da ridare, c'è da comprare un difensore registrato, taglia, Solé, che ha qualità, fisicità, sa uscire con la palla, è uno forte, ne ha bisogno. E tu mi dici Max, Max sappiamo, no, che soprattutto nella ultima parte della sua carriera ha dato alla difesa una grande importanza e quindi insomma è il suo pane. E però non dimentichiamoci anche che l'anno scorso ha preso più gol di Romo che pressano, che stanno là, lui sta dietro trincerando, si è preso comunque 35 gol, quindi non è che c'è da aspettarsi che adesso arrivi Max e la difesa diventa all'improvviso blindata.
11: Tra l'altro con un signor portiere, come
3: esatto, con un signor portiere,
11: no, quindi questa chiave dell'intervento di una conferenza è questo dover aspettare, perché il campionato e gli impegni ufficiali non aspettano. Esordi a Marassi, che di per sé comunque è uno stadio sempre complicato, poi c'è il Como, poi l'Inter, poi Bologna, tiene in mezzo la prima uscita in Champions. Io credo che si può aspettare.
2: Mi chiedo che aspettare Oliveira, cioè cosa significa aspettare Oliveira,
1: in che senso hanno deciso di schierarlo, cioè, come
11: devi,
1: centrale,
11: no, che devi capito, valutare, l'hai visto il mondiale,
2: ma
11: che
2: cosa
11: fa?
2: Deve, cioè, lui Manna ha parlato, aspettiamo Oliveira come se Oliveira fosse un elemento nuovo
1: che la squadra.
2: Esatto. Manna ha parlato come se fosse un
1: parlo. No, io aspettando Fabio.
2: Ah, ok. No, Oliveira è già un calcio. E allora Oliveira mi sembra più un prendere tempo. Oliveira, Allegri lo conosce molto bene, sa come lo può utilizzare, ma il nodo resta. Non è che quando arriva Oliveira il problema della difesa,
11: ragazzi,
2: ma
11: guarda, Oliveira ha fatto il mondiale da centrale difensivo, male, a sinistra, male, un disastro, quindi ma non c'è,
6: posso,
11: aspettare chi?
6: Posso? Permettete, ma voi parlate del centrale di Oliveira, cioè, ma il capitano non è

0: terzino puro. Se tu giochi 4-3-3 o terzino, ti serve un terzino puro. Ma il capitano non è un terzino puro.
1: Di Lorenzo.
0: Cioè, è un, come si dice, braccetto, mo si dice braccetto. Cioè uno forte a 5 dove c'ha non una grossa
2: fascia. Tutta fascia, dici tu. Ma anche Favazzulli e Norton Cassi, poi ne parleremo di Napoli, anzi non è certo che il Napoli lo comunque avrà alla fine come parlato. Se noi siamo Napoli più forti oggi con le ossa della conferenza, aspettiamo se fosse la difesa dietro c'è Couture Mazzocchi, che è un professionista, però Couture Mazzocchi è un insegnante inquietante, nessuno del Napoli che possa fare qualità proprio nell'arrivo a lei il Napoli, secondo sentimento
3: perché tu non sai di Lorenzo che ci dà la migliore come dopo l'infortunio ha fatto un paio di varie stagioni, mi è sembrato
0: sulla tecnica di Lorenzo,
3: ma non è
0: però
2: non è parliamo di garage, parleremo perché è su un fronte con ma sono gli obiettivi di questa serie e questa serie del campionato di Luca Pista, di Zeba, di Favale, di Luca, di De Bruyne, in maniera che ne

0: e serviente. Cars 1908. Maria Fiat. Lancia. Alfa Romeo. Tre commerciali. Scoprire 10.000
1: il lavoro giù. Ho trovato qualche giorno in potere. È tutto meglio. La bolletta è un consulente telefonico. Taglia bolletta. La tua opportunità inizia.
2: Rieccoci. Fuori come nessuno lontà e Napoli al giorno qui in treno mi maglione capo. A me stanno imparando il mondo dello sport di Scotia di Roma ci sono sospiro e mi prendo e mi messaggi
3: seguendo
2: no il sindaco di Angolo a Brando con una nuova banca no? E meglio e infatti stampa l'occasione della Brasile ha fatto conoscere con quella della Laurentiis all'interno e no, va bene era vai
4: che non sto affrontando ma non ha parlato centrale che ha fatto il mondiale
2: sicuramente
5: Napoli spesso e adesso è peccato e si fa sembra presto questo mercato c'è attesa di errori oggi è la domanda di un professionista un po' piccoli che devo dire stato molto
2: Giovanni è vero due anni settimana e mi ha tardato da un buon vino il mercato poi metto dopo la prima ricetta e Napoli detto l'anno scorso questi tempi 20 luglio i nuovi acquisti sono stati presentati qui a Marro a chi come possiamo dirgli quindi forse la venuta per piace
3: no le ma queste cose ma ripeto forse vuoi dare un se io allenatore osatore allenatore lista di giocatori e tu mi hai sempre l'unica e mi l'indicato da te
5: ma se Daniel significa che quanti tre
3: io base sempre l'unica
2: non è non volere merito di punti di ma
3: attaccato con il primo posto vediamo per Allegri
2: io detto la vendemmia del mercato gli ultimi giorni servivo cioè magari qualche
6: vendemmia
2: Giovanni, confronto Allegri, io sportiva, anche economica, fisica in questa
6: quotidiana, sempre con tutte, perché si vive così, siamo qua 4 ore, quindi male che ci si confronti, motivo centrato spesso per la stagione della prima volta, non è l'obiettivo. Noi siamo consapevoli di avere una squadra che può arrivare in competizione. Chiaro che questo piccolo per Alessandro sono condizionato per la gestione di metodologia, sono

0: rimare di un equilibrio che l'anno scorso un pochino abbiamo investito molto nelle regioni sportive. Prima di condannare abbiamo giocato la cena, abbiamo dei pari inferiori, il costo di un atto dobbiamo fare, non è sempre vedete il mercato in Italia, a Argentina che ha fatto dei buoni, ripeto, bontà da noi c'è, si può sì, ma prendere il giocatore per completare non ha sempre giocatori che vanno e vengono a portare un valore che vuole importare. È stato un anno complicato, sappiamo che siamo tranquilli tra le scelte, anche perché siamo in tanti facendo il lavoro, aspettiamo e poi
1: ora Napoli vuole, come diceva, compito in campionato, che il campionato ha giunto per arrivare almeno in finale. Quest'anno la volontà si può migliorare, non ci interessa, ma comprare che possa fare questa cosa chiaro.
2: Voglio un discorso, noi niente di diversa, io il di arrivi non corso perché non si discorso. Perché non corso discorso? Allora io sento solo quindi io parlo. Perché non ho discorso su comprare per era meglio. Allora la cosa significa spina dorsa, ti so fare. Ma non è che faccio il calcio, allora conto di sabato quando io decido di anche non è che tu per primo mi dice
3: secondo cosa fa l'italiano,
2: allora non faccio
3: conto super
2: ma si parlo comune
3: no, ogni anni mi parlo
1: passando bene, va bene
3: ognuno invece che devo ignorare. Guarda, vuoi vincere, se non voglio dire a
2: giocatore,
3: ma comunque ci sono giocatori 4 anni fa, e tu ignori io,
2: e chi ha
3: 4 anni fa,
2: gente, io non sto parlando di giro, quattro stessi giocatori, io,
3: abbiamo che c'è dirigenza che dovrebbe
2: finire, ma vuoi fare il mercato?
3: È colpa di
1: è complicato. Adesso Luigi Garlanda Allegri pur apprezzato come cune per il futuro immediato è un re dello stesso cura garanzie la impostazione dei risultati.
4: No, no. Domanda è quindi stato via fatto su la scuola magari andava giù per miracolo, è stato un fitto di una mestra totale, non credo abbia costruito un esterno, ma tutti i movimenti riscono dei giocatori per muscetti come vedete in classe assessore, cioè loro questi giocatori da anni di Falletti, oggetti che e aggiunti di mare sono risa. Secondo me grande per la stagione del adesso la società dice certo, e secondo me grossissima questa

0: perché ormai
1: No.
2: Io dico onesti intellettualmente, se ne andate. E alla base c'è i discorsi che sbagliano sempre gli altri e mai di persona. Cioè non si trova sempre la scusa, l'uomo nero. L'uomo nero, quando uno dice Manneschka, no, sto dicendo per carità, è un esempio, dico un altro nome, dimmi
3: Pinco Pallino.
2: No, voglio dire, quello è scarso, quello mi rema contro, si caccia. Ma non è che si deve sparare sempre nel mucchio e trovare l'uomo nero e vedere a fine campionato chi è. Quando uno c'ha da dire una cosa, specialmente come dici tu, di grossa personalità, dici che sta gente per me o se ne va via sta gente o me ne vado io. Lo dici chiaramente, fai capire alla gente dove stanno le responsabilità, non sparare nel mucchio così all'uomo nero, gente così. Dai.
3: Allora, Lukaku e Anguissa hanno una cosa in comune. I loro contratti scadono il 30 giugno del prossimo anno.

0: C'è Milinkovic Savic che è oggetto di valutazione, di scelta da parte dell'allenatore per capire chi sarà.
1: È anche un calciatore che, sapete, è un'opzione che noi abbiamo esercitato, è un calciatore importante, ha un contratto in essere, quindi non vedo la necessità in questo momento di andare a eventualmente negoziare. Poi è chiaro che ne parleremo, ne abbiamo parlato e continueremo a farlo. Non è in uscita, come ho letto, insieme a lui diremo quello che insieme a lui. È un giocatore fondamentale per il Napoli, che per l'anno scorso è mancato più di 3 mesi e nella prima parte di stagione era stato determinante anche in termini numerici realizzativi. Quindi è un calciatore su cui oggi il Napoli punta e riparte. Tu mi dirai, è a scadenza, sì, però poi bisogna capire la volontà, quella del calciatore e quella della società, e in che direzione si va. Frank è un ragazzo intelligente, molto, e quindi non penso ci saranno problemi né in una direzione né nell'altra. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale, dove l'ha visto comunque protagonista, non giocando tutti i minuti. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund, e quindi bisogna cercare di far collimare le cose. Milinkovic è un portiere che abbiamo comprato l'anno scorso insieme a Meret, l'allenatore sceglie la gerarchia e poi vedremo.
0: L'allenatore dunque sceglierà chi sarà il titolare, e forse l'indirizzo porta verso la strada di Meret, poi cerchiamo di capirlo. Però Luigi Garlando e poi Gaetano Imparato e Giovanni Scotto su Anghissà, dice Manna, chiaramente è un giocatore importantissimo per il Napoli, importantissimo per Allegri, non è in uscita, quindi non va via, resta a Napoli, ma non rinegozieremo, cioè non c'è l'urgenza di rinegoziare un contratto che invece mi sembra fosse stato l'anno scorso il motivo di
2: sì,
0: qualche imbarazzo tra le due parti.
2: È stato prolungato d'ufficio con la PEC e Anghissà avrebbe preferito una trattativa per un contratto nuovo.
0: Perché c'era un'opzione, no? Vantata
2: sì,
0: dal Napoli.
2: Un'opzione che il Napoli ha esercitato in maniera univoca. Anghissà non ha gradito, voleva un rinnovo nuovo. Napoli, quando poi gli ha proposto un altro contratto, Anghissà ha detto di no, evidentemente risentito, uso io questo termine, per questa PEC che fece arrabbiare anche Spalletti.
0: E beh, poi ricordiamo che Anghissà sul fine del campionato diverse volte non ha festeggiato con la squadra alcune vittorie, non si è unito alla squadra per la foto di fine campionato, insomma, ed è rimasto in disparte, quindi evidentemente c'era un malumore, certo malumore nel giocatore, che però adesso Allegri sta tentando di
3: l'esperienza. Non giova De Laurentiis, continua con queste PEC inviate in maniera unilaterale, come con Spalletti, così con Anghissà, il trattamento poi a Cavara che insomma ignorato per un paio d'anni sul rinnovo del contratto, promesse mai poi fatto, e quindi poi i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
0: Allora, l'altro giorno discutevamo io e Giovanni Scotto allo stadio di Carciato, è sbocciato un amore questo qui tra Allegri e Anghissà, perché parlano continuamente i due. Allegri si avvicina a Anghissà, parla, devo dire Anghissà sorride, gesticola, partecipa, cose che non avevo quasi mai visto finora, quindi Allegri valorizzare magari anche dal punto di vista psicofisico qualche atleta che magari era depresso fino all'altro ieri, non lo so. Luigi, ti chiedo
4: che però è un giocatore Allegri ha senso fisico, esatto. Cioè, è l'unico incontrista che è squadra, se perde Anghissà è morto, non c'è tutto in una squadra che deve essere protetta, se soprattutto alza un pochino la linea, ama quei tipi di giocatori, era Biore, il suo più amato a Milan, quindi ci sta questo affetto, non è che poi l'ha fatto con tutti, insomma, guarda Leao insomma, non dico che l'abbia rovinato, però insomma gli ha imposto una stagione fuori ruolo e lo ha deprezzato, e quindi insomma non lo fa con tutti, insomma.
5: Però diciamo che Leao non si è aiutato neanche,
4: no per l'amor di Dio,
5: anche da 4-5 anni disastrosi, non è che mo Leao prende 8 milioni netti l'anno, non li ha meritati, fa 3 partite l'anno e non un giocatore si dice fuori classe o un campione. Quando meno fa della costanza, cioè fa 3 partite l'anno.
4: Sono d'accordo con te. Io ho litigato con Ibrahimovic perché ho fatto il paragone con Balotelli e lui è esploso. Guardiamo adesso all'età di Balotelli, Leao non le ha ancora fatte queste cose, è ancora una riserva della nazionale.
5: Balotelli ci aveva più qualità, esatto, rispetto a lui, o meglio, ha fatto vedere più qualità rispetto a lui. Poi gli atteggiamenti sono gli atteggiamenti, cioè, sì, voglio dire.
4: Hanno la stessa caratteristica in comune. Galliani diceva di Balotelli, sai qual è il problema di Balotelli? Tra le prime 10 cose che gli interessano nella vita non c'è il calcio.
5: È vero.
4: E le ha uguale, c'è la musica.
0: La vuole cantare.
5: Quando uno dice oggi non ci sono più calciatori di fame, ma nel fame del vero senso della parola, la fame calcistica, non ci stanno più.
0: E invece tra le prime 10 cose di questa trasmissione ci sono sicuramente i messaggi. Emi.
6: Allora, salve, ci scrive Pisco, per me dovrebbe andare via Mazzocchi. Non serve, mi dispiace, non capisco neanche il rinnovo di Spinazzola, 33 anni.
0: Quello Spinazzola oggi ha ricordato una cosa, è stato il primo giocatore che ha firmato con l'era Manna.
2: Sì,
0: cioè Manna, sì. Il primo acquisto, diciamo, fatto è stato Spinazzola, che era a parametro zero,
2: sì, sì, aveva lasciato la Roma.
0: Va bene, tra poco parleremo, indovinate di chi? Kevin De Bruyne, no, perché c'è tanto portieri. Da dire su Kevin De Bruyne e oggi ne ha parlato tanto e diffusamente anche Manna da vari punti di vista. Quindi ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi torniamo.
2: Ma c'hai...
7: Dopo io devo fare... Dopo...

esperienza, professionalità e servizio al cliente. Fai Cars dal 1988, questionario Lancia Jeep, Alfa Romeo e Fiat veicoli commerciali. Vieni a scoprire i nostri 10.000 metri quadri di esposizione.

Ci sono sapori e piaceri che non si dimenticano, ma si ritrovano. Ogni volta che li ritrovi, è come la prima. Se Moreno non è, io non bevo caffè.

0: post-amilionismo, veramente praticante, un po' di cose. Il Ciucca resterà fermo un paio di settimane, non solo anche se c'è la Lukaku, quindi è Lukaku, caro mio, Lukaku non è un problema, ma è un problema finanziario. Sì, come prima, il parole, si sta dicendo, si è un obiettivo finanziario, passare il monte, dimmi in generale, e per cui tra poco parlo insieme, quanti milioni di una spesa importante, e questa cosa non si usa con la ricerca di equilibrio finanziario.
1: Spero che questa domanda in maniera messo, cioè se De Bruyne rimane, se ne va
0: Lukaku, che sul De
1: Bruyne, e quindi De Bruyne, diciamo, la domanda deve essere completamente da risposta, che fare questi due calci così a De Bruyne, domanda che è quello che si è capito, sia per De Bruyne soprattutto, ma anche per Lukaku, fatto anche le è uno dei quali, se non più centri di nuovo gli attaccanti esterni, la soluzione è in mente a meno di un partito sia quella di un materiale, anche perché si toglie quando dice non è nessuna attacca tranquilli sul trattamento, perché si fa capire cosa tengono così a questi chiusura arriverà la NASA, se hanno i vendere l'anno prossimo, ritengo da questo, come ha detto oggi in stampa, di tenere il Bruyne, ripeto il contratto, perché se l'azione non abbia maggiore, ma dei costi di Bruyne, se ti levi il Bruyne, mica vuoi buca, gamma va, sotto, allora ci viene la palla, buca, non dai, cosa quel che cosa è un altro, fai uno gioco di qualità, fai un
2: contratto di quelli con
3: un calcio,

0: chiedere quali sono questi altri.
1: Lucca.
0: Lucca che ha fallito.
1: Ma ha detto che crede in Lucca. Dipende da lui.
0: Siamo così. Ragazzi, ma noi non lo conosciamo Lucca. Ma Manna l'ha visto Lucca.
2: Allora adesso perché lo ascoltiamo. Manna ha detto.
1: Antonio, tu hai detto che è una rosa di qualità.
2: Tecnicamente valido che gioca con due piedi.
0: La rosa, ma è incompleta.
2: Ha detto che gioca con due piedi e tecnicamente valido. Lo ha celebrato. Noi lo ascolteremo. Però io prima di passare a De Bruyne vorrei, visto che ci tiene tanto Salvatore Soviero, a parlare dei portieri, visto che Manna ha fatto anche riferimento ai due, ha detto. Abbiamo Meret e Milinkovic-Savic, l'allenatore sceglierà chi sarà il titolare, il portiere del Napoli. Insomma, mi sembra una cosa...
3: Secondo te, ti faccio una domanda, visto che tu, secondo te l'allenatore ha scelto?
2: Secondo me l'allenatore ha scelto.
3: E ha scelto su Meret?
2: Ha scelto Meret.
3: Mo ti voglio fare un'altra cosa. Mi dici tecnicamente cosa significa?
2: No, ma che c'entra? Poi non mi puoi fare altre domande. Mi hai fatto una domanda, secondo te ha scelto? Io ho risposto sì. Dopodiché tecnicamente non entro nel merito del giudizio, perché ci sono delle opinioni, delle considerazioni. Io reputo Meret più portiere di Milinkovic-Savic, ma è una mia opinione, tu puoi pensarla in maniera diversa.
0: Io dissento completamente perché Meret...
2: ho capito, ma...
0: L'abbiamo visto già pronti
2: via. Mica sono valori oggettivi.
0: L'abbiamo visto pronti via, però sarei curioso... Scusa, perché
4: la gerarchia la sceglie Allegri. Non c'è da stare molto allegri con la partenza. Aspetta. Difesa non al completo. Magari mette Meret e fa altra papera come quella di ieri.
0: Però devi capire le gerarchie in base a cosa le sceglie. Se da aziendalista o da allenatore. Lui l'ha detto De Laurentiis che...
4: Ma non sta nella testa di Allegri.
0: Fammi finire però. Fai finire per favore. De Laurentiis ha detto che Allegri è un aziendalista. Allegri ha detto... Essere definito aziendalista non lo trovo sconveniente. Allora devo capire, la valutazione e la scelta delle gerarchie del portiere è fatta dall'aziendalista o dall'allenatore? E poi sarei curioso di sapere la scelta per esempio di Luigi Garlando sul portiere quale sarebbe.
2: Va bene, sì. Luigi.
5: No, sono d'accordo con Gifuni che magari tecnicamente è più attrezzato proprio nel modo classico Meret, però dovendo scegliere io sceglierei Milinkovic. Mi dà più garanzia, anche intimidisce fisicamente, soprattutto all'estero,
0: anche con i piedi voi.
5: Dà un coraggio alla squadra, ai piedi. Se dovessi scegliere io sceglierei Milinkovic.
2: Se dovesse scegliere Allegri invece come deve scegliere?
3: No, io sento sempre
0: l'aziendalista.
1: Sua gente lo ha proposto alla Juventus intanto, comunque. La gente di Milinkovic sa
3: quando il portiere del Napoli, anche gente intorno, sente sempre parlare il portiere però tecnicamente. Ma tecnicamente che significa? Allora, un portiere non esce, è una tecnica del portiere. Non gioca bene con i piedi, è una tecnica del portiere. Prende gol a 30 metri e non è la tecnica di... Non spinge.
4: Para dentro la porta.
3: No, non spinge. Para sui talloni, perché la gente quando uno va all'indietro significa che è appoggiato male col corpo. No, voglio dire, questo è
2: distruzione di un professionista.
3: No.
2: La valutazione.
3: Quali sono le qualità? Ascolta, tu stai parlando tecnicamente. Io sento se voi parlate tecnicamente.
2: No, io voglio sapere quali sono le qualità. Hai detto quattro cose negative. Vuoi dirne una positiva di Meret? Qualità tecnica di Meret?
3: Ascolti. E quali sono? Io sto parlando tecnicamente. Il portiere ha preso. No, che sembra bello quando fa la parata. Io questo voglio dire. Allora ascolta.
2: È tutto chiaro.
3: Ma io lo voglio con me.
2: No, ho capito. Ai nostri telespettatori dobbiamo dare anche i dati positivi.
3: Mi faccio capire meglio. Scusa. La tecnica del portiere non è quando fai una parata stilisticamente bella, è la tecnica del portiere. La tecnica del portiere ci sta, la parata che ogni tanto ha blocchi una palla, ci sta che devi uscire, ci sta che devi comandare, ci devi stare che giochi bene coi piedi, sei presente nell'area, sei presente con i compagni. Questa è la tecnica del portiere.
0: Posso fare una domanda? Una domanda a Scotto.
2: Scusami, prima che fai una domanda a Scotto. Lo so, ho capito, ma possiamo chiedere una cosa? Allora, quattro elementi negativi.
3: Non è negativo.
2: Sui talloni, non sa uscire, non esce, non ha la tecnica all'uscita, i tiri allontanati, eccetera. No, i piedi. No, diciamo qualche lato positivo di Meret. Quali sono?
0: Sì. Ce lo dice Scotto. Quante richieste ha Meret sul mercato e quante richieste ha Milinkovic-Savic? Chiediamolo ai telespettatori.
3: Io non sto parlando di questo. Io sento sempre parlare della tecnica del portiere. A gente ignorante che non sa manco il portiere, sì. Che significa? Io ti sto dicendo: il portiere si guarda quando para sui talloni. Io non ho detto lui para sui talloni. Il portiere quando va all'indietro para sui talloni, quindi non è piazzato per parare. uno. Quando l'attaccante va sull'esterno, cross, il portiere chiude sul primo palo con l'uomo, significa che non è piazzato bene. Quella è tecnica del portiere.
2: Quindi quali sono le qualità di Meret? Le qualità di Meret, quali sono? Per te?
3: Tu me lo devi dire, tu hai detto.
2: No, tu fai il portiere, dico quali sono?
3: Ma lo devi dire l'allenatore, io sto rispondendo. Ma
2: secondo te quali sono? Nessuno.
3: No, vabbè. Ma questa
0: no, però aspetta, io aspetto sempre la risposta di Scott. Sì, quante richieste a Meret e quante richieste a Milinkovic-Savic?
3: Ma guarda che io non sto dicendo Meret c'ha questi difetti. Queste vale pure che per Milinkovic-Savic. Cioè gli stessi difetti ce l'ha pure Milinkovic-Savic. Per esempio, lui che qualità c'ha? In cosa brilla? Secondo te?
2: Che Milinkovic?
3: No, Meret, in cosa
2: Meret per me è tra i pali, è uno dei migliori portieri italiani.
3: Cosa vuol dire tra i pali?
2: Tra i pali quando è quando per posizione il posizionamento sulla linea di
0: difficoltà. Sento lo scricchio, sento il grattare su
2: posizione tra i pali. No, è la capacità di tuffarsi sui tiri,
0: sul lido.
2: Anche sui tiri rasoterra, anche sui tiri rasoterra.
3: Allora, la posizione no, perché è giusto che fa capire pure agli altri che io vi ripeto tanti ignoranti calcisticamente, però è giusto spiegare perché uno dice tu sul primo gol, sul gol di ieri, scusa, tu che dici la posizione tra i pali era giusta, era corretta?
2: No, probabilmente no, ma quella è una situazione anomala. Se due difensori lasciano un centravanti Lorenzo e Rachmani nella possibilità di colpire di testa a due metri dalla porta, l'errore della difesa prima che ti metti, per me.
3: Ascoltami. Un uomo arriva sul calcio d'angolo contrastato da un giocatore, il portiere dove deve stare?
2: Ma tu ce lo devi dire tu, diccelo tu che hai fatto il portiere.
3: Se uno sta sul calcio d'angolo deve stare al centro porto, lui marcava il palo, si difendeva la porta, cioè come se uno dal calcio d'angolo ti tira in porta e ti fa gol. Significa che non sei presente o moralmente a posto.
2: Va bene.
3: Ma parliamo di ruolo, tu mi stai chiedendo cose di ruolo. Perché una così? Perché è così? Perché
2: è impostato l'ennesima gogna per Meret di questa trasmissione, la eliminiamo, passiamo avanti. Abbiamo capito, allora, nessuno vuole Meret e tutti
0: Gianluca. Allora, se noi non la pensiamo come te su Meret, cioè non è una gogna, è una valutazione. Volevo sapere lui che fa mancato.
1: Nessuno dei due, nel senso che la gente di Milinkovic-Savic gli sta cercando squadra. Contatti con la Juventus, Spalletti però aspetta il DB Martinez, contatti in Premier League con l'All City e con il Leeds, però al momento offerte vere e proprie non risultano. Ecco. Su Meret è tutto fermo, anche perché Meret ha un anno di contratto, quindi Meret aspetta di sapere se sarà lui il titolare per chiedere il rinnovo. Quindi queste sono le due.
2: Nessuno dei due ha offerte, quindi
0: ha una settimana. Perché ci vuoi mettere il bavaglio? Non fai parlare. Ha una settimana dalla scadenza del contratto, mi pare che anche lì non ebbe alcuna offerta. Però vogliamo chiederla ai tifosi, Gianluca.
2: Ancora? Ma lo sai che in due anni lo abbiamo chiesto 182 volte ai tifosi? La stessa cosa. Tra Milinkovic e Savic. C'è un'ossessione. De Bruyne, perché secondo me è più interessante.
0: Cari tifosi,
2: le dichiarazioni di Manna su Kevin De Bruyne, che arriverà ai primi di agosto.
1: Il modello.
6: De Bruyne non deve prendere nessuna decisione. De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per due anni più un anno di opzioni. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. Quindi io non vedo questa necessità di continuare a dire cosa decide. I giocatori quando firmano, poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli, il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione, e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti gli altri. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal. Ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione, quindi non vedo aspetti negativi in questo momento. Poi è chiaro, ci portiamo dietro degli strascichi dalla stagione precedente. Sicuramente io non ho gradito personalmente le sue dichiarazioni, quindi poi ne parleremo, ma non c'è nessun problema. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto, si mette a disposizione dell'allenatore come tutti quanti.
2: Ora, chiarissimo, non gli sono piaciute le dichiarazioni che De Bruyne ha rilasciato prima del Mondiale nei confronti di Conte. Ha ha detto chiaramente: sono contento che Conte sia andato via.
1: Ha parlato anche di strascico.
2: Ho sempre giocato fuori ruolo, eccetera, eccetera. Insomma, dichiarazioni che ovviamente fanno bene al giornalista e quindi alla stampa, però evidentemente vengono poi ricordate, caro Luigi Garlando.
7: Sì, vorrei arrivarsi qua per chiedergli. Ha passato la vita in squadre di dominio a giocare dall'altra parte, che lui gli ordini invece scatto indietro. Io non me lo vedo De Bruyne con Max, perché Lobotka gioca e Lobotka e De Bruyne non giocheranno mai insieme in una squadra di allievo.
2: E guarda, io oggi ricordavo con una mia collega una delle ultime partite trasferte del Napoli, in cui De Bruyne poi è stato sostituito intorno alla mezz'ora e era in panchina a parlare con Di Lorenzo, che era in panchina, non so se ricordi questa partita, e De Bruyne spiegava delle cose gesticolando, che lui aveva ricevuto pochi palloni, e io feci questa riflessione, ero alla radio, ricordo, un giocatore che ha giocato con Guardiola al Manchester City, dove ci sono 900 passaggi in una partita, da parte di una squadra, riceve, è il fulcro della manovra, quindi riceve 300, 400, 500 palloni giocabili. Nel Napoli di Conte ne riceveva 30, e quindi è chiaro che c'era un disagio serio da parte di De Bruyne, perché una squadra che palleggia lo mette a suo agio, una squadra come quelle di Conte che non palleggiano non lo mettono a suo agio. Ora Allegri è più o meno come Conte da questo punto di vista, c'è una squadra
8: peggio. Peggio.
7: Ma poi diceva Marta, non l'ho chiamato, non ha chiamato nessuno, ma un anno fa aveva chiamato Modric, perché Modric era al centro del suo Milan. Quindi doveva dire, se non l'ha chiamato, non è un bel segno per De Bruyne, secondo me. Poi posso sbagliarmi.
3: Però mi è sembrato netto, ma ha detto fa parte del progetto, ha detto che non decide nulla.
2: Cioè, decidere se andare o restare.
3: Mi sembra orgoglioso di intrattenere.
7: Anche fatto che De Bruyne dice, vediamo che tipo di gioco farà il Napoli, come dire, decido io, se non mi piace il gioco.
3: Mi sono piaciute queste parole.
7: Queste parole non sono piaciute da lei.
2: Remy.
9: Il miglior portiere italiano è erede di Zoff, quindi difendono.
3: Un po' piacere può essere d'accordo o non d'accordo, però si sente un miglior portiere italiano, cioè voglio di...
1: Vabbè dai, si è dimenticato Donnarumma.
2: È un tifoso.
8: Donnarumma, Vicario, carne seca.
0: Si è dimenticato parecchi portieri.
2: Vorrei capire...
3: Devi parlare giusto per parlare.
2: Vorrei capire, Gaetano imparato su De Bruyne, cosa pensa? Perché è un giocatore che anche dal punto di vista tattico, in un 4-3-3 puro, forse troverebbe difficoltà per una collocazione... Seria, perché, insomma...
4: ma troverebbe difficoltà come l'ha trovata anche l'anno scorso nella posizione di Conte, anche lui l'ha detto, io ho giocato sempre dietro la punta in questa posizione decentrata, quando ha criticato il tecnico non mi ci sono mai trovato. Comunque io penso che bisogna semplicemente capire se è vera la storiella che Allegri stava per arrivare un anno prima a Napoli, aveva indicato De Bruyne, quindi sarebbe una scelta sua. Se così fosse, penso che Allegri abbia le idee già chiare dove metterlo, come posizionarlo, che okay. Ritornando però al discorso economico, che se mandi De Bruyne e mandi via Lukaku ti elimini una gran bella cifra, va detto che comunque devi sostituirli, soprattutto a Lukaku, e vai a spendere più o meno la stessa cosa, visto che non ci sono tante possibilità di movimenti, c'è cioè priorità per la difesa che ha gli sgoccioli, forse per questo motivo loro ritengono che al momento i due rimarranno. Poi se si sbloccherà con un miracolo da qui a una settimana tutto, potrebbero pensare anche di risolvere la questione Lukaku in un'altra maniera, trovare altre soluzioni. Però non dimentichiamo che l'anno scorso le assenze di gente abituata alla Champions League l'abbiamo patita un casino.
2: Sì, l'ultimo De Bruyne, anche quello del Mondiale, che in quattro partite praticamente è stato sempre assente, il suo ingaggio sono un peso o un'opportunità per il Napoli del futuro?
3: Sta a fare, io non faccio un ragioniere per i calcoli.
2: Ma in generale, anche la punizione.
3: Su De Bruyne ti posso dire due cose. All'inizio campionato l'allenatore ha detto noi dobbiamo essere provinciali, sono parole di Conte, ha provato il 4-3-3, si è trovato in difficoltà e non ha avuto il coraggio di metterlo fuori o fare la rotazione, perché il Napoli è imprescindibile anche sa, perché è l'unico incontrista che c'ha in Napoli. Poi c'ha Lobotka centrale e c'ha McTominay che fa la differenza, è l'unico che fa il raccordo, fa l'attaccante e il centrocampo. E quindi lui ha detto non dovevamo essere provinciali, ci sono tre competizioni, dobbiamo girare. Poi si è presentato con tutti quanti e non ha avuto il coraggio di toglierne uno. E quindi Napoli è andato già di partenza andati in difficoltà. Ma la cosa che secondo me si è legata al dito, perché voi parlate, ho sentito Ancelotti, lui parla di Ancelotti, perché è un grande allenatore? Perché prima del calciatore viene l'uomo, cioè, al City ci ha tolto De Bruyne. Cioè dopo un quarto d'ora, dopo l'espulsione, la partita era persa, voglio dire. Cioè tu togli tutti, ma non togli De Bruyne. E c'hai uno di qualità, ce l'hai dalla parte tua, ma nel momento in cui tu l'hai tolto, hai sminuito un giocatore di quel livello, ma vuoi che viene dalla parte tua e non ti dice io sono contento che te ne vai.
2: E beh, lì sono cominciati i problemi.
3: È là. Però purtroppo è così.
2: C'è una domanda per...
3: su uomini.
9: Cambiando argomento, c'è una domanda che io porrei a Giovanni Scotto. Ma che fine ha fatto Neres?
1: Purtroppo ce lo siamo persi noi giornalisti oggi. Giusto. Due argomenti ci siamo persi. Vabbè, specifico per chi ci ascolta che le domande sono selezionate, quindi non tutti le possono farle, una volta finite sono finite. Però rinnovo McTominay e infortunio Neres non sono stati argomenti sottoposti a Manna e quindi su Neres c'è un'incertezza. A me risulta che sia... fermo totalmente, fa terapie e quindi se per Bequema che sta facendo la stessa cosa per il tendine d'Achille la tempistica è a campionato iniziato, io credo che per Neres il rischio è lo stesso, però è un mio pensiero.
2: Pubblicità, fra poco parleremo di Zeballos, che è un giocatore che è in scadenza col Boca Juniors a dicembre, che il Napoli segue, che piace tanto a Manna, che però oggi ha anche precisato che il giocatore viene da qualche infortunio di troppo, quindi cercheremo di capire anche fino a che punto il Napoli vorrà prendere questo esterno alto del Boca Juniors. E poi parleremo di gol, perché con Conte poche reti realizzate e tanti gol subiti in difesa, e per Allegri con questo score, cioè segnando 58 gol e subendone 36, gli scudetti non si vincono, per cui il Napoli qualcosa e anche Allegri deve fare. A tra poco.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Esperienza, professionalità e servizio al cliente. Fair Cars, dal 1988, concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa Romeo e Fiat veicoli commerciali. Vieni a scoprire i nostri 10.000 metri quadri di esposizione.

0: GSM, il nuovo sistema multimedia.
1: Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: Rieccoci in diretta dal foyer del Teatro Comunale di Di Maro, giorno numero 7 del ritiro del Napoli. Siamo qui con Gaetano Imparato, con Luigi Garlando, editorialista della Gazzetta dello Sport, Giovanni Scotto, inviato del Roma, Emi Maglione, Antonio Corrado e Salvatore Soviero. 23 squadre per lui, da portiere, quindi insomma significa mica da poco.
1: Significa che non mi sopportava nessuno, ed è vero.
0: Vabbè, però sempre 23 su 1 e quindi non sono poche. Zeballos, questo giocatore di cui si parla tanto del Boca Juniors, è un pallino di Giovanni Manna, sentiamolo. Tra poco lo sentiamo, sì, tra poco lo sentiamo. No, volevo capire, Zeballos, Gaetano, è un altro esterno. Allora, io oggi facevo la conta degli esterni. Giovane non era un esterno, era una seconda punta, e Allegri sta costruendo questo nuovo vestito, e devo dire è stato brillante, la scelta è stata brillante, perché lo spunto da esterno Giovane lo ha. C'è Neres che non si sa quando tornerà, no. C'è Lang che tornerà ai primi di agosto, e non si sa che fine farà, e poi ci sono Alisson Santos e Politano, insomma questo
2: è...
0: Vergara è diventato mezzala. Sentiamo su Zeballos però Giovanni Manna.
3: Zeballos è un giocatore che mi piace, un giocatore che ha interrotto un percorso importante per via di alcuni infortuni, un giocatore forte come tanti altri giocatori che noi abbiamo trattato negli ultimi 6-8 mesi, perché è normale, fa parte del gioco arrivare pronti. Poi le dinamiche del mercato, degli equilibri e tanti aspetti cambiano e quindi ti possono condizionare, non è questo un problema. Un calciatore che ci interessa, se ci saranno le condizioni per poterlo fare lo faremo, altrimenti non lo faremo, o se ci aspetteranno lo aspetteremo. Quindi non vedo... Lui come tanti altri, ma è normale, poi è chiaro che faccia più rumore perché è un giocatore del Boca, a scadenza, però oggi noi come potete vedere siamo fermi, poi c'è questa situazione di Buongiorno che comunque un po' di apprensione ce l'ha creata e quindi di conseguenza poi vedremo.
0: Allora, Zeballos gli piace, è un giocatore che il Napoli segue, vedremo se lo prenderà prima di dicembre o a gennaio quando il suo contratto sarà scaduto e quindi a parametro zero. Una curiosità invece su Vergara, perché se Giovane è stato costruito, diciamo così, da Allegri, esterno alto, Vergara sta diventando con Allegri una mezzala, o destra o sinistra, cioè un centrocampista. Lui, che era un giocatore che invece con Conte ha giocato alle spalle della punta, ha potuto essere, diciamo così, sfoggiare le sue qualità di fantasista anche sotto certi aspetti. Che ne pensi di questa metamorfosi voluta da Allegri?
4: Ma non vorrei che sembrasse pregiudiziale, quindi dire che tutto quello che fa Allegri

0: Sbaglia, però io Vergara lì non me lo vedo proprio.
1: Vergara?
0: Cioè Vergara centrocampo non me lo vedo. Perché
1: è sacrificato.
0: Sì, ma no, ma cioè devi avere degli automatismi, dei tempismi. E poi l'interdizione, una squadra che soffre così di interdizione, tu metti un trequartista e lui vive distinto, sente la sgroppata, non c'entra proprio niente. Cioè, tante volte, a volte queste trasformazioni sono riuscite, però devi avere anche un altro carattere. Io mi ricordo un giocatore molto caro a Napoli che era Bagni all'Inter, ad esterno, l'avevano comprato, aveva fatto malissimo alla destra, prima stagione all'Inter, l'hanno spostato lì e è diventato un grande giocatore. Però mi sembra veramente. Mi ricordo anche quando il povero Trapp fece giocare Vialli mezzala. Ecco, non c'entrava niente, no? Ha provato tre partite e poi.
2: Scusa, però Allegri, io ricordo che Bernardeschi una volta, che è un esterno, l'ha fatto giocare punta centrale. Un'altra volta, un'altra stagione, Mandzukic, che era un attaccante centrale, lo ha spostato a centrocampo.
0: Sì, boh, non lo so.
2: Io non giocatore come Quadrato, che era un'ala offensiva, lo ha spostato a terzino. Che poi però mi ha spiegato lo Monaco che quando era in Colombia già giocava terzino basso, quindi non era una novità.
0: Finisce sempre. Per dire, per me Leao quest'anno non c'entrava niente da centravanti.
2: Però ci prova, è un creativo. Possiamo dire che Allegri è un creativo, no? È un creativo della panchina.
0: Ma quello può essere un buon segno, perché aveva perso un po' di questa creatività, perché ci sono due vite di Allegri. La prima vita è stata una vita bella, è stata una vita, insomma, al Cagliari ha fatto grandissimo calcio, alla Juve, insomma, la Juve a 5 stelle è stata una Juve creativa, e quando è tornato che ha perso quella creatività.
1: Come si spiega, secondo te?
0: Ma non so, è rimasto un po', secondo me, ha perso il passo con il calcio. Il calcio va troppo veloce ormai, non puoi fermarti un anno. E lui ha dato proprio l'impressione, una volta l'ho scritto, una delle tante carezze che gli ho dato, che sembrava Borg quando era tornato con la racchetta di legno in un mondo di racchette. È rimasto un passo indietro. In questa, adesso che è tornato al Milan, aveva qualcosina recuperato, però non è ancora l'Allegri che era prima.
2: Va bene, il vice di Lorenzo è ormai diventato un tormentone, anche Manna lo sa, sentiamo.
3: Tormentone del vice di Lorenzo da un anno e mezzo, da quando sono arrivato. C'è stato Pasquale Rosa che ha dimostrato comunque di essere un calciatore, un uomo importante per il gruppo e per la squadra. Sicuramente noi abbiamo lavorato per trovare una soluzione, non dimenticate che comunque c'è una lista, quindi bisogna fare anche scelte che si ricollegano eventualmente alla lista, perché non possiamo lasciare dei calciatori fuori, non possiamo permettercelo, non è corretto pagare un giocatore fondamentalmente a vuoto. Favasulli è un prospetto interessante, come ce ne sono tanti altri in Italia, rispetta un po' quelli che sono i nostri parametri. Abbiamo in quella posizione uno dei giocatori più importanti che ha il Napoli, e non solo il Napoli, anche la nazionale italiana, che gioca tendenzialmente tante partite, quindi dobbiamo essere attenti nelle decisioni, ma è una cosa che se faremo, e non sono sicuro faremo, sarà a fine mercato.
2: E dunque, se il Napoli dovesse pensare realmente al vice di Lorenzo e fare questa operazione, se dovesse farla, e non è certo che la farà, ha chiarito Manna, la farà alla fine del mercato. Questa è la situazione per quanto riguarda il vice di Lorenzo. I due ruoli, diciamo, che sono oggi un'urgenza per il Napoli sono il difensore centrale, certamente, e l'alternativa a Di Lorenzo. Poi viene tutto il resto. Sui gol, l'attacco del Napoli negli ultimi anni ha segnato davvero poco. Conte si è rifugiato, tra virgolette, nelle mezze ali, perché nell'anno dello scudetto Anguissa e McTominay insieme hanno segnato più di Lukaku e Raspadori messi insieme. L'anno scorso ci sono stati gli infortuni di Anguissa, per esempio, per cui Anguissa ha segnato un po' meno, però McTominay è riuscito invece a compensare l'assenza dei tanti gol delle punte, comunque Højlund ne ha segnati 16, comprese le coppe. Sempre molto pochi. Allora, qualcuno ha chiesto a Manna, dice, ma come si fa visto che Allegri ha detto che bisogna segnare di più per vincere gli scudetti e subire meno gol, come si fa a segnare di più solo con Højlund? Sentiamo che cosa ha detto Giovanni Manna su questo aspetto. I gol e l'attacco.

0: con del Napoli, compreso Luca.
1: Io penso, adesso Scott quanti gol ha fatto? 14, 13, 14 gol. Anghissa aveva fatto 4, 5, 6 gol, poi si è fatto male, quindi sono gol che sono mancati. Neres ci è mancato. Højlund ha giocato tutte le partite, ha lavorato tanto, non ha mai potuto recuperare, penso che solo nella parte iniziale, la partita con l'Inter, dove dopo la nazionale è tornato con un affaticamento, ha giocato tutte le partite. Abbiamo preso giovane, rientra Lang e c'è Allison che ha fatto 4 gol, mi sembra. È chiaro che è un percorso, poi come si fa non lo so, per questo ci sono gli allenatori. Come migliorare? Io penso che oggettivamente oggi migliorare Neres, Politano, Højlund, Lucca o Lukaku, Allison e Lang in Italia è difficile, e per farlo bisogna spendere tanti soldi, come potete vedere sul mercato. Quindi penso che abbiamo del materiale umano e tecnico interessante che può crescere. Abbiamo estrema fiducia nel lavoro dell'allenatore e nei calciatori che abbiamo in rosa. Mi sono sicuro che miglioreremo.
2: Grazie.
1: Lorenzo è un ragazzo che tecnicamente per me ha tante cose, calcia di destro e sinistro, è veloce, forte di testa. Poi sicuramente ci sono degli aspetti che lui deve assolutamente migliorare e lo sa, quindi non è che raccontiamo una, ne parliamo, lo sappiamo. Lo step lo deve fare lui, noi siamo pronti ad aiutarlo, è un investimento importante. Abbiamo comprato un calciatore che aveva fatto 14 gol all'Udinese, è stato comprato Piccoli per una cifra poco inferiore, che aveva fatto peggio di lui. Quindi abbiamo pagato forse qualcosina in più, ma era un calciatore che in Italia aveva determinato ed era il vice Kenny nazionale. Quindi sta a lui dimostrare di valere la maglia del Napoli. A volte alcuni calciatori vanno accompagnati, perché se noi ci aspettiamo che come una macchina, compriamo la macchina, giri alla chiave, va, non sempre è così. Ti va bene con alcuni tipi di calciatori, tipo Højlund o McTominay, ma sono calciatori di un livello diverso, perché Højlund è stato venduto a 75 milioni 4 anni fa ed è un 2003, quindi la prospettiva è ancora alta. Dobbiamo aver fiducia e lasciare il ragazzo tranquillo, ma lui deve lavorare, lo sa. Poi ripeto, il mercato è strano, può succedere veramente di tutto e sempre, però lui deve dimostrare. Ieri per me non ha fatto una cattiva partita, purtroppo si è fatto male, starà fuori un paio di settimane. Bisogna avere un po' di pazienza, il giusto, e lui deve avere la consapevolezza che c'è fiducia in lui e che lo aspettiamo e che ha le doti per fare bene a Napoli.
0: Equivale a una sorta di conferma di Lorenzo Lucca. Qual è il futuro, secondo Antonio Corrado, di Lucca nel Napoli a questo punto, dopo le parole di Manna?
3: Visto che il tecnico è un aziendalista, Manna lavora per De Laurentiis, quindi per l'azienda Napoli, credo che a questo punto le alternative di cui parlava Manna all'attacco si riferiscano proprio a Lorenzo Lucca. Abbiamo ancora da vedere, da verificare le condizioni di Lukaku, insomma. Siamo qua, aspettiamo come aspetta il mercato del Napoli e speriamo.
4: Ma il Napoli c'ha Lukaku. Cioè, voglio dire, quanta gente è Lucca? Ma là c'è sta Lucca,
5: ma Lukaku se ne va, Salvatore.
4: Lukaku intanto ce l'hai. Poi tu puoi dire che
5: intanto dove? Non c'è, dove sta? Sta in vacanza Lukaku.
6: Bentornati cari amici di Gosvip, bentornati sul canale 403, bentornati in questa giornata meravigliosa al Marina d'Arechi, dove le moto sfrecciano, dove i gabbiani ci fanno da compagnia, dove, a proposito di compagnia, c'è ancora qui la nostra Sabri.
7: Ciao.
6: Facciamo un preambolo di quello che abbiamo detto nelle puntate scorse. Allora, abbiamo parlato di quanto sia importante mettere la protezione SPF dopo essersi detersi bene il viso, dopo essersi messo il siero e la crema e il trucco. Quindi mi raccomando che voi scegliate la 15, la 20, la 25, la 30, quello che volete voi. L'importante è che abbiate costanza di metterla sempre sotto, perché l'importanza e la differenza tra i raggi UVB e UVA sono fondamentali. Quelli che danneggiano all'inizio, che ti scottano, e quelli che adoperano macchinosamente all'interno della nostra pelle e ci fanno diventare delle vecchie. E qui mi fermo, non userò altri aggettivi, non userò aggettivi. Di cosa parleremo oggi? Sono molto affascinata e tutte noi sappiamo benissimo. Ovviamente arriveranno delle domande, mi raccomando, non abbiate paura, scrivetemi, e se non farò in tempo a rispondervi, chiamerò Sabri, le dirò: guarda che mi hanno fatto queste domande, dammi le risposte, le dirò alle nostre telespettatrici anche in un altro giorno, non è importanza. E comunque l'appuntamento con Sabri, non dal vivo, non ci potrà essere sempre, perché è stato un regalone che mi ha fatto e quindi io lo faccio a voi, non ringraziatemi. Quindi abbiamo deciso di toccare un po' tutti i temi che a noi ragazze dai 40 in su dobbiamo sapere. Dobbiamo sapere, perché è fondamentale sapersi prendere cura della propria pelle. Tutte siamo capaci di essere vestite carucce, ma è fondamentale prendersi cura del viso, perché le rughe non sono nostre nemiche. Infatti adesso andremo a chiedere a Sabri la differenza e miti da sfatare del pro-age e dell'anti-age, perché se ne è parlato tanto di questo anti-age, perché sembrava fosse quella cosa che in assoluto tutte le creme devono avere. Tutte le creme dopo i 35 anni devono avere un anti-age. Ma arrivate a una certa età, i miracoli non li fa più nessuno, e chi li faceva al momento non è reperibile.
7: No.
6: Quindi parliamo chiaramente di quanto sia importante un pro-age. Quindi
7: sì, differenze fondamentali.
6: Differenze fondamentali.
7: Una vita si è sempre parlato di rallentare l'invecchiamento, di nascondere l'invecchiamento, quindi era tutto questo anti rughe, anti occhiaie.
6: Ci faceva sentire al sicuro,
7: assolutamente sì, però sembrava davvero di doverla nascondere l'età che avanzava, ma è la vita, è della naturalità. Quindi per fortuna negli ultimi anni la cosmetologia, la dermatologia sono andate in una direzione diversa, hanno cambiato un po' la rotta, e da questo anti siamo arrivati al pro. Quindi l'idea di base è, anziché cercare di vivere male il progredire e l'incedere incessante dell'età, cerchiamo di viverci, di convivere con il fatto che è tutto normale e succede a chiunque. Quindi pro-aging, cercando dunque di invecchiare bene. Questo è legato, se vogliamo, a tutti quelli che sono i concetti ormai generali del well-being, del wellness, quindi tutto questo cercare di star bene con noi stessi e anche di invecchiare bene, perché no?
6: Ma quindi quali sono questi ingredienti che possono aiutarci a supportare la nostra
7: magici?
6: Perché nel frattempo, mentre preparavamo comunque la puntata, mi ha detto: tutte le attrici che una volta erano super mega giovani, che erano all'apice, ora dicono: ma noi siamo ancora belle, noi valiamo, come direbbe qualcuno, noi abbiamo, vogliamo ancora essere riconosciute non solo per la nostra comunque bellezza, ma perché la nostra bellezza non toglie niente alla nostra bravura, e quindi per quale motivo io non posso invecchiare? C'è questa campagna proprio per accettare, e nessuna probabilmente in questo periodo come me sa quanto è difficile accettare le nuove età, è difficile accettare i cambiamenti del fisico, i cambiamenti del corpo, i cambiamenti dell'umore, i cambiamenti della pelle. E quindi questo pro-age a volte sa un po' di paraculaggine, nel senso che dobbiamo accettarci così come siamo, via, e poi queste creme non funzionano, però il botox sì. Quindi facciamo in modo che di capire l'importanza di questi ingredienti, come usarli e dove trovarli soprattutto, e anche Sabri ci aiuterà a capire come utilizzarli la mattina, meglio che la sera, sotto forma di siero piuttosto che insomma. Adesso Sabri ci svelerà come invecchiare bene senza veramente avere grossi traumi, poi fondamentalmente
7: sì. Allora, sono tanti gli ingredienti che adesso sentiamo sempre più spesso nominare nelle formulazioni, quindi cosa devo prendere? Deve essere ricco di questo, di quello, di quell'altro. Magari facciamo una mini carrellata degli ingredienti di cui oggi i prodotti di skincare sono, cercano di essere più ricchi possibile, soprattutto quando si tratta di uno skincare dedicato non alle pelli ancora abbastanza giovani, comunque giovani come quelle dei 30 anni, che

0: termine, certo. Proprio perché devono avere effettivamente un'efficacia differente, perché come abbiamo detto anche nella puntata precedente è la pelle stessa che smette, l'organismo che smette di produrre determinati ingredienti. Quindi mi piace tante volte, quando cerco di spiegare cosa fanno i vari ingredienti, usare delle piccole metafore, perché ti permettono di farti rimanere in testa.
1: È più facile l'apprendimento.
0: Sì, sì, piuttosto che uscirsene con dei termini, dei paroloni scientifici, ma qui nessuno vuole fare scienza, ma al limite una mini divulgazione e condividere informazioni, se vogliamo, mettiamola così. Allora, il retinolo, quello di cui parlavamo anche la volta scorsa, questo famoso, ormai super blasonato ingrediente che sembra promettere la giovinezza eterna. Non promette niente a nessuno, semplicemente il retinolo è, io lo chiamo il personal trainer delle cellule, è quell'ingrediente che non lavora al posto della pelle, non lavora al posto nostro, però ricorda alle cellule che devono allenarsi, quindi fa un po' da remind per fare in modo che si attivino.
1: Personal trainer è bellissimo.
0: È un anti-age meraviglioso, ma appunto il retinolo serve a stimolare le cellule per far sì che si allenino. Quindi l'assenza di retinolo fa in modo che decada un po' tutto, mentre invece il retinolo è uno di quegli ingredienti che va a stimolare la produzione di collagene, per esempio.
1: Certo.
0: E quindi ovviamente a rimpolpare, da questo effetto subito di un effetto tensore, quindi la pelle più tonica. Chiaramente va ad attenuare le rughe di espressione, il classico barcode, quello che si forma qui sopra le labbra.
1: Noi lo possiamo trovare in crema o anche in siero? Qual è quello più concentrato?
0: Allora, bisogna fare molta attenzione al retinolo perché ci sono diverse concentrazioni, e quello molto concentrato, la pelle deve essere preparata ad accogliere questo ingrediente.
1: Cosa
0: quindi
1: dobbiamo fare?
0: Si parte, ci sono concentrazioni differenti, partite sempre da quella base, perché bisogna capire se la vostra pelle, lo strato più superficiale, quindi l'epidermide, lo sopporta in maniera gradevole, ecco, senza portarvi irritazioni, che all'inizio sono comunque normalissime. Normalmente non è il retinolo un ingrediente che di solito si trova in sieri, in piccoli tubettini anche, non è il retinolo, non vi aspettate la giara, ecco, il vasetto dove ci infilate il dito e vai, vi spalmate il viso di retinolo, assolutamente no. Il retinolo va messo effettivamente dove c'è bisogno, quindi dove normalmente si formano questi segni più evidenti.
1: Qui,
0: il barcode, qui attorno, esatto, dove ci sono le righe di espressione, vicino, non proprio nell'occhio, chiaramente non è la piega, però dove si formano le righe di espressione vicino all'occhio, qui sulla glabella, dove tendenzialmente si tende a corrucciare la fronte e si formano quelle righe naturali, che è normale che si possano avere. Però iniziate sempre andando per step, quindi fate una prova con delle piccole applicazioni, proprio dei mini spot su quelle zone, massaggiate, lasciate assorbire una volta ogni 3-4 giorni inizialmente, per vedere se la pelle lo tollera bene. Se lo tollera bene, si può passare delle applicazioni più frequenti e poi piano piano aumentare ad una concentrazione più elevata per avere chiaramente dei risultati. Ma vi posso assicurare che il retinolo non è la bacchetta magica, ma è uno di quegli ingredienti che alla nostra età può farla veramente la differenza. Io ho visto persone che davvero, con l'utilizzo frequente e costante, nei mesi hanno veramente dato, sì, data una piallata.
1: E questo acido ianuronico, che te lo mettono anche nell'acqua. Raccontaci
0: curioso che tu abbia usato proprio la parola acqua, perché l'acido ialuronico, per quel che mi riguarda, è una spugna. Quello serve proprio a, quando voi la schiacciate, ad assorbire e poi a trattenere. Serve ad idratare dall'interno le nostre cellule. Quindi quello è uno degli ingredienti fondamentali quando si ha un incarnato spento, quando si ha la pelle disidratata. Che ricordiamo, disidratazione della pelle e secchezza della pelle sono due cose completamente diverse. Uno ha perso acqua, l'altra ha perso lo strato lipidico. Ok, quindi l'acido ialuronico aiuta tantissimo nel riequilibrare quando ci sono dei problemi di disidratazione cutanea.
1: E queste ceramidi, perché mi ricordo, attenzione, perché mi ricordo che c'era una,

0: Penso che sia stata inventata nel 1920 questa
1: cosa, ti si è aperta nel cassetto della memoria.
0: Sì, questa cosa che praticamente a base di cera d'api, no? Te la spalmavi sulla faccia, ma in realtà era una cortina di crema che ti faceva sudare l'anima. Adesso penso che questa azienda abbia anche fatto passi da gigante a livello tecnologico per le sue per le sue creme, nel senso che non sono più quelle creme di 40 anni fa o anche più dietro, dove erano talmente ricche di non si sa bene cosa, che non la pelle non traspirava.
1: Io mi ricordo. Allora, forse la tua memoria non ti inganna, poi non è così lontana. Io non ho memoria di questa cosa.
0: Io ho stato 21 anni a metterla, perché era l'unica che girava in commercio.
1: Ok, i ceramidi effettivamente io li immagino come il cemento dei mattoncini, che sono le cellule. I ceramidi tengono insieme le cellule. Quindi fanno proprio da collante tra le singole
0: e
1: particelle.
0: La malta per estendersi.
1: Sì, una passata di ceramidi, si incolla tutto.
0: Tutto si ricompatta. Qui dice ritanale e tretioni A.
1: Allora, quelli sono dei derivati del retinolo.
0: Tretinoidina.
1: Sì. Sono dei derivati più specifici e quindi molto più, se vogliamo, passatemi il termine, aggressivo del retinolo. Quindi, warning, sì, utilizzare con grande accortezza, sono veramente una mano santa, una pennellessa.
0: Domanda, dove li troviamo questi?
1: Cioè, allora, si trovano assolutamente in concentrazione, si trovano quindi i fieri.
0: In quelle goccine che tu mi...
1: Sì, adesso si usano tantissimo, vanno di super, sono di gran moda anche questi, però hanno un costo,
0: Segniamo.
1: Un costo non indifferente.
0: Magari...
1: Ci sono queste mini, chiamiamole applicazioni one shot, ci sono questi piccoli applicatori dove all'interno ci sono dei piccolissimi aghi, dei micro aghi, tu lo passi sulla pelle, ovviamente fa una sorta di... Passami needling, quindi va a rimuovere lo strato più superficiale dell'epidermide e sono imbibiti di questi attivi,
0: quindi
1: che vanno poi ad infilarsi.
0: Sì. Ma un microago, quindi tanti microaghi, quindi sì. che non osi immaginare il nulla proprio.
1: Sì, sono veramente delle nanoparticelle.
0: Noi sappiamo che l'ago va inserito così, ma in questo caso
1: Nel momento in cui tu te lo massaggi, questi microaghini sono infusi in questo siero, quindi tu spalmando hai la sensazione semplicemente di spalmare un siero concentrato e toccando hai però, avverti questi piccolissime particelle, un po' come quando tocchi, hai presente la scorza del kiwi?
0: Sì.
1: Hai presente che toccando senti il pelettino leggermente ruvido, no?
0: Sì.
1: Sì. Bene, la sensazione è un po' quella, potrebbe leggermente dar fastidio se uno ha la pelle estremamente
0: sensibile.
1: E questo
0: è un costo esorbitante, perché c'è un'azienda.
1: Hanno un costo perché sì, effettivamente.
0: C'è un'azienda... E qui noi di chi ci dobbiamo fidare? Perché ci sono tantissimi questa propaganda di pubblicità.
1: Pacelli Max.
0: Forse sì.
1: Sì, coreana anche quelli.
0: Che vendono, io diffido sempre delle promozioni, però sono molto curiosa. Ora non ricordo, c'è un'azienda di Milano che ti vende queste microaghi, queste cose qui, che tu praticamente le metti in questo modo.
1: Sì.
0: Ti fai di queste punture e ti garantiscono che nel giro di qualche ora tu hai...
1: Quelli sono proprio gli applicatori di cui ti parlavo e quindi è molto, molto fisico, è meccanico. Quello di cui parlo io invece è di fatto un massaggio quasi esfoliante.
0: Questo è coreano, che
1: sì,
0: dici tu?
1: Sì, ma con all'interno appunto questi attivi così specifici che vanno davvero a curare in profondità.
0: Ma allora, il costo, vabbè, immagino...
1: Queste creme non hanno questo costo così esorbitante. L'altro invece, quei mini shot
0: con gli aghetti
1: fisici che tu li vedi comunque nell'applicatore, quello ha un costo più elevato. Sicuramente estremamente efficace, ma è un po' come andare quasi, non dico dal chirurgo plastico, ma da un chirurgo estetico quelli che
0: ma
1: fanno
0: te puoi
1: quei trattamenti.
0: Fare anche da sola a casa?
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, tipo, le nostre, magari le nostre amiche che hanno potenziale economico e non vogliono andare dal chirurgo, però dicono: caspita, però guarda queste queste rughette.
1: Io consiglierei di procedere per step, prima di arrivare, ecco, a quello step dobbiamo. Successivo, che è qualcosa di un po' più strong e non invasivo, perché non è niente di che,
0: però
1: non,
0: guarda
1: non
0: che
1: crea.
0: La gente vuole tutto subito, tendenzialmente non vuole aspettare.
1: Però attenzione,
0: brava.
1: E se la pelle non sopporta perché è facilmente irritabile, e alla nostra età diventiamo molto più sensibili di quanto normalmente non eravamo.
0: Siamo molto più irritabili alla nostra età.
1: Generalmente, su tutti i fronti. Bisogna prima verificare.
0: Quindi io
1: consiglio di investire 30 euro in un retinal shot che ti permette di verificare se effettivamente.
0: Scrivete retinal shot. Dove si possono trovare?
1: Oh, retinal shot lo rivende addirittura anche Amazon, perché ha firmato l'accordo con la Cellimax, quindi lo si trova anche lì. Dunque, altrimenti ci sono i vari siti di cosmetica online. Sephora non sono certa che lo rivenda, forse più Douglas, ma ci sono dei siti. Magari la prossima
0: tu
1: volta
0: me lo
1: vi do.
0: Consigli? Tipo?
1: Assolutamente sì.
0: Posso
1: io lo uso.
0: Posso cominciare? Tipo,
1: io l'ho scoperto, ho deciso di investire questi 30 euro scarsi, devo dire, in questa cosa. Ho detto vabbè, proviamoci, vediamo un po'.
0: Se siamo capaci di buttare via dei soldi per veramente delle cose assurde.
1: Assolutamente sì.
0: 30 euro per la nostra bellezza, possiamo anche dire sì, dai.
1: Sì, onestamente l'ho trovato anche in offerta 23-24.
0: Sempre su Amazon o vai su?
1: Su Amazon spessissimo in offerta, perché poi ci sono diversi distributori che lo rivendono, altrimenti ci sono Italian Beauty Style, ce ne sono diversi online che rivendono. L'importante è accertarsi del fatto che il prodotto, prima di iniziare ad applicarlo, accertatevi che sia l'ufficiale. Ve ne accorgete perché tutti questi prodotti, 99% dei prodotti che arrivano dalla Corea, comunque da brand asiatici, proprio per evitare di essere copiati, mettono il QR code. Quindi sulla confezione c'è il QR code, scansionando il QR code con il normale fotocamera del telefono vi si apre il sito. Se non funziona il QR code è un dupe, comunque è un farlocco. Io non mi applicherei mai sulla faccia qualcosa di
0: no farlocco. E se l'avete ordinato su Amazon, magari
1: chiedete il rimborso, assolutamente
0: lo ridate,
1: sì,
0: senza problemi.
1: Tutti questi siti comunque che vendono online in Italia non si giocano la credibilità vendendo qualcosa che non è ufficiale, certo. Quindi io mi posso dire di essermi sempre trovata bene, però consiglio di partire prima con questo, perché quella dà la possibilità di capire.
0: Ti dà questa, cioè devi applicarlo la mattina sempre a pelle?
1: No, alla sera. Ragazze, ricordatevi sempre che abbiamo detto nelle altre puntate, il sole lo prendiamo sempre, anche a stare in macchina, anche uscire per mettere fuori la spazzatura o portare fuori il cane, o se lavoriamo in ufficio vicino a delle finestre, il sole passa sempre. Non applicate nulla di questo tipo di prodotti che comunque hanno degli agenti esfolianti, piuttosto che vanno a lavorare in profondità, mai durante il giorno, mai, perché la pelle deve poter lavorare, riposare mentre applichiamo questi prodotti, quindi la sera,
0: quindi
1: sempre trattamenti serali,
0: skin care serale, sì. E poi questi one shot di retinolo. Non vedo l'ora,
1: sì. Accompagnati possibilmente con la vitamina C.
0: Ecco, è l'altro punto in cui volevo arrivare. Io la tengo sempre fatta a siero, la vitamina C, che non so mai quando darmela, quindi me la do almeno una volta al giorno, o la mattina o la sera. Io mi detergo il viso e poi metto la vitamina C qui, su tutto il viso. Ma in realtà so che fa bene, ma non so cosa fa. So che fa bene.
1: Fa bene. La vitamina C fa bene perché, come, cioè, tutti sappiamo, conosciamo i benefici della vitamina C. Fin da bambini ci riempiono la testa le arance, vitamina C ti fa bene perché previene le infiammazioni, le irritazioni, ti sfiamma, non ti viene l'influenza. Di fatto fa quello la vitamina C, anche alla nostra pelle fa quello. Quindi
0: protegge,
1: la vitamina C
0: protegge?
1: Assolutamente sì. È un bodyguard per la pelle.
0: Ah, quindi è meglio che io la metta la mattina piuttosto che la sera.
1: Allora, in concentrazioni diverse va bene la mattina, va bene la sera. Va bene la mattina perché appunto ha proprietà spiammanti e calmanti, e quindi va benissimo durante il giorno, che la pelle può essere irritata, si può irritare proprio perché agenti esterni, è una giornata davanti al computer e sappiamo benissimo le luci blu del computer quali effetti nocivi abbiano sulla nostra pelle. Quindi va bene, io la preferisco, la prediligo come crema. Ci sono diverse creme giorno che sono infuse di vitamina C proprio per questo motivo, come base, come crema idratante giorno. Poi ci sono i sieri invece per la sera, più concentrati, allora per andare a spiammare, a calmare e a proteggere di notte.
0: Ho notato una cosa, che i sieri della sera sono più oleosi,
1: sì,
0: rispetto a quelli del giorno.
1: Sì, è sempre quel discorso, il andare a ricreare il film microlipidico, andare a ricreare la barriera grassa che durante la giornata la nostra pelle più facilmente può perdere, perché siamo esposti comunque a smog, a stress, a tutto un genere di stress generale.
0: Certo, ma una volta che questo vitamina C noi lo possiamo anche addizionare a una crema?
1: Assolutamente, è anzi un modo fantastico per andare a nutrire e a incrementare, diciamo, quelle che sono le proprietà di una normale base idratante che vogliamo utilizzare. E io l'alterno spessissimo al tea tree, perché il tea tree per me è un ingrediente meraviglioso, tanto usato nell'Oriente, perché lui effettivamente ha queste proprietà. Innanzitutto il tea tree è un fantastico antibiotico naturale. Quindi laddove ci sono magari anche delle piccole eruzioni cutanee, magari dovute a stress, magari dovute a alimentazione, magari dovute a un cosmetico sbagliato, il tea tree disinfetta.
0: Potrebbe essere l'antagonista naturale del Gentalin?
1: Sì, se vogliamo sì.
0: Però è tutto naturale.
1: È tutto naturale.
0: Ma lo troviamo anche sempre solo di quella marca famosa?
1: No.
0: Trovare...
1: Guarda, figurati, io lo compro al DM.
0: Ah sì?
1: Sì,
0: allora.
1: Ci sono le boccettine di siero puro, di tea tree, basta un... Io ho l'abitudine di farlo d'estate soprattutto, io non amo i fondotinta, uso tantissimo le BB cream e le CC cream. Le CC cream, proprio perché sono più corpose...
0: Meglio d'inverno?
1: D'inverno, se abbiamo la pelle che tende a seccarsi molto, sì, ma non credere, l'estate... Non, perché ci esponiamo al sole, a maggior ragione ci asciuga molto, ci secca, sì. Ci disidrata e capita soprattutto
0: certi asciugoni estate. Scusate, Mauro mi sgrida, non diteglielo. Ma a proposito,
1: non mi capita mai di avere quei fruncoletti da sole, quando uno dice sono il classico brufoletto del sole,
0: sì,
1: che poi si asciugano,
0: sì,
1: niente,
0: sì.
1: Ma sono dati da che cosa? Proprio da questa infiammazione, certo, le irritazioni date dal calore, scusatemi, ma nelle cosce non vi è mai capitato?
0: Oh, mamma mia,
1: per il caldo,
0: anche
1: per
0: se
1: lo sfregamento.
0: Molto magra, non fa niente.
1: Non fa niente, non c'entra nulla. Il calore porta ad avere tutti questi fruncolini, ma ce l'ha mio figlio che ha 9 anni, i fruncolini.
0: Probi. Ma senti un po', e la centella asiatica che se ne parla come se fosse...
1: È l'abbraccio della pelle. La centella è un ingrediente meraviglioso. È la coccola. La centella è la coccola. E a noi serve tantissimo.
0: Quando dobbiamo usarla? In che formato dobbiamo usarla? In che
1: forma? La centella lo trovi fortunatamente in tantissime formulazioni. Non soltanto nello skincare, anche tanti prodotti di make-up, soprattutto quelli che sono un po' ibridi, skincare e make-up. Quindi le BB, le CC, quindi quei prodotti che sono anche pigmentati, quindi servono a dar colore alla pelle, ma che hanno comunque una base di curativo. La centella asiatica la usano tantissimo, proprio perché va anche quello a coccolare la pelle, va a riequilibrare, va a stressare una pelle stressata, va a ridurre, abbassare quelle che sono, quando i livelli sono troppo alti va ad abbassare.
0: Coccola. Io vi ricordo che tutto quello che noi stiamo dicendo ora lo potete trovare il fine settimana nelle repliche, o scrivermi al numero Sovraimpressioni dicendo: Simo, Per favore, mi puoi dire cosa ha detto Sabria a proposito di... E io vi scrivo serenamente o ve lo dico
1: tranquillamente. Mi telefoni se vuoi, se vuoi fare una chiacchierata.
0: Ma e poi c'è anche il pantenolo. Dove lo troviamo il pantenolo più di frequente? Nelle creme per il culetto dei bambini. Oppure nelle creme per i tatuaggi. Sì. Perché cosa fa? Cos'è lui in realtà?
1: Di fatto serve a... è un emolliente. E quindi va ad ammorbidire in maniera profonda laddove ci siano delle irritazioni sicuramente, ma anche proprio quando sentiamo la nostra pelle che tira, che è stanca, il pantenolo va proprio ad ammorbidire.
0: È un cerotto,
1: va a risistemare quei
0: piccoli
1: strappi.
0: Ecco perché se lo danno quando magari hai la pelle stressata anche dai tatuaggi. Lei
1: è stata via tatuaggio dal sole, e io, e per quello che continuo a dirlo, non sono sicuramente una di quelle che dice no, sto sotto l'ombrellone non mi abbronzo mai perché altrimenti no, a me piace abbronzarmi, lo faccio solo esclusivamente in acqua perché altrimenti non sono capace di stare sotto il sole ad abbronzarmi, ma proprio perché sto sempre in acqua ancora di più devo proteggermi, perché sappiamo benissimo quanto l'acqua aiuti a riflettere i raggi del sole, quindi lì ci si scotta sicuri, quindi la protezione è fondamentale, e applicarla.
0: Ora ci sono degli ingredienti che io amo tantissimo, e più di una volta ti dico: senti, ma quella è che devo prendere, che crema, cosa deve contenere principalmente una crema? Quindi voglio sapere il collagene, perché tutte noi, e ce lo spariamo in vena il collagene, cioè ce lo beviamo in pastiglie, e ti dice che tra due settimane deve fare effetto, e tu non vuoi due settimane, vuoi tutto subito. Quindi questo benedetto collagene,
1: il collagene è come se fosse l'elastico delle mutande. Quando comprate un paio di mutande nuovo, l'elastico fa così e ritorna, fa così e ritorna, fa così e ritorna, normale. Insieme all'elastina sono questi due ingredienti che permettono alla nostra pelle di essere così elastica, di essere anche morbida al tatto, piena, quella consistenza. Dopo un po' di tempo che la usi una cosa, le mutande non la fattispecie, ma la nostra pelle, che ci conviviamo tutta la vita, a un certo punto si lascia un po' andare. Il collagene e l'elastina,
0: quello che io
1: in combinata
0: con le nostre amiche, che è l'atmosfera è la decadenza, quindi questa decadenza, se noi usiamo il collagene magari riusciamo a ritardarla, perché la forza di gravità non aiuta nessuna. Però il collagene sì, e noi vogliamo sapere come dobbiamo usarlo, in che forma è meglio utilizzarlo.
1: Allora, i sieri sono la cosa migliore, sono più concentrati e riescono ad arrivare più in profondità. Una crema, per quanto possa essere, cioè a meno che non costi, e io non le ho mai viste, 400 euro un vasetto, ma una crema non riuscirà mai ad essere così concentrata da poter arrivare in profondità in modo tale da stimolare la produzione di collagene.
0: Allora, cari amici, ora dobbiamo salutarvi, ci vediamo domani, ma riprenderemo subito con i nostri ingredienti. Io vi ringrazio, ci vediamo domani, un bacio grande da Simona e da Sandra.
1: Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, giovedì 23 luglio 11.05, ancora siamo al centro di quello che sarà la prossima stagione che comincia con le amichevoli estive, che va avanti naturalmente con il mercato, con le squadre che devono sistemarsi, con le situazioni da mettere a posto e con anche il progetto CT della Nazionale che continua ad andare avanti, il sogno Pep Guardiola, l'alternativa Mancini, il pensiero Pirlo, per non dimenticare la possibilità di poter arrivare ancora ad Antonio Conte. Antonio Conte che ha lasciato il Napoli, come tutti sapete, Napoli che invece ha abbracciato Massimiliano Allegri, che nel frattempo ha cominciato la stagione con la sconfitta 1-3 contro l'Arezzo, ma cosa che accadde peraltro anche l'anno scorso con Antonio Conte. I risultati di queste partite valgono veramente zero, lo dico, lo ripeto, lo ribadisco in tutte le lingue del mondo, arrivano soltanto delle piccole indicazioni dalle squadre tipo la Juventus che ha bisogno degli attaccanti, dal Napoli che deve smaltire qualche esubero e smaltire anche qualche chilo di troppo, perché ho visto qualche giocatore arrivare magari con qualche chilo di troppo addosso, quindi sicuramente ci sarà lavoro da fare dal punto di vista atletico. Siamo appena all'inizio, quindi tutto il tempo che ci vuole. Tra poco andiamo a dare anche un'occhiata a quelle che potrebbero essere le formazioni tipo della Serie A in questo momento. Ovviamente è prestissimo per immaginare che possano essere le formazioni tipo della stagione, cioè la formazione reale della stagione, perché sono tanti i cambiamenti che arriveranno ancora dal mercato, tanti cambiamenti dal mercato che riguardano anche la Roma, che potrebbe cedere Solé alla scatenata fiorentina che continua a lavorare sotto traccia e neanche poi più tanto sotto traccia alla ricerca di giocatori, dopo aver fatto comunque già un unplan di 5 acquisti, uno scatenato Paratici che vuole acquistare e spendere, poi dovrà naturalmente anche cedere e poi rendere conto all'UEFA, ma lo farà anche a costo di spendere, pagare qualche multa, perché comunque la Fiorentina, così come il Napoli, così come la Roma, squadre che non a caso citate in questo momento, festeggiano il centenario in questa stagione, quindi hanno tutta la voglia di indossare l'abito di festa e cercare di portare a casa il massimo dei risultati. Dicevamo della Roma che partire, un fatto che pone riflessioni visto che l'esterno argentino insieme a Dybala è l'unico giocatore puro in quel ruolo e già ha detto no all'Al-Ahly, quindi giocatore che in questo momento potrebbe flirtare eventualmente con la Fiorentina, ma per adesso non ne vuole sapere di lasciare eventualmente la Roma. Occhio a Manu Koné per quanto riguarda la Roma, centrocampista francese che peraltro ha fatto un ottimo mondiale, devo dire, anzi è stato uno dei migliori lì in mezzo al campo per quanto riguarda la nazionale transalpina, e come sapete poi si è fermata in semifinale, non è riuscita a raggiungere la finale bissando quello che era il cammino dello scorso mondiale. Ha impressionato al mondiale, l'Alial potrebbe avanzare una proposta folle tra ingaggio al giocatore e cartellino da acquisire alla Roma, ma dipende tutto dal 25enne. Di certo la preferenza andrebbe al Manchester United, pronto ad accoglierlo dopo l'affare Ederson saltato, il semaforo verde parte da parte sua sarebbe già manifestato. E questo è un altro aspetto di questo calciomercato che possiamo raccontare, cioè il fatto che mentre prima c'era quella volontà di andare a casarsi in Arabia Saudita andando a guadagnare cifre faraoniche, adesso non c'è più tanto quella voglia, quindi è già passata un po' questa moda, frutto di tanti aspetti anche geopolitici che abbiamo raccontato nel corso di quest'anno, e quindi i giocatori che sono ancora nel pieno della loro condizione, della loro forma, puntano inevitabilmente a cercare di raggiungere eventualmente la Premier League, che è il campionato dei sogni, che rischia di arricchirsi ancora di più. Notizia di ieri, l'interessamento di Bezos, pronto a scendere in campo anche nel calcio, acquistando eventualmente il 30% del pacchetto del Liverpool, come se non bastassero i soldi che già ci sono da quelle parti, e quindi questa differenza, questa distanza tra Premier e Serie A sarà sempre più ampia, tra Premier e anche gli altri campionati, perché diventa sempre di più una sorta di Superliga autorizzata. Beati loro che hanno i soldi, noi dovremmo affidarci alle idee. Idee che per esempio costano care a volte, come per l'Atalanta quella di Alai Begovic, giocatore del Bayern Leverkusen, su cui ha puntato gli occhi Maurizio Sarri, su cui ha puntato gli occhi Cristiano Giuntoli, ma il Bayern Leverkusen spara altissimo, 30 milioni oppure non se ne fa niente, allora l'Atalanta studia le alternative. Sul giocatore c'è peraltro anche la Roma, c'è peraltro anche la Juventus, che però è interessata in questo momento a cercare di chiudere l'eterna trattativa per Colomani. Dovrebbe partire l'ultimo assalto e poi guardare anche alla ripresa spirituale, diciamo così, del Dibu Martinez prima di affondare il colpo per il portiere. Tanti movimenti però in casa Juventus, con Kessié che potrebbe avvicinarsi, ma sempre se sarà disposto ad abbassarsi l'ingaggio, sempre se il suo procuratore, che chiede 10 milioni di premi alla firma, dovesse abbassare anche le proprie richieste, allora l'affare potrebbe andare in porto e farsi. Così come per la Juventus si sogna ancora, diciamo, di riuscire a incassare anche soldi per poter investire poi sul mercato il cash utile da rinforzare la squadra, e la cessione importante, quella già messa in preventivo nel momento in cui la squadra non ha centrato la Champions League ma è dovuta scalare in Europa League, è quello di Gleison Bremer, che fino al momento del mondiale non aveva avuto alcuna offerta. Dopo il mondiale, al netto anche degli zero minuti giocati con la nazionale verde oro, avrebbe avuto una offerta intanto di contratto molto interessante dal Galatasaray, pronto a fare la proposta alla Juventus, che a quel punto aprirebbe la trattativa cercando di incassare il più possibile. Attese novità anche in casa Lazio, novità soprattutto su Comuzzo e Sergio Rodriguez, quindi l'obiettivo è andare in Danimarca a cercare di trovare giocatori che possano arrivare alle condizioni economiche della Lazio, che cerca soprattutto un centrale, Mattias Moreno, difensore classe 2003 argentino, è uno dei nomi seguiti dai vertici di Formello, che attendono di ascoltare richieste dalla Fiorentina per Pietro Comuzzo, giocatore che, come ricorderete bene, era già finito nei radar delle squadre italiane, peraltro a costi altissimi. Il Napoli ci provò, ma arrivati a 40 milioni dovette fare un passo indietro. Chi invece piace ancora, risulta faccenda però intrigata in casa Lazio, e Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. La dirigenza capitolina tornerà a spingere dopo il primo turno di Champions League della squadra croata, perché da tempo desidera lo spagnolo classe 2005. Poi c'è un nome inedito, che si tratta di quello di Noah Markmann, difensore danese del Nordjylland classe 2007. Per ora non è in corso una trattativa, il costo dell'operazione è di 5 milioni, come racconta il Messaggero, e potrebbe essere anche questa una trattativa appetibile per il club di Claudio Lotito. Intanto buongiorno, è da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, stiamo provando a metterci in contatto con il primo collegamento di questa mattina, un editoriale concentrato più su Napoli, quindi proviamo a metterci in contatto con Salvatore Cagliazza per avere un po' uno spaccato di quello che è stata la prima amichevole stagionale, di quelli che sono le problematiche, di quello che è il mercato anche lì in uscita. Come sapete, c'è la volontà da parte del Napoli soprattutto di andare verso la cessione di Lukaku e poi anche di Noah Lang e tanti altri giocatori che devono essere sistemati, perché la rosa è davvero lunga e la volontà da parte di De Laurentiis è quella di cercare di ridurre di tanto il numero degli elementi in rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan. E allora gancio per andare in casa Milan, dove arriva Cardinale, previsto un summit di mercato proprio con Amorim, giornata importante per il Milan, la vado a leggere su tutto mercato web a cura di Lorenzo Di Benedetto. È arrivato a Milanello Jerry Cardinale, e in giornata avrà un incontro con Ruben Amorim, neotecnico rossonero, per parlare e programmare le prossime settimane anche gli acquisti, dopo quelli di Gonzalo Ramos e di Mario Chila per una cifra complessiva di circa 100 milioni di euro. La dirigenza dovrà cercare di continuare a lavorare per rendere il Milan più forte, al netto di qualcosa che in uscita ci sarà, visto anche che per esempio in sede di permanenza di giocatori in rosa Rabiot ha dato l'ok ad Amorim, resta e non segue Massimiliano Allegri questa volta. Stesso discorso per Modric, che ha scelto di prolungare per un altro anno la sua permanenza al Milan, ma secondo quanto filtra in casa Milan, Cardinale non dovrebbe prendere parte all'assemblea di Lega che ci sarà oggi a Milano, ma per concentrarsi sul mercato. Il patron di Redbird sarà presente all'allenamento intanto di questa mattina e poi pranzerà con Amorim, appunto per definire quelle che sono le prossime strategie di mercato di un Milan che comunque è avanti rispetto ad altre squadre. Intanto in casa Udinese, dopo aver risolto il caso relativo a Niccolò Zaniolo, che come sapete bene era vicino a un rinnovo di contratto, poi appuntamento rimandato, giocatori che non si presentavano agli allenamenti, certificati medici e quant'altro, poi è arrivato la fumata bianca sul rinnovo contrattuale alle cifre che voleva Niccolò Zaniolo dopo una stagione comunque molto importante con la maglia friulana bianconera. L'Udinese continua a guardarsi sul mercato, uno fra Christensen e Solé farà le valigie, il danese in questo momento è l'indiziato principale, ma occhio a Solé che non è entrato soltanto nelle mire in un primo momento dell'Inter che poi ha abbandonato la pista, sembrerebbe anche nelle mire della Juventus che però anche lì deve smaltire tanti esuberi prima di poter affondare il colpo sul difensore dell'Udinese. Ci sarebbero anche Fiorentina ma soprattutto Napoli che dopo l'infortunio o comunque dopo lo stop di Buongiorno che deve scegliere se fare una terapia conservativa o se essere eventualmente operato, andrà a cercare di rinforzare il reparto difensivo e Solé potrebbe essere uno di questi nomi. Allora, di questo e di tanto altro andiamo a parlare con Salvatore Gagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Salve caro Vincenzo, ben ritrovato a te. Ci siamo lasciati con un gran caldo, ci ritroviamo qui a Di Maro Folgarida con un pizzico. La sera è da felpa.
1: Ma che bellezza, a me proprio
2: di mattina diciamo un po' di sole, ma non
1: mi inviti a nozze lì, guarda, ci verrei subito perché temperature infuocate.
2: Sì, lo so.
1: Senti, prima cosa che ti chiedo, Salvatore, io ho notato o ho sbagliato, cioè, ho visto io male che molti giocatori sono tornati un po', diciamo, appesantiti.
2: A sorridere.
1: A sorridere perché intanto non c'hanno più il sergente che diciamo li spolpa vivi, però allo stesso tempo li ho visti anche un po' appesantiti fisicamente, o sbaglio?
2: Qualcuno sì, qualche altro è tornato in forma. No, ormai tu lo sai, non è che adesso i giocatori per quel mese di pausa, un mese e mezzo, tornano con la pancia.
1: No, certo.
2: Però qualcuno accusa di più rispetto ad un altro il peso del lavoro, anche se ti devo dire che tutto questo peso del lavoro, caro Vincenzo, non l'ho visto in questi primi 6-7 giorni di allenamento. Molta palla, un po' più il pomeriggio c'è, cioè questa attività fisica, ma neanche troppo esagerata. Eravamo stati abituati negli ultimi 2 anni a vedere giocatori stravolti, con il viso travisato, cioè proprio stanchi, senza voglia, senza sorridere. Invece devo dirti la verità che al di là adesso della partita con l'Arezzo di ieri, che
1: certo,
2: lascia il tempo che trova, soprattutto per la volontà da parte dell'allenatore di provare, testare questo 4-3-3 che ha messo in evidenza sin dal primo giorno qui in Trentino. E ricordiamoci che però in questo Napoli mancano 6-7 giocatori come Scott McTominay, Oliveira, poi ci sono giocatori importanti come Neves e Bergwijn, ma che sono fermi ancora perché si devono riprendere, lo stesso Gilmour che è tornato col gruppo, e poi ci sono De Bruyne e Lukaku che comunque sono sotto contratto con il Napoli. Sono prove tecniche di 4-3-3 che è tanto voluto e sognato dai tifosi del Napoli, no? Visto che l'anno scorso, al di là adesso dell'emergenza infortuni, non è stato mai visto.
1: No, è vero, quindi insomma il modulo è quello lì, i sorrisi ci sono, la condizione arriverà, il risultato sul campo lascia il tempo che trova. Quali sono le criticità della rosa in termini di uscite o di acquisti? Sicuramente allora, la difesa sarà importante.
2: Allora, la criticità della rosa, secondo me, no, di questa squadra in generale, resta quella dell'anno scorso, e che si segna poco, caro Vincenzo, e che bisogna capire chi dovrà fare. Allora, di solito si fa il raddoppio dei gol subiti, se ne prendi 35 o 30 ne devi fare 60. Se io vado a fare la conta della serva 15, metto Hollywood 15, va bene?
1: Sì.
2: 6 o 7 Alisson Santos e altri 6 di Politano, ma sto esagerando, 22.
1: Sì.
2: McTominay ne fa 10, 32. Anguissa ne fa altri 6 e siamo a 38. Lobotka non segna. Mettiamo 3-4 gol di difensori. Arriviamo a 40, ragazzi, per arrivare a 70 ce ne vuole, o anche a 60. E quindi è questa la difficoltà, perché tu dici, vabbè, Luca neanche ha giocato e si è fatto male, ma lo abbiamo visto all'opera, torna Lukaku, te ne fa 6 o 7 anche lui, eventualmente entrando a partita in corso e sostituendo Hollywood. però c'è questo allarme che naturalmente c'è stato anche l'anno scorso, e quindi bisogna capire chi fa i gol, come quello, diciamo noi in alta Van Brembana, chi vota palla in te. Purtroppo qui la situazione è abbastanza delicata.
1: E a questo punto, quindi, chiaramente De Laurentiis è stato molto chiaro: prima di tutto bisognerebbe eventualmente cedere, e poi dopo pensiamo a come andare a rimpinguare l'attacco, o comunque a mettere mano alla rosa. Quale potrebbe essere il nome che potrebbe alzare questo fattore sul quale sta lavorando Manna?

0: l'altro oggi, correggimi se sbaglio, alle 16 dovrebbe essere la conferenza stampa.
1: Allora, io prima di dirti la criticità, ti dico che questa squadra ha un problema proprio di lista. In che senso? Ci sono troppi over, dobbiamo arrivare a 16, 17, oggi ce ne stanno 22, 23. E purtroppo i 2003 ora sono over, non sono under. Quindi dovresti andare a prendere 2004-2005 per... Allora, Mazzocchi se ne va, Lindstrom se ne va, Folorusso se ne va, e siamo a tre. Bisogna capire, Anguissà, il contratto in scadenza, sembrava che dovesse andare via, e invece sembra contento di restare, forse perché non ci sono offerte. Dovresti mandare via Lukaku, eventualmente uno tra De Bruyne e Lukaku. E diciamo, questa è la prima criticità, no? Perché comunque la lista che presenti deve avere un tot di over, e un tot di under, e un tot di giocatori cresciuti nel settore giovanile, che quindi non fanno testo. Per quanto riguarda la criticità, per me serve un terzino che esce veloce, palla al piede. Napoli non ce l'ha, Rafa Marin, Rachmani, lo stesso Di Lorenzo, un po' Gutierrez. Paradossalmente Olivera è quello che ha più velocità, palla al piede, sa anche marcare. E questa è già una criticità, ricordando che oggi Buongiorno dovrebbe operarsi, o si opererà al ginocchio, che sarà 2-3, ma anche addirittura 4 mesi fuori. Poi serve il sostituto di Lorenzo, perché comunque non c'è, perché se va via Mazzocchi nel gioco delle coppie, paradossalmente hai folla sugli esterni offensivi, Neres, Politano, lo stesso De Bruyne, Vergara, che possono giocare a destra, dall'altra parte hai Alisson, Noalang, va via Noalang, dovrebbe arrivare questo ragazzo argentino, Zeballos, dal Boca Junior, e quindi anche lì c'è la criticità, ma la criticità te l'ho già detta, per me è l'attacco. Cioè, ti faccio un esempio: Lautaro e Thuram,
0: sì.
1: Quanti gol hanno fatto in totale tutti e due? Arrivano intorno ai 40,
0: sì, cioè, in questo modo sì.
1: Due giocatori del Napoli che fanno 40 gol, dove li trovi?
0: Questo è sempre stato un po' un problema, cioè, ci si aspettava molto di più, come dicevi tu, come immaginavamo anche da Lucca, che poi dopo abbiamo visto come è andato a finire. Ci si aspettava molto di più l'anno scorso anche da Lukaku, ma l'infortunio
1: no, stati fatti degli acquisti, allora il primo anno stati fatti degli acquisti importanti, McTominay, Gilmour, Lukaku, che con la sua forza ti ha comunque accompagnato allo scudetto. L'anno scorso va bene De Bruyne, arrivato a parametro zero, ma Beuke, Maluca, Noalang, sono stati tutti calciatori, Marianucci, sono stati tutti calciatori che non ti hanno portato a niente, ti hanno fatto spendere soldi, e sei arrivato ad oggi che se non vendi non puoi acquistare.
0: E questo è un problema, veramente un mal comune della Serie A, devo dire. Poi c'è da capire anche un po' la questione difesa, Salvatore, perché intanto bisogna capire quale sarà la strategia per Buongiorno, terapia conservativa o interventi. In entrambi i casi forse un difensore in più serve, e ti chiedo quali sono i nomi, se Gatti per esempio continua a essere uno di questi nomi. Sempre per quanto riguarda la difesa, il portiere titolare chi sarà? Perché Allegri è stato molto chiaro.
1: Un altro problema. Perché ieri per esempio sarà anche un amichevole, però Benedetto non può prendere quel gol da Cerri. Forse per me, tanto lo dico e lo scrivo, li cambierei tutti e due, sinceramente. Perché Meretto ormai sono 9 anni, viene sistematicamente messo in croce, un fattore ambientale. L'altro sì, bravo con i piedi, ma bisogna capire che cosa significa bravo con i piedi. Che portiere nasce per parare?
0: Esattamente, questo poi è un'altra battaglia che porta avanti da tempo. Saper usare anche i piedi, però io mi prendo, faccio un esempio ovviamente molto sbilanciato, mi prendo Donnarumma e coi piedi è un disastro, però almeno so che para, mi prendo uno che magari Ederson con coi piedi
1: segna. Lo dicevo l'altra sera in televisione, ci vuole, Vincenzo, un portiere che nel corso dell'anno faccia non l'ordinario, perché lo sanno fare tutti, che faccia lo straordinario. Cioè Svilar ha accompagnato la Roma in centro, perché gli ha regalato 6-7 punti.
0: Certo, lo stesso Mignano ha fatto tanto ed è un ottimo portiere, però poi in Italia altri portieri di questa portata non ce ne sono.
1: No.
0: Oggettivamente questo
1: Si sta parlando eventualmente anche di Falcone, ma Falcone non è un giovanotto.
0: No, e poi sai che ti dico, io su questo, il salto da una squadra tra virgolette piccola, una squadra che lotta per lo scudetto, io sono sempre dubbioso, vedi anche la questione di Gregorio, no? Al Monza è uno che parava, miglior portiere stagionale tutto a posto, ma poi perché? Arriva la Juve e lo straordinario che dici tu no.
1: È perché lo stesso Milinkovic Savic, no, presa dal Toro, ma il Toro lo mette, cioè, si metteva in evidenza al Toro perché riceve, cioè l'XG delle squadre avversarie era molto alto. Se giochi nel Napoli e l'XG della squadra avversaria è basso e alla prima occasione prendi gol, è naturale che vai in difficoltà.
0: E questo comunque chiaramente poi sono due problemi che si uniscono, perché se io ho un portiere che mi mette in difficoltà, un attacco che non segna, allora diventa complicato. Vero è che Massimiliano Allegri, ti chiedo un po' le prime impressioni guardandolo lavorare a Napoli eccetera, che impressioni ti sta dando? È naturalmente totalmente diverso da Conte, uno che magari il giorno di vacanza in più te lo fa fare, preferisce recuperare con la serenità, chiede calma, chiede organizzazione soprattutto di natura difensiva. Ecco, se magari le idee tattiche di Allegri possono riparare un po' alla difesa, ma se possono essere invece una cosa che acuisce il problema in attacco.
1: Ma assolutamente sì, io Allegri lo vedo bene, perché poi lui è subito messo le mani avanti dicendo io sono un aziendalista, me ne vanto, e quindi questo ha fatto, diciamo, un po' entusiasmare De Laurentiis, no? E soprattutto l'amministratore delegato del club, Schiavelli. Comunque ti comunico che al mio fianco in macchina c'è Gennaro Iezzo.
0: Oh, a proposito di portieri, ma portieri
1: vai, te lo presto volentieri, vai.
0: Grazie, grande Gennaro.
1: Ciao
0: Gennaro, stavamo parlando di portieri, poi mi dice che c'è Gennaro Iezzo, dico mamma mia, i portieri erano questi. Quindi intanto grazie per essere qui in contatto con noi. Ecco, approfitto e ti chiedo, Gennaro, che cosa ne pensi proprio della questione portieri in Italia? Quali sono i portieri che fanno la differenza e quali invece non riescono a fare la differenza? Soprattutto Milinkovic, Savic, Meret, anche tu sei d'accordo con Salvatore sul fatto che a Napoli servirebbe forse qualcosa di più?
2: Ma io penso che Meret sia un ottimo portiere, come lo è anche Milinkovic Savic. Il discorso poi bisogna capire dove si vuole arrivare, perché poi trovare portieri che fanno la differenza, io penso che ce l'hanno, ci sono in Europa,
0: certo,
2: ma non è che si liberano facilmente di portieri affidabili, portieri che portano punti durante l'arco del campionato. In Italia oggi io penso che Svilar sia uno dei portieri che porta punti, un portiere di livello altissimo. Poi subito dopo c'è Magnani, che è un altro portiere, però sono stranieri. Però noi abbiamo anche, non ci dimentichiamo, noi abbiamo anche degli ottimi portieri. La scuola italiana sta iniziando a sfornare di portieri, di talenti.
0: Sì,
2: penso
0: a Daffara anche, che insomma Paragonza adesso ha ceduto a Parma, cioè ci sono giocatori di talento.
2: Ci sono. Penso che oggi noi abbiamo il portiere più forte al mondo, ma non ce l'abbiamo noi in Italia, che è Donnarumma.
0: Già.
1: Perché poi è del suo paese, no? Di Castellammare di Stato.
2: Però in Italia stanno crescendo questi ottimi portieri. Bisogna aspettare qualche annetto per dire che sono portieri top tier.
0: Guarda,
2: Carne Secchi oggi, faccio l'esempio, Carne Secchi.
0: Esatto.
2: Negli ultimi anni praticamente ha avuto una crescita incredibile, cioè oggi veramente Carne Secchi è un portiere che lo possiamo mettere nella top 10, secondo me, dei portieri più forti del mondo.
0: Sono d'accordissimo e sfrutto la tua presenza, poi ti ringrazio e ti saluto.
1: Hai fatto un regalo
0: perché poi Gennaro veramente ha avuto modo anche di vederlo da vicino quando lavoravo a Napoli, quindi magari venivo a Castel Volturno a seguire gli allenamenti e tante volte mi è capitato anche di vederlo. Ti approfitto anche per portarti su un'altra piazza, Gennaro, quella juventina, dove anche lì il portiere fa la differenza. Spalletti lo ha fatto capire. Di Gregorio e Perin evidentemente non sono, anche secondo te, portieri da Juventus, e quindi il Dibu Martinez potrebbe essere quel portiere che può far fare il salto di categoria alla Juventus?
2: Ti dico, Di Gregorio veniva comunque da annate importanti al Monza, poi sai quando devi difendere la porta di un club importante, quello della Juventus, dove purtroppo non sei messo sotto pressione quando difendi magari una porta in una squadra che ti deve salvare o deve fare un campionato tranquillo. Cioè nei club importanti, nelle squadre importanti ti arrivano uno, due tiri a partire e devi essere bravo a non farlo entrare. È tutto un altro modo di parare. Purtroppo Di Gregorio ha incappato in qualche errore, però se devo dire che poi Di Gregorio non è un ottimo portiere, farei fatica a dirlo, però poi hanno delle scelte, Martinez non lo so adesso loro che faranno, ma
0: l'idea di Dibu Martinez è per avere anche quel portiere che ti mette anche l'esperienza, la personalità che forse manca a qualche portiere.
2: Ma a volte sì, ma a volte dai, anche se devo dire che tecnicamente a me piacciono più gli italiani. Il fatto che comunque tra l'altro forse ha grande esperienza, grande personalità, molto spesso diciamo quello sopperisce a qualche limite tecnico, è in una squadra forte, cioè una squadra che vuole fare grandi cose, avere un portiere che come dire guida bene la difesa ed è abituato anche ad un tipo di campionato dove magari vieni poco sollecitato e sicuramente potrebbe fare la differenza, però questo lo vedremo. Poi su Perin, penso che Perin sia un portiere veramente, cioè Perin è uno che del blocco portieri è uno di grande affidabilità.
0: Che quindi dici tu, me lo terrei sempre perché comunque
2: io Perin me lo terrei sempre.
0: Perfetto. Gennaro, grazie di cuore davvero, vi lascio proseguire il vostro spostamento, viaggio al seguito del Napoli. Ringrazio anche Salvatore Cagliazza, vi ringrazio entrambi davvero e
3: ciao, Vincenzo.
0: Una
3: ciao,
0: splendida giornata al fresco, beati a voi. Ciao ragazzi.
3: Ciao ragazzi. Vincenzo.
0: Ciao Salvo, grazie per questo regalo. E allora noi con questa carrambata di Salvatore Cagliazza e che ci ha portato ai microfoni Gennaro Iezzo, ci prendiamo la prima pausa e subito dopo sarà il momento di Rotocalcio con il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto tra pochissimo.

0: ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Motor Valley dedicata alla Formula 1, una vittoria, quella di Kimi Antonelli, che scaccia un po' via i pensieri bui che erano arrivati appunto negli ultimi appuntamenti. Arriva la sesta vittoria stagionale proprio per il pilota della Mercedes, che allunga in classifica iridata, visto quello che è stato l'incidente al primo giro tra Lewis Hamilton e George Russell. Russell che tra l'altro poi molto polemico anche poi nel post gara, perché ha parlato, ha lamentato di una mancanza di nuovo di potenza nel proprio motore e si è lamentato e molto, non solo con il team ma anche apertamente con la stampa, dicendo che quello che gli servirebbe sarebbe soltanto avere la stessa macchina, la stessa opportunità di Kimi Antonelli. Detto questo, però, la Ferrari, che comunque aveva cominciato il venerdì abbastanza in difficoltà, in particolare con Charles Leclerc, però il Monegasco, che ricordiamo era il vincitore dell'ultimo Gran Premio, quello di Gran Bretagna, alla fine proprio con il Monegasco è riuscito a strappare una seconda posizione, sfruttando non solo quello che è stata la safety car per portarsi in testa, ma poi anche ha resistito abbastanza proprio nei confronti di Kimi Antonelli. Poi nel finale c'è stato il sorpasso, è riuscito addirittura a tenere anche un certo margine nei confronti del pilota italiano, poi nel finale comunque ha dovuto cedere il passo. Terza posizione per Max Verstappen, quarto come abbiamo detto comunque un Lewis Hamilton penalizzato anche per 5 secondi per quella manovra, proprio il contatto a inizio gara con George Russell, forse quello che si aspettava qualcosa di più proprio dal Gran Premio del Belgio. Però di questo e di molto altro ne parliamo con il direttore di Formula Tecnica, Mariano Froldi. Ciao Mariano!
2: Ciao, un caro saluto a te, Daniele, e a tutti gli amici insomma, che stanno seguendo Motor Valley.
1: E allora Mariano, innanzitutto io vorrei partire con te insomma con un commento in generale su questo Gran Premio, perché ecco, abbiamo visto sicuramente la notizia che comunque Kimi Antonelli ha dato una risposta importante dopo quello che era accaduto anche in Gran Bretagna, sesta vittoria stagionale. Quello che sta impressionando di questo ragazzo è comunque è la maturità che sta avendo. È vero, ha la macchina in questo momento più forte del lotto, però comunque poi deve arrivarci a questi risultati, e lui ci sta arrivando con grandissima maturità e soprattutto sta mostrando anche una grande fame, una voglia proprio di vincere, di essere lì davanti, tra l'altro in un circuito, Mariano, dove l'anno scorso forse ha vissuto uno dei momenti più bassi di questo inizio di carriera poi in Mercedes, ed ecco proprio lì invece adesso ha toccato forse quello che è il momento più alto.
2: Beh, allora, guarda, si parlava proprio ieri con l'amico Marco Privitera di questa trasformazione, chiamiamolo così, di Antonelli, che non è una trasformazione, nel senso che tutti coloro che sono molto più esperti anche del sottoscritto hanno sempre detto che il talento di Antonelli era veramente un talento generazionale, al pari ad esempio di Verstappen, poi naturalmente vedremo strada facendo. Però c'è un altro fattore che secondo me emerge, vale a dire che con queste... regolamento assolutamente bislacco, Kimi Antonelli, sia per essere il talento che è, ma in più anche per la giovane età, è forse più abituato, diciamo, a gestire parametri virtuali, mettiamoli in questi termini giusto per capirci, si trova particolarmente a suo agio lui e molti dei giovani piloti della Formula 1, e questo forse possiamo comprenderlo meglio guardando Russell, che non è certo l'ultimo arrivato, non è certamente uno fermo, come si suol dire, che ha tanta gavetta, tra virgolette, e che ha regolato anche un certo Lewis Hamilton. Va bene che le Mercedes del periodo dell'effetto suolo non erano proprio il massimo, ma in ogni caso ha dato la paga a un certo Lewis Hamilton, vero, che però si trova insomma pesantemente distaccato da Antonelli. Ora, se anche fosse, come è plausibile che sia, la batteria, perché purtroppo dobbiamo tenere conto di questo fattore incredibile, che sino a qualche anno fa sarebbe stata follia pensare che tutto dipendeva da una batteria in Formula 1, è pur vero che però è dall'inizio del mondiale che le sta prendendo Russell, vero, da Kimi, quindi a quel punto è chiaro che c'è un problema anche banalmente chiamato psicologico, cioè la pressione che tu hai nel vedere che tu dovevi regolare il tuo compagno, l'anno scorso già stavi fregando le mani dicendo vabbè, l'anno prossimo vinco io in carrozza e quest'anno le stai prendendo, tanto che sei addirittura terzo nel mondiale. Infatti, nel mondiale piloti. E quindi ci stanno due fattori, secondo me, ecco, da una parte il fattore del talento del pilota, ma dall'altra anche l'adattamento maggiore a un modo di guidare che, diciamocela tutta, è assolutamente controintuitivo, perché come sappiamo bene con questo regolamento non devi sempre accelerare, è paradossale, ma purtroppo è così, e devi essere più bravo degli altri a capire quando frenare per ricaricare la batteria.
1: È vero, sì, è questo, insomma, una delle differenze che, insomma, sostanziali che sta caratterizzando appunto questo confronto interno tra Antonelli e Russell. Quello che volevo chiederti è anche questo: nel post gara Toto Wolff se l'è fatto un po' scappare, nel senso che ha detto che comunque sono i migliori in questo momento, parlando anche del motore, quando invece sappiamo quelle che sono state le concessioni hanno visto comunque davanti a tutti sostanzialmente invece ditta hanno premiato il motore della Red Bull, un passo leggermente più indietro appunto Mercedes e poi Ferrari e via discorrendo. Ecco, da questo punto di vista appunto volevamo sentire proprio te in merito a questo, proprio analizzando tecnicamente quello che è la monoposto in questo momento, che dobbiamo dirlo sta performando di più la Mercedes. A che punto è il motore? Perché in tanti abbiamo dubitato che in questo momento, almeno finora, non abbia espresso un po' tutto il suo potenziale, vuoi anche per una questione, come abbiamo detto anche con te, di batteria, di quello che è poi anche dal punto di vista appunto dell'affidabilità. Ma abbiamo visto tutto il potenziale? A che punto è veramente? Quale può essere il vantaggio che ha la Mercedes dal punto di vista motoristico in questo momento rispetto alle altre?
2: Allora, detto che Toto Wolff è stato molto bravo ad apparecchiare politicamente, sì, questo ciclo diciamo tecnico, in modo tale che avesse un vantaggio competitivo. Qualcosa di similare era accaduto nel 2014, infatti, per fortuna non in quelle dimensioni. C'è l'ibris greca, cioè che sei talmente tracottante talvolta che ti lasci scappare le cose, e ti fai scappare il fatto che il tuo motore è più performante. Nessuno di noi crede che il motore della Red Bull, al suo primo anno tra l'altro, nel creare un propulsore ibrido, perché siamo sempre, è una formula ibrida, sia superiore al motore Mercedes. Mettiamola in questi termini: qual è il trucco? Poiché l'ADUO, cioè la serie di norme che permettono quest'anno di stilare una classifica competitiva per dare dei gettoni prestazionali, riguarda solo il motore endotermico, cioè il motore turbo, sei cilindri e basta. È una cosa folle, perché chiaramente è proprio perché è una formula ibrida dove

addirittura sino ad ora quasi il 50% del totale di questi 1000 cavalli ipotetici, giusto per andare a spanne, è legato alla energia elettrica, quindi al recupero di

0: batteria, parliamo di capacità di recuperare energia superiore, ampiamente superiore agli altri. Ora, tornando a quello che dicevi tu, questa cosa è interessante perché quello che ha detto Toto Wolff si è fatto scappare, ha messo in allarme un pochino la federazione, a noi risulta, perché poi Red Bull ha fatto molta pressione dicendo: ma ci state pigliando per il naso con questa
1: Vero, sì.
0: storia qua dell'Adwo. Quindi non mi stupirebbe che proprio per evitare anche un dominio terrorizzante tipo 2014-2021, la cosa che più la federazione teme in
1: Temi,
0: questa
1: infatti, è
0: formula che
1: vero.
0: deve essere sempre spettacolo, poi apriamo e chiudiamo, non sappiamo cosa vuol dire spettacolo, ma lasciamo perdere. È chiaro che in questa situazione magari potrebbero rivedere certi parametri, però il giochino è stato quello: tutti i team si sono trovati d'accordo, i costruttori, cioè nel vedere come parametro di riferimento il motore endotermico e non l'unità nel suo insieme. Ciò avrebbe permesso alla federazione di avere probabilmente una classifica dei valori più chiara. Qual è il paradosso? Il paradosso è che Red Bull non potrà sviluppare il proprio motore allo stato attuale, Ferrari potrà svilupparlo, diciamo, ampiamente perché comunque ha un deficit di cavalli notevole, ma Mercedes potrà svilupparlo almeno con un gettone di presenza. Quindi il paradosso è servito, mettiamola così. Poi, per chiudere, l'altra cosa che mi chiedevi, cioè se la Mercedes è tenuta qualcosa nel taschino. Allora, anch'io lo pensavo all'inizio, e in effetti all'inizio noi lo vedevamo che quando volevano prendere il largo lo
1: Lo
0: prendevano,
1: facevano.
0: però dobbiamo tenere conto di due fattori: Silverstone e Spa, che sono circuiti che avrebbero dovuto demolire le due frecce d'argento gli avversari. Russell è stato battuto da diversi piloti
1: Sì.
0: e Antonelli, uno, è stato sfortunato, avrebbe potuto probabilmente vincere a Silverstone. A Spa è riuscito a vincere, ma non c'è stata, sai, quella dominanza per cui tu acchiappi l'altro, te lo divori in un solo boccone e poi gli dai 10 secondi. Beh, alla fine, se andiamo a vedere, siamo arrivati a 2 secondi e Antonelli non stava gestendo, anche perché ha ricevuto proprio dal team degli avvisi relativamente al fatto che aveva superato i track limit, era a rischio di avere una sanzione, se 2 su 3, se non ricordo male.
1: Sì,
0: Quindi in quel
1: vero.
0: momento è chiaro che non si stava divertendo, non stava andando guidando, insomma, come facevano nel 2014, 2015, 2016 Hamilton e Rosberg, che tranquillamente, quando mettevano il turbo, tra virgolette, non li vedeva più nessuno, era un'altra categoria. Mettiamola in questi termini: la mia impressione è questa, che in qualifica ci sia ancora qualcosina che sicuramente ha di più la Mercedes. In
1: Sì.
0: gara, però, questo vantaggio diventa molto molto più
1: Si riduce il
0: risicato.
1: margine, sì.
0: Sì. Quindi è interessante vedere che, ad esempio, la Ferrari, che ha fatto un super lavoro con una macchina che ha chiaramente problemi nella parte endotermica, nel recupero dell'energia, su due circuiti così ostici, in uno ha vinto, nell'altro è arrivata seconda.
1: È vero, è vero. Tra l'altro, proprio ecco, volevo passare proprio al capitolo Ferrari, perché comunque quello che abbiamo visto, ecco, era un Leclerc, come abbiamo detto, era in difficoltà, invece poi alla fine un po' in qualifica, ma soprattutto in gara invece ha mostrato un ritmo differente, come abbiamo detto, sicuramente facilitato da quella che è stata anche la safety car per sorpassare Antonelli, però anche nel finale pensavamo ci fosse un sorpasso più agevole da parte di
0: Sì.
1: Antonelli e poi appunto, come abbiamo detto, non se n'è andato se non proprio nelle ultime tornate. Però ecco, quello che sta facendo specie in questo momento e però soprattutto sono due fattori. Intanto il primo, che credo che sia anche più fondamentale, ossia stiamo vedendo tanti aggiornamenti da parte della Ferrari, se non erro è proprio la scuderia che in generale ha portato più aggiornamenti da qui a inizio stagione, ma soprattutto aggiornamenti che hanno sempre dato un risultato e hanno avuto un riscontro tra quello che è computer sostanzialmente, galleria del vento e poi risultati in pista. E quello che stiamo vedendo, avevano detto in Ferrari proprio per esempio in questo weekend c'erano tra i 6 e i 7 decimi addirittura di differenza in qualifica, quasi c'è stata questa differenza in gara, un ritmo di 2-3 decimi superiore scusa, rispetto alla Mercedes e così se andiamo a vedere un po' ci sarebbe stato. Ecco, finalmente una Ferrari che vede una corrispondenza tra quello che fa in fabbrica e la pista, e credo che questo sia già un segnale positivo rispetto a quello che abbiamo visto nel recente passato.
0: Beh, primo elemento, allora intanto la SF26 proprio per sua natura rende molto di più in gara che in qualifica perché le manca quella manciata di cavalli in cui tu dai tutto nell'unico giro. Poi dobbiamo anche tenere conto che il mondo della Formula 1 è un mondo in cui nessuno dice davvero la verità, è tutto, diciamo, c'è molta prettattica. Quindi quando dicono che si aspettavano di prendere 7 o 8 decimi, chiaramente anche in Ferrari fanno prettattica. Tanto che
1: Certo.
0: se noi andiamo ad analizzare la parte finale della qualifica, da una parte

0: Leclerc poteva sicuramente fare un risultato migliore se non si fosse, diciamo, imbrogliato da solo con la bandiera gialla, e dall'altra Hamilton ha detto che poteva comunque fare meglio. Quindi, allora lì era, diciamo che ha sottoperformato la Ferrari in qualifica. Allora, se io e te ci mettiamo a pensare, per questo che tu hai rilevato importante, se ci mettiamo a pensare, da quanto tempo la Ferrari non fa una monoposto convincente e soprattutto non la sviluppa dove, io credo che andiamo indietro forse al 2007.
1: Sì,
0: Perché
1: veramente
0: da
1: tanto.
0: qui al 2026 noi abbiamo avuto anni in cui c'entravano la monoposto, ma non riuscivano a svilupparla e perdevano la guerra degli sviluppi, oppure aveva un concetto funzionante tipo 2022, poi per tutta una serie di motivi, anche chiaramente legati alle scelte della federazione,
1: È
0: comunque si
1: vero,
0: sono
1: sì.
0: persi per strada. Ma qui invece abbiamo per la prima volta dopo tanto tempo una monoposto che nasce bene, tu porti un pacchetto corposo di aggiornamenti e quella va molto meglio. Quindi, allora, primo, io sono sempre stato un detrattore di Vasseur, quindi voglio dire. Però la realtà ti dice una cosa, che quest'anno il team sta lavorando davvero molto bene, anche a livello di strategie, e secondo che quel team plasmato da Vasseur sta davvero lavorando molto bene in quelli che sono gli aspetti, diciamo, tecnici. È molto aggressiva la Ferrari nel portare sviluppi e sono quasi sempre sicuri che questi sviluppi funzionino. Quindi se tutto va bene, io non so se saremo in tempo per poter lottare per il titolo, ma diciamo che molto capiremo quando avremo intanto questo Gran Premio che poi ci porterà alla pausa estiva e poi quando al rientro noi avremo il debutto del motore aggiornato con il secondo gettone Aduo e allora diciamo che se Mercedes non riuscirà a tenere botta magari avremo una seconda parte di mondiale già molto più interessante. Tra l'altro, questa parte di mondiale non è stata certamente
1: Infatti.
0: noiosa, a parte le prime gare, perché quello che diciamo contraddistingue poi la Mercedes, che sì che è un gigante, ma è un gigante che ha grossi problemi di affidabilità. È probabile che i Mercedes abbiano fatto un calcolo legato al fatto che avrebbero potuto incamerare moltissimi punti nella prima parte del mondiale e poi rallentare, ma non si sono, ma diciamo non hanno fatto il conto con l'affidabilità, o perlomeno gli altri li hanno portati a tirare il collo alla monoposto, in particolar modo a quell'oggetto oscuro, tra virgolette, per loro, che è la batteria, perché la maggior parte dei problemi sono arrivati da guasti di natura elettrica. Quindi probabilmente l'hanno risolto questo problema, ma in ogni caso non è detto che sia così. Insomma, la cosa più importante però è una: spingere, spingere, spingere. Se Ferrari e gli altri spingono, Mercedes avrà i suoi problemi.
1: Ecco, da questo punto di vista volevo chiederti questo, Mariano, perché quello che ci stiamo chiedendo un po' anche ormai da diversi mesi è questo: qual è la differenza in questo momento tra Mercedes e Ferrari? Si è parlato tanto di una questione solo, esclusivamente di motore e quindi anche di quello che è l'utilizzo poi anche della parte elettrica che ha migliore comunque la Mercedes. È solo questo in questo momento che sta facendo la differenza, anche se poi ecco, se andiamo a vedere anche le parole dei protagonisti, in particolare Leclerc e Hamilton, quello che chiedono alla Ferrari è proprio più potenza, ma in generale proprio una gestione differente proprio di quello che è incamerare e gestire appunto l'energia elettrica. È solo questo, oppure magari ci sono altri punti nei quali la Mercedes in questo momento risulta superiore alla Ferrari?
0: Allora, globalmente la Mercedes ha fatto la monoposto migliore, intendendo che è quella che ha il pacchetto sommando tutte le sue parti, telaio, aerodinamica, trazione e power unit migliore. Però questo è l'aspetto, diciamo, molto superficiale. Poi quando andiamo a vedere, per quello che naturalmente possiamo sapere e comprendere dai dati che ci vengono
1: Certo.
0: dati pubblici, perché molte cose chiaramente i team le tengono riservate, possiamo avere un quadro di questo tipo. Ferrari ha probabilmente il telaio migliore e il telaio che soprattutto in curva e nelle curve lente garantisce un carico molto elevato e quindi chiaramente va molto più veloce in curva rispetto a tutti gli altri e è più o meno a livello Mercedes, ma nelle curve lente Mercedes perde. Quando arriviamo in rettilineo, ovviamente Mercedes ha un boost, chiamiamolo così, perché avendo più cavalli, allora questa Formula 1 funziona così perché è talmente complicato, cioè quando tu lo spieghi ti viene veramente da ridere o da piangere. Allora, in base a come è fatto il circuito, si deve stabilire una mappa.

0: in cui si decide con il software dove devi caricare e dove devi scaricare la
1: Infatti.
0: potenza della batteria per poi ricaricarla, scaricarla e così via. Intanto bisogna tenere conto del fatto che con l'aerodinamica attiva ogni circuito avrà diverse zone, rettilineo,
1: Vero.
0: chiamiamola così, dove tu potrai aprire tutte e due le ali. Anche quello chiaramente deve essere messo nel conto della gestione elettrica.
1: Certo.
0: Dov'è che si deve, che si recupera maggiormente? Beh, allora, si recupera maggiormente quando tu freni, perché chiaramente in quel caso l'MGU K recupera, anzi l'MGU H, io li confondo sempre, perché uno l'hanno tolto,
1: Sì.
0: recupera energia che dà la batteria e poi la batteria, quando sarà più o meno pronta, spingerà o si parzializzerà la spinta, c'è un software che fa tutta questa roba, oppure o recuperi quindi frenando. Oppure devi recuperare purtroppo quando c'è un rettilineo molto lungo, a un certo punto il motore, la batteria si scarica, perché può durare 21 secondi ipoteticamente, poi si scarica, allora a quel punto il motore resta da solo con i suoi più o meno 500 cavalli e in più deve caricare il motogeneratore, quello che succede quando infatti tu vedi che a un certo punto terribilmente, diciamo a Spa, tanto che la federazione o Liberty Media o chi per loro hanno deciso di togliere due cose dalla visualizzazione della grafica, hanno tolto la velocità massima,
1: Eh sì.
0: così non vedevi dove tagliavano, e hanno tolto la batteria perché non vedevi dove era scarica e dove plafonavi. Quindi in questo gioco, diciamo, di trovare l'equilibrio giusto fra la sensibilità del pilota che deve sapere che in quel punto no, non deve accelerare anche se lo avrebbe sempre fatto, ma non in questo regolamento, e deve frenare forse di più perché appunto deve aiutare la ricarica, oppure deve frenare un pochino, oppure un po' e poi riaccelerare perché deve dare quei 3 kilowatt in più, cioè questa alchimia folle. In questo gioco completo chiaramente Mercedes ha un grosso vantaggio, però attenzione, dobbiamo dare atto a Ferrari che nonostante il deficit di cavalli, sono quelli che nelle ultime gare sono riusciti a gestire in maniera egregia quella poca energia che avevano dalla parte, diciamo, dei cavalli e dalla parte ibrida, in modo da, diciamo, ridurre sensibilmente il gap che avevano rispetto a Mercedes. Quindi, se tanto mi dà tanto, anche qui abbiamo una possibile speranza, lo dice un pessimista cronico come il sottoscritto, però vedendo i giochi, come sta reagendo la Ferrari anche dal punto di vista di quello che è il deployment, l'harvesting, queste brutte parole che ormai dobbiamo usare, cioè dove
1: Conoscere, sì.
0: carichi e dove scarichi, diciamo, allora, quindi globalmente Mercedes ha un vantaggio, ce l'ha ancora, potrebbe anche essere talmente brava da svilupparlo ancora questo vantaggio,
1: Certo.
0: ma Ferrari ha più assi da giocare nella manica e soprattutto ha imparato moltissimo da queste prime gare. Allora, come hai detto tu anche prima, questo campionato si gioca, ma lo sapevano tutti i principali competitor, si gioca su come, quanto e in che modo si svilupperà. Ferrari sta giocando bene questa partita. Se continua così, secondo me è possibile che ci sia una convergenza seria di prestazioni quest'anno. Poi non so se questo sia sufficiente per battagliare alla pari per il titolo. Penserei più di no, perché abbiamo anche un super Antonelli, ma magari per i costruttori
1: Un
0: ci potrebbe fare già un
1: pensierino.
0: pensierino. Non è che
1: Sì.
0: lo buttiamo via il campionato
1: No,
0: costruttori, eh.
1: infatti, anche che sarebbe già un passo alla volta, insomma, una Ferrari che riesce a ritornare lì davanti.
0: Sì.
1: E l'ultimissima che volevo farti, Mariana, è questa, perché naturalmente, ecco, abbiamo parlato un po' di questa gara, ma in generale ci stiamo avvicinando adesso sostanzialmente a quella che è la metà stagione, col Gran Premio d'Ungheria, cioè questa sosta estiva. Volevo chiederti, al di là di Mercedes e Ferrari, da chi ti aspettavi di più in questa prima parte di stagione? Viene in mente la McLaren, anche se lì, insomma, c'è chi parla magari, ecco, di una Mercedes che non ha dato tutta quella potenza e tutte quelle informazioni che possono servire per gestire al meglio la Power Unit, ma in generale, ecco, abbiamo visto, insomma, tutte le altre scuderie, da chi ti aspettavi veramente di più, proprio almeno finora nel mondiale?
0: Allora, sicuramente mi aspettavo di più da McLaren, anche perché deve difendere il titolo. Mi aspettavo di più anche perché loro hanno fatto un lavoro eccezionale in pochi anni nel trovare la filosofia giusta per diventare dominanti l'anno scorso, ma già 2 anni prima avevano vinto il titolo costruttori che hanno bissato l'anno scorso. Però c'è un discorso importante da dire. Queste monoposto sono completamente diverse rispetto a quelle della generazione precedente, perché

0: stato quasi del tutto cancellato l'effetto suolo, cioè il canale Venturi nelle pance, quello che correva, diciamo. Infatti, se voi vedete adesso quando vengono tirate su le monoposto, si è ritornati quasi sostanzialmente a un fondo piatto. Quindi è una filosofia in cui McLaren non era andata bene, al contrario di Mercedes che dominava quando c'era la vecchia filosofia aerodinamica, chiamiamola così. Poi c'è il discorso che tu dicevi, cioè comunque un team clienti la McLaren, questo vuol dire che ha la stessa power unit e la Mercedes è obbligata a dare ai team
1: Sì,
0: clienti
1: infatti.
0: come la stessa power unit, però c'è il discorso del famoso libretto delle istruzioni, voglio dire, alcuni trucchi se li sono tenuti loro e non li hanno spiegati ai team clienti perché potevano essere una rogna. Non è molto etica questa roba qua, perché in teoria tu devi fornire tutto l'apparato in tutti i suoi aspetti paritetico. No,
1: Magari
0: non lo stanno
1: potrebbe, ecco, da questo
0: facendo.
1: punto di vista, Mariano, potrebbe tornare utile, magari se la Ferrari si avvicina nel mondiale, riavere magari una McLaren competitiva e mettersi in mezzo tra loro e la Ferrari potrebbe essere, diciamo, un qualcosa da giocarsi poi nella seconda
0: Diciamo che questa è
1: parte,
0: una cosa che
1: no?
0: machiavellicamente potrebbe tentare Toto Wolff, perché Toto
1: Sì.
0: Wolff è proprio un bucaniere da questo punto di vista. Io infatti lo volevo in Ferrari per quello. Per quel che riguarda Red Bull invece non è una delusione, nel senso che Red Bull è il primo anno in cui è costruttore, e poi tanti dicono
1: Infatti, è
0: sì,
1: vero.
0: ok, è costruttore, però ha comprato quasi tutti i tecnici dalla Honda. Dico ok, ma cioè, un conto è che compri i tecnici, un conto è che è la struttura per farli lavorare, cioè
1: Infatti.
0: prima fai solo telaio, aerodinamica, le parti in carbonio, poi devi fare anche un
1: Anche
0: motore.
1: quello.
0: Non è così facile. Non è... Quindi, da questo punto di vista, sono stati veramente bravi. E il problema è che nel telaio non sono al top, ma se sviluppano bene potrebbero diventare anche loro delle insidie, diciamo, verso Mercedes e verso Ferrari.
1: Eh sì, vedremo insomma, perché ecco, si sta veramente in questo momento sviluppando un campionato. Abbiamo visto per adesso un mondiale dove naturalmente sono emerse in particolar modo Mercedes e Ferrari. Dall'altra, ecco, ci aspettavamo di più dalla McLaren. Vedremo un po' se magari ecco, in questa seconda parte di stagione riusciranno a trovare la quadra perché l'abbiamo visti veramente molto, molto a singhiozzo. Detto questo, appunto, ci diamo appuntamento sicuramente più avanti nel mondiale. Allora ringraziamo il direttore di Formula Tecnica, Mariano Froldi. Grazie ancora, alla prossima, Mariano. E
0: Ciao, è sempre un piacere, un caro saluto a tutti.
1: allora, questo è il commento al Gran Premio del Belgio che si è disputato a Spa. Allora, io ringrazio dall'altra parte, vedo Claudio Ferrarese e do appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley. Ciao!
2: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
3: Tragedia in Calabria, un bambino di un anno e mezzo è deceduto all'ospedale di Catanzaro, probabilmente a causa di un'infezione batterica. Altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo nido privato a Tropea sono stati ricoverati per disturbi gastrointestinali. Tre sono già stati dimessi, mentre la struttura è stata chiusa in via precauzionale. La Camera ha approvato un emendamento a decreto sport che impone la chiusura per le piscine pubbliche e private che non adeguano le bocchette d'aspirazione per evitare l'effetto ventosa. Il provvedimento bipartisan arriva nel giorno dell'ennesimo incidente fatale a Monterotondo, nei pressi di Roma, dove un bimbo di 5 anni è morto annegato durante un centro estivo in un impianto comunale. Sulla vicenda la Procura di Tivoli ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per omicidio colposo. Diffusi i filmati delle bodycam della polizia riguardanti il fermo di Abderrahim Fakir a Bologna. Le immagini documentano il contatto iniziale con un passante e il successivo blocco dell'uomo da parte degli agenti per scongiurare rischi d'aggressione. La difesa dei poliziotti sostiene la correttezza dell'azione di contenimento, mentre il legale della famiglia Fakir ha contestato la gestione delle fasi di rianimazione, lamentando che il 42enne sia stato lasciato con i polsi e le caviglie bloccati. Proseguono gli attacchi aerei degli Stati Uniti contro target militari in Iran con l'impiego di bombardieri strategici B-1, mentre i Pasdaran hanno bloccato tre cisterne nello stretto di Hormuz minacciando lo stop all'export petrolifero. Parallelamente, il presidente Donald Trump ha reso noto che il via libera all'accordo per un programma nucleare civile con l'Arabia Saudita sarà subordinato all'adesione formale di Riyadh agli accordi di Abramo. I colloqui diplomatici svolti a Manila tra ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e segretario di Stato americano Marco Rubio hanno affrontato i nodi centrali

0: conflitto in Ucraina. Sul fronte occidentale si ipotizza intanto una visita a Washington del presidente Volodymyr Zelensky per i funerali del senatore Lindsey Graham, occasione che potrebbe favorire un vertice bilaterale con Donald Trump, mentre si registrano nuovi raid con droni in Crimea. La Banca Centrale Europea ha deliberato di mantenere invariati i tassi di interesse, confermando il saggio sui depositi al 2,25%. L'Istituto di Francoforte ha motivato la scelta citando le persistenti incertezze dello scenario geopolitico internazionale e le pressioni rialziste sui prezzi delle materie prime energetiche, con il barile di greggio tornato a ridosso della soglia dei 100 dollari. Giornata di festeggiamenti istituzionali per l'85esimo compleanno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fra i numerosi messaggi giunti al Capo dello Stato, anche la telefonata della Premier Giorgia Meloni, che ha espresso la gratitudine dell'esecutivo per l'alto servizio reso alla nazione, unitamente alle felicitazioni inviate dai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.
1: Dopo la recente apertura del suo studio televisivo a New York, nella sede di Piazza Italia a Times Square, l'agenzia di stampa Italpress prosegue il proprio percorso di espansione internazionale e inaugura un nuovo desk operativo a Londra, dotato di un corner TV con vista su Regent Street, nel cuore della capitale britannica. L'apertura della nuova sede è stata presentata nel corso di un evento organizzato insieme alla Camera di Commercio Italiana a Londra, con la quale Italpress ha siglato un accordo di partnership.
2: Ci troviamo a Londra per una tappa importante della internazionalizzazione dell'agenzia Italpress. La settimana scorsa siamo stati a Times Square a New York per inaugurare il nuovo studio televisivo che Italpress ha aperto nella Grande Mela. Non poteva mancare ovviamente Londra, città per noi importante, e grazie all'accordo con la Camera di Commercio Italiana a Londra abbiamo un nostro spazio, un nostro corner televisivo con la vista su Regent Street, quindi nel cuore di Londra. Quindi Italpress sarà sempre più presente in città importanti e strategiche nello scacchiere geopolitico, come appunto è anche Londra, ma ovviamente questo è un punto non di arrivo, ma è un punto intermedio, perché ancora abbiamo in programma diverse altre partnership e diverse altre aperture a livello internazionale.
3: Credo che sia una partnership che faccia crescere sicuramente la Camera di Commercio, comunicando tutto ciò che facciamo, che stiamo facendo e che sicuramente faremo ancora di più in Regno Unito verso l'Italia.
1: Tra i presenti il sottosegretario alla cultura Gian Piero Cannella, il direttore dell'ICE di Londra Giovanni Sacchi, oltre a numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale italiano nel Regno Unito.
4: Londra ovviamente è una delle città principali a livello mondiale e Italpress è una delle eccellenze italiane nel mondo della informazione e della cultura, e quindi inaugurare qui una nuova sede di un'agenzia di stampa così importante che in poco tempo si è affermata a livello internazionale è certamente un'occasione per rimarcare ancora l'attenzione che il governo nazionale ha per tutte le iniziative italiane che esportano il brand Made in Italy in ogni campo.
5: Siamo molto contenti che Italpress, con il quale abbiamo avviato all'inizio di quest'anno una proficua collaborazione, abbia adesso aperto una propria postazione qui a Londra. Ci felicitiamo con questo risultato raggiunto. Italpress è stato per noi un partner molto prezioso nel far conoscere tutte le iniziative, le oltre 30 iniziative che abbiamo realizzato dall'inizio dell'anno qui per il mercato UK, e ci auguriamo che con la presenza fisica di Italpress qua la nostra collaborazione possa crescere e arricchirsi di nuove esperienze.
1: Il maestro pasticcere Nicola Fiasconaro ha realizzato dal vivo una tradizionale cassata siciliana, simbolo dell'eccellenza gastronomica italiana.
6: La sicilianità, l'italianità, la cultura, l'arte, l'attaccamento alla patria fa sì che accompagniamo la pasticceria Fiasconaro con grande orgoglio e soddisfazione la famiglia Borsellino nelle sue imprese di aperture di negozi di comunicazione in tutto il mondo.
7: Bentornati negli studi di Trebi Meteo, vediamo il tempo previsto per questo venerdì, con ancora la coda di una perturbazione diretta verso l'Europa orientale che fa sentire la sua influenza nelle estreme regioni meridionali. Lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità, guardate queste nubi che a inizio giornata insistono all'estremo sud, ma poi tra l'altro si allontaneranno abbastanza rapidamente nel corso della giornata, per il resto per ora poco da segnalare. Come precipitazioni però qualche piovasco si interesserà all'estremo sud a inizio giornata, prima la Puglia, poi anche la Calabria, ma già dal pomeriggio situazione in miglioramento. Quindi in definitiva un venerdì soleggiato in gran parte del paese, ma con qualche piovasco al mattino in Puglia, poi in movimento verso la Basilicata, la Calabria e lo stretto di Messina, ma già come vi dicevo nel corso del pomeriggio tenderanno ad allontanarsi. Le temperature sono calate un po' in tutta Italia, quindi valori tutto sommato accettabili, solo la Sardegna potrà registrare temperature davvero ancora piuttosto alte. Ma per dettagli anche per il weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Svolta epocale e piano di rilancio a lungo termine fino al 2032 per la Federcalcio. A margine dell'assemblea della Lega Serie A a Milano, il presidente della FIGC Giovanni Malagò, affiancato dal neo direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo, ha illustrato la nuova struttura e la roadmap per il futuro azzurro. Sul fronte panchina, Paolo Maldini ha svelato un clamoroso retroscena. Prima di avviare i contatti con Pep Guardiola, la FIGC ha sondato la disponibilità di Carlo Ancelotti per partire dai migliori tecnici al mondo. I dirigenti hanno ribadito che, pur essendoci fretta, la priorità resta trovare un allenatore in totale armonia di pensiero con la nuova direzione tecnica per rifondare il movimento, dai giovanissimi fino alla prima squadra. Intanto in Europa si scatenano i grandi cambi in panchina. La Germania è pronta a annunciare Jürgen Klopp fino ai mondiali 2030, mentre martedì 28 luglio la Federcalcio francese presenterà Zinedine Zidane. Clima rovente nel ritiro dalla Juventus. Luciano Spalletti, da alcune indiscrezioni, avrebbe strigliato la squadra oltre a chiedere risposte immediate alla dirigenza guidata da Carnevali e Massara. Con diversi titolari assenti e molti esuberi ancora in rosa, la Juve cerca un'accelerata decisiva. Si insiste per Colomo Anì dal PSG, offrendo oltre 40 milioni di euro, mentre tra i pali salgono le quotazioni di Guglielmo Vicario del Tottenham rispetto a Dibu Martinez. Per il centrocampo si insiste su Frank Kessié e sul giovane brasiliano André. Operazioni di blindatura per le milanesi. L'Inter ha un passo da rinnovi a lungo termine di Jan Bissek fino al 2031 e di Carlos Augusto fino al 2030, confermando le fondamenta della rosa di Christian Kivu. In casa Milan, mentre patron Gerry Cardinale è sbarcato a Milanello e si ufficializzano i prolungamenti dei giovani Comotto e Camarda fino al 2031, insieme alla permanenza di Luka Modric, resta da sciogliere il nodo legato a Rafael Leao. Sfumate per ora le offerte della Premier e poco gradite le opzioni turche, il portoghese partirà il 29 luglio per la tournée in Australia. Attivi anche i mercati di Roma e Napoli, con i giallorossi che vivono una vera maledizione per l'esterno d'attacco chiesto da Giampiero Gasperini. Sfumati Greenwood, Somerville e Garnaccio, la dirigenza tenta ora un assalto per Antonio Nusa dell'Ipsia. Il Napoli di Massimiliano Allegri deve invece fare i conti con un'emergenza difensiva a causa dell'infortunio da Alessandro Buongiorno, che sarà fuori 3 mesi. La società sta valutando profili internazionali e valuta un affondo per Federico Gatti della Juventus o in alternativa per Umar Soleil dell'Udinese. In Formula 1 è già corsa i biglietti per il Gran Premio d'Italia Monza del 4-6 settembre. Il duello per la leadership mondiale in casa Mercedes tra Kimi Antonelli e George Russell, unito al deciso ritorno al vertice della Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, sta scatenando un vero e proprio entusiasmo senza precedenti tra i tifosi azzurri. Pronti a riempire le tribune dell'autodromo nazionale per sostenere la scuderia di Maranello, lo spagnolo è pronto a fare il suo ritorno ufficiale nel Masters 1000 di Cincinnati prima di affrontare gli US Open, dove difenderà il titolo conquistato nel 2025 e rinnoverà la sfida al vertice contro il numero uno del mondo, Yannick Sinner. Grande avvio per le azzurre della pallavolo le Finals di Volleyball Nations League a Macao. L'Italia, guidata dal CT Julio Velasco, ha sconfitto nettamente l'Olanda nei quarti di finale con un perentorio 3-0, grazie ai parziali di 25-21, 25-16, 25-16. In semifinale, le azzurre se la vedranno sabato con il Brasile, che ha superato 3-1 il Giappone. La prima uscita ufficiale è l'inizio di un nuovo percorso. Questa mattina, presso la sede della Lega Serie A a Milano, il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno presentato in assemblea alle società di Serie A la nuova idea di assetto del Club Italia. Al centro dell'attenzione la scelta del nuovo CT. La trattativa con Guardiola è in corso, ma servirà ancora del tempo.
1: L'ideale sarebbe entro questa settimana.

0: umana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo.
1: Prima di parlare con Guardiola, però, Maldini e Leonardo si sono rivolti a un altro grande tecnico.
0: Avete individuato quello che potrebbe essere uno dei nostri obiettivi. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, e quindi bisogna verificare la disponibilità generale, parlare di disponibilità generale.
1: L'advisor Leonardo ha sottolineato l'importanza di portare avanti un progetto tecnico con l'intenzione di creare una linea a cascata a partire dalla Nazionale A fino alle giovanili, e poi ha parlato del suo rapporto con Maldini.
2: In verità queste settimane qua sono state abbastanza profonde per lui, perché arriva lui una chiamata veramente speciale e inaspettata in questo modo. C'è da costruire un'idea, noi siamo complici di sogni e di idee già da tanti anni, abbiamo sempre condiviso pensieri, anche che un giorno poteva capitare un'opportunità, no, che ci avrebbe dato la possibilità di realizzare questi sogni, e questa è arrivata a lui in una maniera molto forte.
1: I Maldini e Leonardo crede fortemente al presidente della FIGC Giovanni Malagò, che svela anche un significativo retroscena.
3: Senti, non abbiamo mai parlato di premi, chiedi un po', e lui mi fa, ma premi in che senso, a che livello, cioè se ci qualifichiamo per il prossimo mondiale, e se arriviamo in semifinale europeo, se vinciamo l'europeo nel 2032, ma magari il prossimo, senti un po' che dicono, dove mettono sta asticella, io non ho mai parlato. Mi richiama la persona e mi dice Press, non c'è nessuna richiesta sui premi, nessuna richiesta sui bonus. Ah, bene, complimenti, e come mai? Dice, perché loro sono vincenti, siamo tutti d'accordo.

0: Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Iniziamo dando un'occhiata ai valori che abbiamo registrato questo mercoledì in Sicilia. Impressionanti: 45 gradi a Pozzallo, 44 a Sciacca, Catania e a Noto, ma anche in Sardegna non si scherzava, 41 gradi a Iglesias e a Reggio Calabria 40. Quindi l'estremo sud, soprattutto le isole, ancora sta vivendo condizioni meteo estreme per quanto riguarda le temperature, ma la situazione finalmente inizia a migliorare. Si ritira verso il Nord Africa e verso la Spagna questa massa d'aria rovente giunta dal Nord Africa già da alcuni giorni e che ora ci lascerà un pochino più in pace, anche se le isole maggiori comunque confineranno sempre con la parte più calda di questa bolla rovente. Andiamo a vedere le temperature, cominciando dalle minime registrate questo giovedì mattina, che al nord e sull'Adriatico sono state anche piacevoli, quasi frizzantine, viene da dire. Invece ancora valori abbastanza alti sul basso Tirreno, in particolare sulle isole maggiori. Le massime di questo giovedì però finalmente iniziano a calare anche all'estremo sud. Non si parla più di 45 gradi, ma 34, 35, al massimo 36, ma ripeto, non sono più i 45 registrati nei giorni scorsi. Venerdì massime accettabili in gran parte d'Italia, quindi caldo sì, ma un caldo giusto. La Sardegna resta la regione in cui magari le temperature continueranno a raggiungere punte abbastanza alte. Un'occhiata anche al vento, che tenderà a rinforzare nei prossimi giorni. Vento dei quadranti settentrionali, in particolare soffierà sostenuto questo venerdì, e questo però aiuterà le temperature a portarsi su valori, ripeto, più vicini alle medie del periodo. Un'occhiata anche all'immagine del satellite per vedere questa perturbazione che sfiora le regioni di nord-est, dove effettivamente nel corso di questo giovedì torneranno delle acquazzoni dei temporali, principalmente sulla fascia alpina e prealpina, ma localmente anche sulle pianure del Veneto e del Friuli. E poi vi segnalo a fine giornata anche qualche acquazzone sul medio e basso Adriatico, dalle Marche fino alla Puglia. Venerdì ritroviamo qualche pioggia al mattino all'estremo sud, è la coda di questa perturbazione, Salento, Calabria, poi nel pomeriggio situazione in miglioramento. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli, anche ovviamente sul weekend, c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: E siamo arrivati a giovedì 23 luglio, un caro saluto a tutti e sempre con il piacere di avervi qui sul mio canale. Ci sono molti argomenti e molte cose che dobbiamo aggiornare rispetto all'ultimo video. Intanto avete letto anche uno sfogo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, uno sfogo di Spalletti: tanto io resto qui e voi andrete via. È un po' la fibrillazione, la tensione, lo stress, la voglia di accogliere i nuovi da parte di Spalletti. Ricordiamo, a titolo di cronaca, che fin qui la Juve ha chiuso due operazioni, una a parametro zero, Çelik, e un'altra Ekator per l'attacco, che in questo momento è indisponibile. Uno sfogo che appartiene al mondo Spalletti e che comunque va spiegato per chi mi ha chiesto come mai. È uno sfogo figlio del suo desiderio di avere la squadra, evidentemente del ritardo che non dipende dai nuovi dirigenti, perché ho spiegato tante volte e chi ha interpretato male le mie parole evidentemente le ha interpretate male, pagano quello che è successo in passato. Ma la domanda è: perché adesso Spalletti sopporta? Perché c'è un clima diverso? Perché non c'è un clima ostile come quello con Comolli? Perché c'è un'unità di intenti? Perché si lavora tutti sulla stessa barca, si è consapevoli delle difficoltà e quindi sopporti all'interno del tuo carattere particolare, sopporti sbuffando ogni tanto, ma sopporti volentieri, fermo restando che quando tireremo le somme dovrà essere una squadra competitiva. Come quanto competitiva? Io penso che lo stillicidio sul portiere durerà 2-3 giorni ancora. Ha detto molto chiaramente che vuole il portiere, e questa storia in un senso o nell'altro con Dibu Martinez verrà messo il punto, c'è Vicario e sullo sfondo Suzuki, che si sta ancora aspettando la Juventus, e vedremo per quanto tempo ancora. Lukumi resta un obiettivo per la difesa e possono venire fuori altri nomi. E su Pellegrini e Colomoni, devo fare ancora il nome di Colomoni, voi sicuramente non apprezzerete, ma dobbiamo ancora farlo per qualche ora e per qualche giorno. Su Pellegrini dobbiamo registrare un messaggio in diretta. Non è che mi ha scritto ieri mattina e mi ha detto ho un messaggio per te, dillo nel prossimo video. No, perché paradossalmente usciamo da questo equivoco anche abbastanza scherzoso. E perché Pellegrino sta aspettando soltanto la Juve, sapendo che ci sono altre società interessate. Un mese fa, per esempio, aveva fatto un sondaggio alla Fiorentina. È in una lista come terzo nome della Roma e ci arriverò. Vuole soltanto la Juve, è il momento di stringere, è il momento di fare degli acquisti, evidentemente senza pensare alle cessioni, perché Luciano Spalletti sopporta all'interno di questo nuovo clima, dopo il ritorno di una normalità grazie ai nuovi dirigenti, a un clima non più irrespirabile, non deve fare dei faccia a faccia con Comolli, soprattutto non deve evitarlo come è successo da quel famoso Juve-Fiorentina. Quindi la chiave di lettura è questa, e se poi dovrei fare delle cessioni dopo gli acquisti è più o meno figlio questo discorso della disperazione che tu hai, perché non puoi aspettare che vadano via, faccio un esempio, Biretti, João Mario, tutti insieme per poi fare gli acquisti. Quindi mi aspetto una svolta. A proposito di svolta, sicuramente la Roma dovrà fare di necessità virtù dopo tutto quello che è accaduto, dopo il discorso che è inutile adesso raccontare e citare, la vicenda Summerville che appartiene al passato. Quello che posso aggiungere è che da ieri, dopo quanto vi ho raccontato 5 giorni fa, perché il nome di Nusa io l'avevo inserito in una lista, dice ma come parli degli altri quando ancora c'è Summerville? Sì, perché sono abituato così e perché cerco sempre di trovare delle strade alternative. A proposito, situazioni come quelle di Summerville ne accadranno altre 100 nei prossimi 3 mesi, per cui la mia linea non cambierà. Io quando conosco le notizie, sapendo di rischiare, le darò sempre in tempo reale, facendo leva sul buon senso del 95% di chi mi ascolta. Ripeto, se c'è un aereo sulla pista mandato dalla Roma, l'operazione per la Roma è completata, poi arriva un altro, lo può soltanto sapere chi ha le carte, la palla di vetro e riesce a prevedere il futuro. Quindi la mia

linea per chi, e siete in tantissimi, mi segue, per chi mi segue su questo canale, siete in tantissimi, non cambierà mai. Cioè, se io domani mattina saprò una cosa di una trattativa avanzata sul punto di essere conclusa, vi potrei fare tanti esempi del recente passato, perché le ciambelle non tutte riescono giuste, Dybala, Bremer, tornassi indietro, le racconterei allo stesso modo, semplicemente perché la diretta è la diretta, gli imprevisti sono imprevisti, il rischio fa parte del gioco e poi si rischia, ragazzi, su cose che sono un gioco, un divertimento, cose serie, le vostre squadre del cuore, ma sempre di un gioco parliamo e la notizia deve essere tutelata fin quando ce l'ha in diretta. Cosa sta facendo la Roma? Cosa sta pensando la Roma soprattutto di fare? La Roma vuole chiudere delle operazioni velocemente. Musa è il nome numero uno per attacco, ve ne avevo parlato durante il discorso legato a Summerville, ve lo rilancio, questo nome, ci sono stati contatti diretti, bisogna fare in fretta, mi aspetto una Roma che cambi marcia, che acceleri, che vada fino in fondo, il cartellino è di circa 50 milioni, milioni in più, milioni in meno, mi aspetto che la Roma non badi a spese, magari mettendo con più fretta 3-4 milioni in più per evitare inserimenti che sempre possono essere dietro l'angolo, sempre. Perché oggi il campionato turco ti offre di più, il campionato arabo non ne parliamo ed è sempre una questione di soldi. Chi pensa il contrario, secondo me, pensa male. Per l'attacco la Roma segue sempre tre soldi, però ieri ho inserito un altro nome, ieri sera in esclusiva, che è quello di Santi Castro. Chiaramente non è scontato che Castro indosserà la maglia della Roma, ma lo utilizziamo questo nome per pensare che la Roma stia lavorando su due tavoli, non soltanto su uno. Castro era stato seguito anche dalla Juventus perché, che io sappia, piace a Spalletti. Vediamo tra tre soldi e Castro. L'alternativa a Nusa, prima scelta, è El Mala, che è un 2006 che ha fatto molto bene in Bundesliga. Mi aspetto che si vada a stringere sotto questo punto di vista. Mi avete fatto tante domande su Mastantuono, e ribadendo il concetto che per il Real Madrid non stiamo parlando di un incedibile, ma di un prestito da fare per consentirgli di maturare esperienza giocando con una certa continuità, la Fiorentina è in una lista di squadre. Tante squadre, alcune scartate, che hanno fatto dei sondaggi. Quindi Mastantuono oggi è così, domani vediamo eventualmente chi arriva prima e chi riesce ad assicurarsi anche in prestito le prestazioni di un ragazzo, secondo me, molto talentuoso. Ho letto dei giudizi trancianti su Mastantuono e sinceramente mi viene da sorridere, pur rispettando i giudizi da parte di tutti. Ho fatto anche il nome di Markmann, un difensore danese del 2007, danese come Prosgard, danese come Isaksen, quindi la Lazio lì da quelle parti ha pescato, è un difensore centrale, ripeto, giovane, di grande fisicità, di grande prospettiva, lo accosto a Sergi Dominguez, che resta comunque l'obiettivo della Lazio, ma non si potrà andare per le lunghe. Sono stati accostati altri nomi alla Lazio, anche di calciatori della Fiorentina, alcuni sinceramente non mi risultano, e lo dico a titolo di cronaca, mentre Romagnoli è stato sondato dall'Atalanta, ma Romagnoli ha fatto le visite ieri, un altro supplemento lo farà oggi, si metterà a disposizione e in questa fase della sua vita non vuole prendere in considerazione altre proposte dall'Italia, perché lui ritiene oggi, almeno questa è la sua filosofia, che l'Italia o la Serie A sia rappresentata soltanto dalla Lazio. Da quando ha indossato la maglia della Lazio, questa è la sua volontà, questo è il suo desiderio. Con l'Al-Sadd non siamo andati avanti, quindi vedremo, va in gruppo, torna in gruppo e vedremo cosa decideranno. Mi aspetto dal Napoli degli aggiornamenti, dei summit, dei vertici di mercato. Siamo al momento di cambiare marcia. Se eravamo in terza, dobbiamo andare in quarta. Se eravamo in quarta, dobbiamo andare in quinta. Se la macchina era in garage, parcheggiata, bisogna prenderla e andare sull'autostrada dritto per dritto. Vi saluto, vi ringrazio, buon giovedì a tutti e quindi prestissimo ci riaggiorneremo.

0: Zucchero Sugar Fornaciari con Jack Savoretti, con una canzone senza una donna, Without a Woman, canzone che mi ha accompagnato anche quando ero ragazzino, perché è uscita tanti anni, ero alle medie e me la ricordo benissimo, sono sincero, voglio essere, mi piaceva più la versione in italiano, cioè bella in inglese, ci sta assolutamente, bellissima versione, grande Jack Savoretti, molto interessante da ascoltare, quindi magari ascoltate sicuramente qualche cosa di Savoretti, ma la versione originale, forse perché ti ripeto, mi ricorda un periodo della mia infanzia in cui i primi amori, le prime ragazzine, e quindi questa cosa della senza una donna, no? Che l'ascoltavo con le cuffie, quelle arancioni, quelle piccoline, non queste qua, bellissime, e si sentiva anche bene, cioè è assurdo come anche la nostra percezione della musica o della qualità sia cambiata, perché ovviamente le cuffie al tempo magari erano mono, non erano stereo, però sentivamo lo stesso, col Walkman eravamo molto, ma molto, ma molto felici, cari amici. Allora possiamo iniziare praticamente la puntata di oggi di SVR, lo sapete, la prima parte, o meglio, chiedo scusa se abbiamo spostato l'appuntamento con la dottoressa Giordana Talamona ad oggi, per un semplice motivo, che appunto avendo fatto tutta la parte dedicata al mare con le varie interviste al Marina d'Arechi, abbiamo dovuto poi in questo caso spostare, però è oggi, Giordana, mi dispiace per questa settimana. Poi settimana prossima, martedì, rientrerai con il tuo appuntamento e ti ringraziamo sempre per la tua, i tuoi consigli o quello che ci racconti. Ora partiamo, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi, sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, sono Mauro Caputi, se vi siete appena collegati, questo è Yes We Are, prima parte la faccio da solo, poi arriverà ovviamente Simona, con la quale avremo modo di parlare e chiacchierare. Passo subito la linea, perché lei ormai, come vi dicevo, ci accompagna da un po' di mesi, quindi la nostra coach, la nostra personal coach che ci instrada sempre in argomenti nuovi e ci dà degli spunti di riflessione che poi ovviamente, se volete approfondire, potete parlare direttamente con lei, non con me, o se volete scriverci comunque al 338-5914-319. Detto questo, Giordana, benvenuta.
1: Buongiorno Mauro e bentrovati i nostri spettatori. L'altra volta abbiamo concluso la nostra chiacchierata parlando degli alleati. Gli alleati sono davvero importantissimi per quello che può essere il cambiamento all'interno di un percorso di coaching. È importante sottolineare quanto tutti noi si abbia degli alleati, spesso non se ne sia semplicemente consapevoli. Chi sono gli alleati? Sono tutte quelle persone che possono darci veramente una mano nella fase del nostro cambiamento. Se pensiamo a quello che può essere un paradigma individualista, cioè ce la devo fare da solo, sono bravo, sono brava, ce la faccio da sola, non ho bisogno di chiedere una mano a nessuno, è chiaro che parlare di alleati diventa faticoso. Mi sono trovata in più di una volta a dover passare questo concetto a persone che si erano rivolte a me e che mi dicevano: no, ma io non ho bisogno di nessuno per poter cambiare. Sicuramente il cambiamento viene dentro di noi ed è fondamentale essere assolutamente motivati, l'abbiamo visto l'altra volta, ma nessuno ce la fa da solo. Questo è veramente un paradigma molto molto molto difficile da scardinare in questa società altamente individualista, dove se dici di essere arrivato grazie all'aiuto, alla mano di qualcuno, non sei stato abbastanza. Io ci tengo invece a scardinare questo paradigma, perché se guardiamo nella vita, nella storia di tutte le persone che sono arrivati ad altissimi livelli, pensiamo da un punto di vista sportivo, pensiamo lavorativamente parlando, ma anche di crescita personale, di vita personale, e beh, nessuno ce l'ha fatta da solo. Pensate a un atleta di altissimo livello che gareggia per le Olimpiadi. Beh, voi pensate che ci sia arrivato da solo? Come minimo avrà avuto una serie di allenatori, una serie di mentori, di persone che l'hanno aiutato in questo percorso, financo la famiglia che magari l'ha sostenuto. Quindi chi sono i nostri alleati? Innanzitutto sono le persone che ci circondano e che possono

0: veramente sostenere il nostro momento, il nostro periodo di cambiamento. Ad esempio, desidero cambiare lavoro, desidero cambiare vita, magari voglio mettermi in proprio perché nella multinazionale nella quale lavoro e dove ho uno stipendio profumatamente pagato, non sono felice. Beh, magari in un primo momento per rifondare il mio lavoro come libera professionista dovrò avere l'aiuto della famiglia, dei miei alleati. A volte i cambiamenti sono talmente forti, veramente trasformativi, che non si può davvero pensare di compierli da soli. Io dico sempre, persino chi va sul K2 ha uno Sherpa che l'aiuta. E allora non vedo perché noi, nel momento in cui abbiamo bisogno di fare un cambiamento importante, non possiamo ammettere di avere bisogno di una mano. E come si fa? Il coach invita il proprio cliente a stilare una lista di persone che lui considera alleati. Si può fare anche il contrario. Per esempio, io sono l'alleato, l'alleata di qualcuno? Come posso aiutare le persone che mi circondano? È anche quello un interessante workout che ci permette di conoscere che, come dire, rete relazionale noi abbiamo a disposizione. Guardate che davvero noi ci definiamo anche attraverso gli altri. Non siamo su un'isola deserta. Io mi definisco e mi conosco anche attraverso il confronto con le altre persone, anche attraverso la necessità di poter avere degli alleati che mi aiutano e mi sostengono nel raggiungimento dei miei obiettivi. Possono essere dei professionisti, il primo alleato, per esempio, è il coach, colui che ti aiuta, ti sostiene nel percorso di cambiamento. E voi che alleati avete? Ci avete mai pensato? Bene, Mauro, ti lascio e lascio i nostri spettatori con l'invito, come sempre, di scrivermi. Qua sotto ci sono i miei riferimenti, info@giordanatalamona.it, il mio sito è www.giordanatalamona.it e ci vediamo la prossima settimana. Buona settimana a tutti, grazie!
1: Grazie a te Giordana e caspita, caspita, caspita, che bella riflessione. Gli alleati, mamma mia, gli alleati. Allora, c'è tanto da pensare questo. Beh, la lista che dicevi tu, la lista degli alleati, è una cosa.